baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

questo punto dovrei confessare. Io non lo so come si scappa dal dolore. E queste luci di città che poi ti rubano le stelle, anche se mischi quelle droghe.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Resistenti, buona domenica pomeriggio qui dagli studi di www.radiocittaperta.it. Io sono, come di consueto, Fabrizio Falcioni, che chiude il weekend delle dirette su Radio Città Aperta. E saluto anche gli ascoltatori e le ascoltatrici che si collegheranno martedì dalle 10 alle 12, quando questa trasmissione andrà in replica. Ma tutto questo vi ricordo che è possibile grazie al nostro contributo, di noi speaker, DJ, conduttori di questa radio, che facciamo parte di un'associazione, e anche di voi resistenti, che ogni tanto date qualche contributo. Come lo date questo contributo? Lo date andando sul nostro sito www.radiocittaperta.it e cliccando sul pulsantone che vedete sostiene Radio Città Aperta, e potete fare una donazione via PayPal o via carta di credito, anche periodica, tipo X euro al mese. Allora, poi se avete anche Twitch e volete seguire il nostro canale Twitch, potete abbonarvi, e se avete Amazon Prime questo abbonamento è assolutamente gratuito e quindi non vi costa nulla. Vi dovete solo ricordare di riattivarlo ogni mese, perché ogni mese scade. Allora, se avete letto le anticipazioni, questa è una puntata un po' particolare del Rifugio Atomico, perché sarà interamente dedicata ad un immenso artista, uno dei più grandi artisti a mio avviso di tutti i tempi, ma non solo a mio avviso, che il 26 maggio scorso ha, diciamo, compiuto 100 anni, nel senso che lui è venuto a mancare nel settembre del 1991, ma è vivo sempre, perché noi continuiamo ad ascoltare la sua musica e quello che lui ha non inventato, ma comunque ha confezionato, è ancora valido adesso e tanti si sono ispirati a lui. Sto parlando di Miles Davis, che il 26 maggio del 2026 vedeva la luce in quel di Alton nel Illinois, da una famiglia benestante, da una famiglia della upper class. Quindi qui si sfata un po' il mito del nero americano che cresce negli stenti e allora fa la musica per riscattarsi. Nel caso di Miles Davis questo non è stato, anzi aveva anche cominciato a studiare musica alla Juilliard, prestigiosissima scuola di musica di New York. Poi la abbandonò. Perché la abbandonò? Perché entrò nel quintetto di Charlie Parker, e quindi cominciamo proprio con il quintetto di Charlie Parker, Donna Lee.

Ed era Donna Lee del quintetto di Charlie Parker, in cui cominciò a suonare proprio il nostro Miles Davis, protagonista di questa puntata del Rifugio Atomico. Vi ricordo 340-197-4468 per contattarmi e salutarmi e mandarmi anche gli accidenti. Fate come vi pare, ma oggi si parla e si suona Miles Davis. Allora, come avete potuto sentire, la tromba era ovviamente la sua, e contrariamente a quello che qualcuno ha osato pensare, Miles Davis era anche un virtuoso della tromba, cioè sapeva suonare velocemente, ma poi ha creato uno stile, quindi si è distanziato dal virtuosismo per creare un virtuosismo compositivo, quindi un altro tipo di virtuosismo, ma delle capacità mostruose di assorbire la musica che girava intorno, farla propria e creare a suo modo uno stile. E andiamo avanti. Allora, sempre in queste registrazioni, sono del 1947, quindi lui aveva 21 anni, già suonava nel quintetto di Bird. E qui ci sono, in questa Donna lì che abbiamo sentito, ovviamente Charlie Parker al sax alto, Miles Davis alla tromba, Bud Powell al pianoforte, Tommy Potter al basso e Max Roach alla batteria, tutta gente scarsa ovviamente, e siamo nell'epoca del bebop. Ora noi passeremo in rassegna bebop, hard bop, cool jazz, jazz rock, fusion, hip hop, perché Miles Davis li ha passati più o meno tutti questi generi, ma non ci soffermeremo sulle discussioni stilistiche e le differenze fra l'uno e l'altro, perché la puntata è dedicata a Miles Davis, non è dedicata ai vari sottogeneri del jazz. Magari quando deciderò di fare un jazz corner delle puntate sul jazz, passeremo in rassegna tutti questi generi, però adesso parliamo di Miles Davis. Allora, in quella sessione di registrazioni, sempre per la Savoy, registrata a New York nel 1947, in vari mesi, un'altra formazione, praticamente la stessa di prima, ma solamente con Nelson Boyd dal basso invece che Tommy Potter, una formazione che fu nominata, e per la prima volta comparve il nome di Miles Davis come leader di una formazione, e questa che state sentendo è Milestones.

Ed era Milestones, sempre del quintetto di Charlie Parker, ma diciamo mascherato con Miles Davis All Stars, diciamo. E gli fu dato questo diciamo premio di avere una formazione a suo nome. Allora andiamo avanti, lasciamo il bebop e entriamo nelle atmosfere cool jazz, una di quelle etichette più fraintese. Il jazz freddo non ha niente a che vedere con il termine freddo, ma in linea di massima stiamo parlando di un jazz più rilassato, che dà spazio più ad arrangiamenti particolari, ad orchestrazioni, anche a riferimenti con la musica classica, oserei dire addirittura la barocca. Qui abbiamo in qualche brano degli esempi di contrappunto fra le varie voci, che di solito sono tromba, sax o trombone, clarinetto basso o quello che volete. Allora, sempre fiati. Allora, tra il 1949 e il 50 furono registrate tre sessioni da un nonetto, che non vi sto a fare tutti i nomi, è di grandissimi musicisti, però queste registrazioni videro la luce come un album a nome di Miles Davis solamente nel 1957, ma siccome stiamo procedendo in ordine cronologico, quindi dopo il 1947 dei due pezzi che abbiamo sentito, andiamo al 49-50 con la registrazione di quello che poi fu chiamato come album Birth of the Cool, quindi la nascita del cool jazz, anche se non è esatto neanche quello, ma comunque noi adesso parliamo di Miles Davis, non parliamo dei generi, sottogeneri del jazz. Quindi questo album è il primo in cui arriva un certo Gil Evans come arrangiatore, e poi lui collaborò con Miles Davis anche negli anni passati. Ascolteremo anche qualcosa relativa alle loro collaborazioni successive. Il cool comunque nacque con l'ingresso di alcuni musicisti bianchi. Fino ad allora il jazz si può dire che fosse, per certi versi, il bebop comunque era quasi tutto, o del tutto black, ma con il cool jazz arrivarono alcuni musicisti tipo Jerry Mulligan, ad esempio, tipo lo stesso Gil Evans, tipo Dave Brubeck, e quindi si cambiarono un po' le atmosfere. E allora da Birth of the Cool ci ascoltiamo questa Jerry.

ed era Jeru, scritta da Jerry Mulligan, da Birth of the Cool 1949-50, anche se il disco poi fu del 1957. Allora andiamo avanti. Allora, nel 1956, anzi nel 55, Miles Davis torna dopo quasi un quinquennio di stop dovuto ai suoi problemi di dipendenza dall'eroina. Lui smise e tornò sulle scene, e nel 1956 in due sessioni furono registrati ben 4 album a nome del Miles Davis Quintet, che vedeva, oltre a Davis, una serie di scappati di casa come John Coltrane al sassofono tenore, Red Garland al piano, Philly Joe Jones alla batteria e Paul Chambers al contrabbasso. Allora, registrarono 4 album dal titolo Cooking, Steaming, Working e Relaxing with the Miles Davis Quintet. Questi album furono gli album che io, ovviamente anni dopo, cominciai ad ascoltare e mi innamorai del jazz. Questi sono stati, questi 4 album del Miles Davis Quintet, i colpevoli della mia passione del jazz. E da Cooking with the Miles Davis Quintet ci ascoltiamo A Regime.

ed era Hey Regine. Allora, queste sessioni furono registrate negli studi del mitico Rudy Van Gelder. Allora, andiamo avanti. E, altro pezzo di queste sessioni dall'album che fu chiamato Steaming with the Miles Davis Quintet, ci ascoltiamo un altro standard composto dal grande Thelonious Monk. Anzi, vi voglio dire una cosa: il pezzo di prima fu composto da Sonny Rollins. La cogliamo l'occasione per salutare Saxophone Colossus, che ci ha lasciato all'età di 93 anni qualche giorno fa. Quindi ciao Sonny, ci vedremo in qualche altra dimensione. Allora andiamo avanti, quindi composta questa da Thelonious Monk, Well You Needn't.

Ed era Well You Needn't Miles Davis Quintet. Allora, andiamo avanti. Nel 57, quindi un anno dopo che uscivano questi quattro album per la Prestige, Miles Davis collabora con Gil Evans, che gli fa tutti gli arrangiamenti di questa suite, in pratica, dal titolo Miles Ahead, che poi è stata, diciamo, divisa in vari movimenti, e ci ascoltiamo proprio la title track, Miles Ahead, Miles Davis ovviamente.

ed era Miles Ahead, tratto dall'omonimo album di Miles Davis del 1957. 1958 si ricambia di nuovo stile, genere, quello che volete, formazione stratosferica. Miles Davis ovviamente tromba, John Coltrane tenor saxophone, come direbbero quelli bravi, Julian Cannonball Adderley al sax alto, Red Garland al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso, Philly Joe Jones alla batteria. Questo da questo album in poi ha inizio quello che possiamo definire, che qualcuno ha definito, non l'ho definito io, periodo del jazz modale di Miles Davis, quindi jazz che basava la sua improvvisazione su quanto aveva teorizzato nel 1953 George Russell in un suo libro, ma che le scale modali venivano usate dall'antica Grecia al canto gregoriano, quindi diciamo George Russell non si è inventato nulla, ma ha inventato una maniera di utilizzare queste antiche scale nell'improvvisazione jazzistica. Allora, album dal titolo Milestones, e questa è un'altra Milestones. Abbiamo ascoltato una Milestones all'inizio di questa puntata. Questa in realtà si chiamava inizialmente Miles, questo brano, ma poi è stato cambiato in Milestones quando è stata fatta un'edizione successiva di questo album e la casa ha deciso di cambiare il nome e dare il nome dell'album a questa traccia, Milestones.

ed era Milestones dall'omonimo album sempre di Miles Davis. Stiamo parlando di lui e parleremo di lui, suoneremo di lui per tutta questa puntata del Rifugio Atomico qui su Radio Città Aperta. Allora andiamo, e come facevo a non metterlo, andiamo ad una delle colonne del jazz di tutti i tempi, ma della musica di tutti i tempi, quell'album che fu inciso da una formazione come al solito stratosferica: Miles Davis tromba, John Coltrane sax tenore, Cannonball Adderley sax contralto, Bill Evans pianoforte, Paul Chambers contrabbasso, Philly Joe Jones alla batteria. Sto parlando del capolavoro del jazz, della musica, come ho già detto, sto parlando di Kind of Blue. E come facevo a non mettere So What, composizione attribuita a Miles Davis, nella quale c'è lo zampino anche di Bill Evans. So What.

Ed era la mitica So What da quella pietra miliare che è stato Kind of Blue del 1959. Allora andiamo avanti, stessa formazione saltiamo al 1965, altra formazione stratosferica, come dico io, Miles Davis ovviamente alla tromba, Herbie Hancock al pianoforte, Ron Carter al contrabbasso, Wayne Shorter al sax tenore e Tony Williams alla batteria, cioè la migliore, qualcuno l'ha definita la migliore formazione, il miglior quintetto che abbia mai inventato Miles Davis. Miles Davis aveva una caratteristica, quello di saper scegliere e saper far crescere i musicisti, un po' come Frank Zappa ma dalla parte del jazz, e infatti sono due artisti che io adoro alla follia. Allora andiamo avanti, quindi questo album ESP ESP, dal quale ci ascoltiamo questa 81.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: Alessandro.
1: E avete sentito anche la voce del divino Miles che concludeva questa Circle, tratta da Miles Smiles. Era un album del 1967 con il quale abbiamo riaperto dopo la pausa. Stessa formazione del pezzo che abbiamo sentito prima della pausa di metà trasmissione, quindi con la stessa formazione, con Davis, Shorter, Carter, Hancock e Williams. Allora andiamo avanti alla svolta elettrica, di In a Silent Way, grandissimo album, altro grandissimo album, questo del 1969, in cui appunto Miles introduce strumenti elettrici nel jazz, e qui potete immaginare la critica cosa possa aver detto. Qui abbiamo gente tipo Joe Zawinul, Chick Corea e John McLaughlin che hanno appunto introdotto strumentazione elettrica, quindi chitarra elettrica e piano elettrico in queste composizioni, insieme a Wayne Shorter, Herbie Hancock, Tony Williams della vecchia formazione e Dave Holland che arriva al posto di Ron Carter al basso. Allora, io sono stato un po' combattuto nel decidere se mandare questo pezzo, però poi ho detto: ma resistenti, qua siamo su Radio Città Aperta, ma dove altro volete ascoltare questo pezzo? Mettetevi comodi, questo è da In a Silent Way. Shh, Peaceful Miles.

18 minuti e 18 secondi. Dove lo ascoltate un pezzo di questa durata? In una radio commerciale? Di certo no. Quindi sostenete Radio Città Aperta perché potrete continuare ad ascoltare questa musica in questa maniera. Allora, il pezzo sfumava così dal disco, quindi non l'ho sfumato io. 18 minuti e 18 secondi. Personalmente è il mio record di durata di pezzo trasmesso su Radio Città Aperta e ne sono molto contento, spero anche voi. Andiamo avanti, andiamo ad un altro album elettrico di Davis, un'altra pietra miliare, il secondo disco più venduto di Miles Davis e credo anche nel jazz, dopo appunto non In a Silent Way ma Kind of Blue, secondo disco quindi più venduto, che ebbe un grandissimo successo di pubblico, soprattutto anche un pubblico giovanile, un pubblico del rock, diciamo, e infatti ebbe tantissime critiche dai soliti talebani tradizionalisti integralisti che si trovano in ogni disciplina, compreso la musica e compreso il jazz. Allora, registrazione pazzesca questo di Bitches Brew, il famoso album con la grandissima copertina che richiama l'Africa, che è l'Africa dalla quale traggono ispirazione tantissimi musicisti, soprattutto jazz, soprattutto neri. Il periodo era quello bello caldo degli anni 70, e registrazione pazzesca dove hanno partecipato 3 pianoforti, 2 batterie, cioè una quantità di strumenti assurde, e nei pezzi c'è un pianoforte sul canale sinistro, un altro sul canale destro, cioè una follia. Ci ascoltiamo questo pezzo scritto da Wayne Shorter, anche questo di una importante durata, quindi anche qua mettetevi comodi, ma non dura 18 minuti, vi avverto già, e quindi non sparite, non fate altro, rimanete collegati qua. Questa è Sanctuary.

Sanctuary, tratta da Beaches Brew, sempre Miles Davis insieme a una pletora di musicisti, tra i quali Wayne Shorter, Benny Maupin al clarinetto basso, Joe Zawinul, il Ciccoria, insomma. Vabbè. Allora, andiamo avanti. In ennesima pausa di qualche anno, Miles Davis torna nel 1980 con un album che non ascolteremo, perché a un certo punto ho dovuto fare, ahimè, una selezione, perché una carriera di quasi 50 anni non si può riassumere in solamente due ore, però due ore le volevo dedicare al grande Miles, visto che il 26 di maggio c'è stato il centenario della sua nascita. E allora andiamo avanti. Nel 1982 lui registra questo live dal titolo We Want Miles, con la sua nuova band, con la quale è andato in tour dall'81 a non mi ricordo quando, nel quale c'era un chitarrista, un certo Mike Stern, e un bassista, un certo Marcus Miller. È singolare il fatto che lui Mike Stern lo reclutò praticamente strappandolo dalla band in cui suonava, che era la band di Billy Cobham, cioè non è anche l'ultimo arrivato, e lo invitò a registrare in studio quello che poi diventò appunto The Man with the Horn, l'album di ritorno di Miles Davis. E Mike Stern partecipò al tour di Davis dall'81 all'83 e nell'82 uscì questo We Want Miles, dal quale ho estratto stavolta il pezzo forse il più corto, cioè la seconda versione di Jean-Pierre.

Ed era Jean-Pierre, la versione più corta delle due presenti su questo live We Want Miles. Vi ricordo che siete sempre su Radio Città Aperta, questo è il Rifugio Atomico, io sono Fabrizio Falcioni e stiamo celebrando il centenario della nascita del grande Miles Davis, che c'è stato il 26 maggio scorso. Allora, mancano due pezzi alla fine. Allora, nel 1986 continua la collaborazione fra Davis e Miller, che in pratica scrivono a due

nuova e modernizza le proprie sonorità come ha sempre fatto da all'epoca 40 anni fino al 1986 quando uscì questo album. Già in passato ho messo ovviamente pezzi tratti da questo lavoro e questa ho visto non l'avevo ancora mai messa, quindi dall'album Tutu 1986 Miles Davis e Marcus Miller, questa è Tomas.

Ed era Thomas Miles Davis, Tutu, insieme a Marcus Miller, coautore insieme a Miles di quasi tutto l'album, compreso questo pezzo che abbiamo ascoltato orora. Allora, siamo ai saluti. Abbiamo cercato, così abbiamo fatto questo tentativo un po' così, di ripercorrere la carriera di Miles Davis dal 1947, almeno il primo pezzo che abbiamo trasmesso e che state sentendo in sottofondo, del Charlie Parker Quintet, Donna Lee, con il quale abbiamo aperto questa puntata del Rifugio Atomico, oggi 31 maggio 2026, a qualche giorno di distanza dal 26, che è stato il centenario della nascita del divino Miles Davis. Allora, io la prossima settimana non ci sarò, quindi non ci sarò né sabato né domenica, perché sono chiamato da altre parti, cioè sarò il commentatore fotografico di una mostra che ha come argomento l'editoria resistente. Quindi invito i resistenti in ascolto e le resistenti in ascolto a venire, almeno se siete a Roma, al laboratorio sociale autogestito di Centocelle in Viale della Primavera, ex Casale Falchetti, per capirci, dove sabato 6 giugno e domenica 7, dalle 10 alle 22, ci saranno questa due giorni dedicata alla cultura, ai libri. Ci saranno letture di poesie, letture di libri, presentazione di libri, musica, e ci sarà anche possibilità di ristoro, quindi sia per il pranzo sia per la cena, e la serata appunto sarà dedicata alla musica. Guardate in giro sui social, magari poi io più tardi condividerò la locandina della manifestazione sui social. Vi invito a, se siete a Roma e non andate a infognarvi nel traffico per andare fuori chissà dove, venite a Centocelle e così magari ci incontriamo. Io sarò quello che fa le foto. Allora, io quindi vi do appuntamento al fine settimana dopo, quindi quello del 13-14 giugno, dove ancora non so che cosa mi inventerò, ovviamente. Allora, chiudiamo questa puntata dedicata a Miles Davis con l'album che uscì postumo, quindi dopo la sua dipartita, qualche mese dopo la sua dipartita. Lui morì nell'autunno nel 91, e questo è del 92, registrato ovviamente da Miles, insieme a Easy Mo B. Miles si butta sul hip hop e registra questo album che è stato intitolato Doo-Bop, quindi siamo partiti dal bebop e arriviamo al Doo-Bop. Io vi saluto con Miles Davis, Easy Mo B e questa Mystery. Ciao!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Bentrovati a tutti, benvenuti, questa è Radio Città Aperta, io sono Gianluca Polverari con voi in questo pomeriggio insieme, trasmissione che va in diretta ogni lunedì dalle 16 alle 18 e poi in replica il martedì dalle 12 alle 14. Bene, oggi avremo ospite una band chiamata Malesh, molto interessante, viene da Roma, autrice di un sound quasi di folk occulto. C'è anche all'interno un elemento già attivo con i Neoprimitivi, che è una formazione a Roma tra le più lanciate. Ebbene, quindi avremo modo di parlare con la band di questo suo disco dal titolo lungo che, ve lo dico, non ve lo dico, ci provo, non ci provo, il titolo dell'album è Do the Land Cloud Cuckoo Land of Color Wheels, ecco, l'ho dovuto leggere però. Ho qualche problemino con la cuffia e sto cercando di risolvere, il cavetto mi sa che mi sta abbandonando. Ebbene, comunque, insieme fino alle ore, ripeto, 18 per la diretta, fino alle, 12, alle ore 14 per la replica. Una trasmissione che poi proporrà alcune novità, alcuni ripescaggi in ambito wave, post-punk, elettronica, sperimentale e molto altro ancora. Ascolteremo anche, ve lo dico perché mi è piaciuto tanto, il nuovo singolo che anticipa un futuro album dei i miei amati Gilla Band. Poi invece, quando avremo i Malesh ospiti, attiverò anche la diretta video su twitch.tv/radiocittaaperta. Con l'occasione vi ricordo che potete iscrivervi al nostro canale Twitch, se siete abbonati ad Amazon Prime è completamente gratuito, se no potete dare un vostro contributo che è sicuramente molto importante per il sostegno della radio, così come è fondamentale andare sul tastino Sostieni Radio Città Aperta. Appello che lancio anche a tutti coloro che hanno una band, un gruppo che promuovono la musica qui a Radio Città Aperta, perché noi diamo voce a tante realtà, magari è cosa buona e giusta, magari da parte di qualcuno dare il proprio supporto economico, visto che la radio va avanti e tramite gli sforzi, non solo, come possiamo dire, di contenuto dei noi speaker, ma anche con il nostro, con le nostre tasse, con i nostri soldini. E quindi se ci date una mano a supportare i nostri programmi, i nostri progetti, di conseguenza supportiamo anche la musica di tanti gruppi che vengono qui a trovarci o che vengono suonati. Il metodo è molto semplice, basta andare sul sito di Radio Città Aperta, trovate Sostieni Radio Città Aperta, cliccate il tastino e trovate la possibilità di pagarci tramite PayPal o altri metodi. Allora, io rinnovo i contatti per interagire con la trasmissione, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook ed Instagram Gianluca Polverari. E quindi saluto tutti coloro che ascolteranno in podcast la trasmissione. Podcast che troverete sul sito di Radio Città Aperta e anche su puzzle.podomatic.com. Per chi segue la diretta, ricordo che può leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potete leggere il tutto dall'home page di Radio Città Aperta, ma anche dall'app di Radio Città Aperta, dalle app collegate Radio, TuneIn, Radio Garden. Potete ascoltare Radio Città Aperta tramite Alexa e poi ricordo anche che poi a fine trasmissione condividerò il link e scaletta sui miei profili social. Si inizia così, con un gran bel disco.

Questo è il disco nuovo dei Leditron, la formazione torna con questo veramente bel capitolo, un bel trip intitolato Paradises per Leditron, formazione britannica che ci ha regalato tanti bei dischi e devo dire questo nuovo non mi delude affatto, anzi mi piace assai. Così come trovo molto interessante quest'altro disco che si intitola invece Inferno, dai paradisi andiamo all'inferno con i Boards of Canada, e beh, un album molto atteso, assenti da 13 anni. Tornano sulle scene questi due fratelli scozzesi di Edimburgo, un album di intelligent dance music con sposata all'ambient, ma anche a richiami così fantasmagorici anni 80, un po' cinematici, disco anche per certi versi in alcuni passaggi un pochino spettrale. Beh, è un disco così importante che poi lo ascolteremo per intero mercoledì prossimo all'interno di 33x2 come disco novità. Quindi l'intero lavoro di Inferno, The Boards of Canada, mercoledì dalle ore 12. Ve lo dico sin da subito. E allora continuiamo proprio con loro, Boards of Canada.

Boxo Canada Inferno, nuovissimo album uscito pochi giorni fa, il 29 di maggio, e quindi disco che ascolteremo per intero all'interno di 33x2 il prossimo mercoledì 3 di giugno all'interno di 33x2. Poi più tardi vi dirò invece chi saranno i protagonisti del passato. Bene, allora io faccio un po' di saluti, do il ben trovato a Giovanni che oggi sta bello, rilassato, comodo ad ascoltare la trasmissione, sì, perché per alcuni c'è il ponte del 2 giugno e quindi un po' di tranquillità. Anche Roma, devo dire, è molto più tranquilla oggi, me la sono girata e sono arrivato in radio con molto relax, è sempre oro quando ciò accade. Do il ben trovato a Claudio, do il ben trovato a Paolo, a Francesco, a Gennaro, Anna Maria, Gennaro, Fabrizio, il nostro Fabrizio Forno, ben trovato a Luigi, Fabio, Roberta. Ricordi, contatti, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook ed Instagram Gianluca Polverari. Allora, vi avevo detto che avrei suonato il nuovo brano di Gilla Band. Band che in passato si chiamava Girl Band e poi però hanno modificato il loro nome in Gilla Band. È uscito questo 7 pollici in edizione limitata e che comunque poi si può ascoltare anche in rete, intitolato Giraffe o Giraffe, ed è un primo ritorno per la band dopo quasi 4 anni di assenza. E devo dire che il brano di questa formazione è veramente particolare, tra post-punk, noise, elementi elettronici, marziali e cervellotici da una parte e fisici e tosti dall'altra, insomma mi piace assai. E poi attendiamo anche un loro album. Intanto è uscito questo 7 pollici, ripeto, però poi lì si aspetta anche con qualcos'altro. Tra l'altro andranno in tour, da prima negli Stati Uniti, poi in Inghilterra, in Europa, e saranno anche a Milano più in là verso, ecco, il 6 febbraio. Ci sarà da attendere un bel po' all'Arci Bellezza. Comunque, da Dublino, Gilla Band, Giraffe.

0: Rocket.
1: Loro sono Gilla Band da Dublino, ex Girl Band, si chiamavano così una volta, ma ormai insomma sono ben noti come Gilla Band. Dopo 4 anni di assenza si riaffacciano con questo nuovo singolo che esce anche in 7 pollici. Suppongo sarà andato già esaurito, provo a vedere dal loro Bandcamp se si trova già, dirà sold out, sono quasi sicuro dirà sold out, vediamo un po', eccolo qui. Poi non so se è l'unico canale dove si può trovare, ma no, ancora si trova, è vero. Picture Disc a 15 pound, bravo, molto bello, edito da Rough Trade, e quindi lo ascolteremo spesso nelle mie trasmissioni perché insomma sono un grande amante di questo gruppo e anche questo singolo non mi ha deluso affatto, anzi.

Bene, bene, bene. Allora, ci siamo, ci siamo. Oggi sono ospiti qui nei nostri studi Malesh, un progetto, un duo che viene da Roma e che ha realizzato un ottimo lavoro intitolato To the Cloud Cuckoo Land of Color Wheels, un disco che viene pubblicato dalla Dark Companion Records, un capitolo dove possiamo parlare di un certo tipo di folk oscuro, psichedelico, dalla natura anche un po' così mistica e con elementi occulti, ma insomma ne parleremo meglio con la band che è qui nei nostri studi e tra poco farò partire anche la diretta video su Twitch, twitch.tv/radiocittaperta, o più semplicemente basta andare nell'home page di Radio Città Aperta e vedrete partire lo schermo, anzi lo faccio partire subito così lo vedrete tra breve. Eccoli qui, intanto partiamo con il brano d'apertura. In Wanton Aretusas Azur Darmas, sto dicendo chissà che cosa, comunque loro sono i Malesh.

0: Ci siamo con la musica dei Malish, terzo album per loro, To the Cloud Cuckoo Land of Color Wheels, un duo che abbiamo qui nei nostri studi, che metto in primo piano, eccoli qui anche in video. Ciao, ben trovati.
1: Ciao.
0: E allora abbiamo qui i due Malish, ossia Martino Petrella e Pablo Monterisi. Alzi a mano Pablo Monterisi. Eccolo lì. E invece Martino Petrella è l'altro, quindi potete vedere da vicino anche chi sono i due componenti di questa band, che poi non sono nuovi qui a Radio Città Aperta, che sono venuti già in passato con altri loro progetti. Tiriamoli in ballo, va, diciamoli subito.
1: Siamo venuti ormai più di un anno fa con i Brautigan, che è il nostro alter ego chiassoso e pieno di brio, diciamo di sì. E poi io sono venuto separatamente con i Neo Primitivi, esatto, che è un altro gruppo in cui milito.
0: Che poi è con l'altra band avevate fatto la serata, se non ricordo male, con Radio Città Aperta, o dico una stupidaggine?
2: All'Init.
1: Il primo concerto dei Brautigan è stato in apertura a Bologna Violenta, serata che...
0: Era collegata con Radio Città Aperta. Come media partner, assolutamente. E quindi, eccolo qui, il vostro terzo album, quindi un progetto che esiste già da un bel po' di tempo, questo dei Malish. E allora raccontiamo un po' come nasce dapprima proprio il gruppo, con quali idee, con quali intento, e poi andiamo ad approfondire il discorso proprio su questo interessante album, che piace anche già dalla copertina, che poi ci spiegherete, che si può vedere anche in home page sul sito di Radio Città Aperta.
2: Beh, originariamente, credo attorno al 2020, mi ero ritrovato originariamente da solo in uno studio di un nostro caro amico dell'epoca, dalle parti di Valcanneto, ed era principalmente un modo per mettere in musica una serie di idee che erano negli anni, però ero molto piccolo, avevo 8-9 anni. Sì, adesso...
0: Quanti ne hai adesso?
2: 12. Ho sviluppato... Ne ho 25, sì.
0: Diciamo 12 per gamba.
2: Esatto, esattamente. Quasi, sì.
1: Io all'epoca non esistevo.
2: Esatto, no, poi in realtà dopo una serie di esperimenti principalmente in studio è arrivato il qui presente assente, e si può dire che il gruppo sia principalmente rinato... È come se fosse tutt'altra cosa, diciamo.
1: Sì, abbiamo provato a mettere su un gruppo per l'aspetto dal vivo, che poi ha avuto esiti terrificanti.
0: Perché?
1: Ed è stato dismesso perché ci sono stati dei litigi interni.
0: Pensavo come riuscita
1: che
0: sonora.
1: Hanno disgregato il...
2: Sì, sì, le tipiche dinamiche adolescenziali. Sì, sì.
1: Però a 40 anni.
2: Esatto.
1: No, però a parte quello, diciamo che dopo questo tentativo di tour andato a finire in malo modo, ci siamo detti adesso dobbiamo fare una cosa che sia totalmente diversa, ed è l'ambiente in cui poi è nato questo disco qua, perché eravamo così rovinati da questa cosa e abbiamo detto vabbè, peggio di così non può andare, ci siamo messi a fare questo disco che senza il nostro controllo è sfuggito alle nostre manipolazioni ed è diventato quello che è, anche se era iniziato come un qualcosa di più minimale che volevamo fare con calma, è diventato una bestia enorme che ci ha mangiato.
0: Però devo dire, è venuto fuori veramente un gran bel disco. Allora, stavo leggendo il vostro Bandcamp, che avete fatto qualcosa realizzato nelle cave nascoste della Tuscia, giusto?
2: Sì.
0: Cioè registrato proprio lì.
2: Contiene un EP, diciamo, che credo sia uscito nel 2022, che contiene una serie di campionamenti fatti in tutta la zona da cui provengo, Oriolo, Manziale, Canale, quella zona lì. Insomma,
1: diciamo che in questo disco ci sono tutto ciò che riguarda la campagna della Tuscia, i luoghi intorno a dove abita Pablo sono stati più l'ispirazione e l'ambiente in cui sono nati i pezzi, ma non sono stati poi registrati lì, tranne alcuni campioni, esatto, alcune piccole cose tra un pezzo e un altro, o a volte all'interno dei pezzi stessi, ma sono delle un po' come se per funzionare ci devi inserire dentro una componente del terreno vero, altrimenti non funziona.
0: Ma una curiosità, c'è una foto vostra che ho utilizzato, se non sbaglio, proprio come copertina di lancio dell'intervista, che state davanti a una sorta di fontana, ma è Monterano?
2: Sì, quella è Monterano, sì, sì. Ed infatti, è la replica della fontana di Bernini, che esatto. Adesso sta nella piazza principale di Canale, l'hanno spostata.
1: Sì, quello diciamo è il luogo che forse più di tutti ha dato vita all'ambiente nel quale sono nati i brani, cioè noi ci andiamo spesso ed è un luogo in cui poi nascono delle cose. Infatti anche la copertina stessa del disco è stata scattata nei pressi di quel luogo.
0: Per chi non ci ascolta da altre parti d'Italia, insomma, l'antica Monterano è non lontano da Roma, una cinquantina di chilometri da Roma, che è provincia di Terbo. Lì
2: quella è ancora provincia di Roma.
0: Provincia di Roma. Però, è una città barocca, rinascimentale, barocca, abbandonata, che si raggiunge attraversando un po' dei campi così, ed è suggestiva, con appunto delle piazze, una piazza ancora che sembra essere viva, seppur poi alcune cose sono diroccate. Ci hanno girato anche alcuni film, immagino.
2: Sì, sì, Demoni 2 di Lamberto Bava.
0: Esatto.
2: Ci hanno girato, si vede in un fotogramma del Vangelo secondo Matteo di Pasolini, vabbè, tantissimi.
1: Marchese del Grillo.
2: Brancaleone alle Crociate, tanti.
0: Posto molto suggestivo. Beh, c'è qualcosa di cinematico anche nella vostra musica, almeno. Può essere evocata in qualche passaggio, ma dicevamo della copertina, perché l'avete citata, che è stata la foto scattata anche da quelle parti, e ci sono dei personaggi con dei mascheroni, insomma, quasi a richiamare certe antiche tradizioni etniche. In alcuni casi possono far pensare anche a, non dico ai Mamutones sardi, però insomma qualcosa di simile.
1: Beh, diciamo che un po' è l'immaginario che ha guidato la realizzazione del disco, è proprio quello delle tradizioni antiche, degli spiriti e dei costumi ad essi abbinati, molto spesso anche fantasticando, senza andare veramente a pensare a un determinato luogo, a una determinata tradizione. Alla fine tutto quello che è contenuto nel disco noi lo intendiamo molto come una sorta di musica rituale tradizionale di un popolo che potrebbe non essere mai esistito o che mai esisterà.
0: Ma Malesh cosa vuol dire?
2: È una parola araba che credo significhi alla lettera fa nulla, non importa.
0: Ah, ok.
2: Non ha nessun senso.
0: Never mind,
2: specifico.
0: Esatto. Proprio come dissero anche i Kurt Cobain e soci. Allora, se siete d'accordo, ci ascoltiamo qualcos'altro dal disco.
1: Certamente.
0: Old New Sun, questo sole che viene. Vabbè, voi che cosa volete dire? È un periodo di caldo così.
2: L'ha
0: tutto
2: scritto
0: quanto.
2: Lui.
1: Ma diciamo che il testo è solo un modo per rimpiazzare dei suoni con delle parole, e in quel brano ci vedevo quelle parole. Poi può essere vista anche come un inno alla stasi e al movimento e al cambio, alla rigenerazione, non lo so.
2: Bene, chi vuole essere lieto, sì.
1: Del domani stiamo
2: messi.
0: Oh, allora, disco che esce del Companion in CD e in digitale. Ora ci ascoltiamo All New Sun. Loro sono Malesh, qui in diretta su Radio Città Aperta Puzzle. Ovviamente, se volete interagire con noi, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari. Vi ricordo che siamo anche in diretta video, e quindi ci potete vedere sia da twitch.tv/radiocittaaperta che semplicemente dalla home page di RCA. Eccoli qui, Malesh.

0: Questa è la musica dei Malesh, un altro estratto dal loro invalido lavoro To the Cloud Cuckoo Land of Color Wheels, e quindi abbiamo i due Malesh qui nei nostri studi, ossia Pablo Monterisi e Martino Petrella, che appunto hanno realizzato questo album dal titolo che ho appena detto, To the Cloud Cuckoo Land of Color Wheels. Che cosa va a descrivere questo titolo?
1: È un verso, il verso conclusivo di una poesia di Sylvia Plath, di The Ghost's Leave Taking.
0: Ah, ok. Come mai hai preso questo estratto? Avete preso, non so chi l'ha scelto.
1: Suonava in modo abbastanza ultraterreno e strambo, al punto che suonava bene con il disco.
0: Come lo traduciamo più o meno?
1: Alla terra della cuccagna, il Cloud Cuckoo Land è quasi proverbiale. Delle ruote colorate, insomma.
0: Ok, e quindi abbiamo ascoltato un altro estratto dove si possono riconoscere ovviamente delle chitarre e voci, ma poi tanti altri strumenti. Che cosa avete utilizzato in questo album?
2: Tutto ciò che avevamo sotto mano e anche tutto ciò che non avevamo sotto mano è stato utilizzato, anche perché poi l'intero disco è stato fatto in luoghi che non sono degli studi di registrazione, principalmente camera sua e il salotto di casa mia. Quindi avevamo gli strumenti nostri, che quindi a parte chitarre, lui, Pablo suona lud, suona diversi flauti, poi avevamo mandolini, tutto ciò che nel disco sembrano degli archi sono in realtà sovraincisioni di un basso acustico con l'archetto, e poi varie manipolazioni di campioni, suoni elettronici e altri tipi, e comunque il disco sì, l'abbiamo fatto in due, ma comunque con l'aiuto di Leonardo Pucci alla batteria su un paio di pezzi, che suona anche con noi nei Brautigan, e invece il pezzo Erasering, che è più elettronico, un po' diverso rispetto agli altri, quello è stato fatto grazie ai campioni che ci ha fornito Damiano Tata, che è un musicista e artista visivo che conosco da tanti anni, che ci siamo ritrovati un po' in mezzo con questi suoni e noi abbiamo un po' dato una forma.
0: Ma lo portate dal vivo? Questo disco è un qualcosa solo, diciamo, in CD?
2: Beh, stiamo attualmente suonando pezzi di questo disco e altri brani inediti che non sono ancora stati registrati, con sempre Leonardo e Andrea Pucci, suo fratello, che dei Brautigan. Siamo a corto di persone, le stesse.
1: Esatto.
2: Però per ora sembra funzionare dal vivo, chiaramente tutto riarrangiato, perché nel disco ogni pezzo ha un minimo di 50 tracce, quindi il lavoro principale è stato più che altro quello di cercare di riarrangiare tutto in quattro persone. Non è sempre facile.
0: E l'altra band è comunque attiva, comunque, i Brautigan?
2: Sì, è attiva, e quest'estate dovremmo registrare il nostro secondo disco.
0: Che è tutt'altro, per chi magari sta ascoltando questo, è di tutt'altro tipo,
2: diciamo,
0: la musica.
2: Parte dall'amore condiviso per certe cose più spigolose,

0: fa quasi ridere, quindi è un po' tutto un altro tipo di ambiente.
1: Beh, insomma, non a caso suonaste quella volta a fianco a Bologna Violenta, che in quel senso è un bel folle, anche lui, ricordo, è veramente certo. Una gran bella serata, veramente riuscita.
2: Sor Nicola.
1: Esatto. Purtroppo Inito, meglio adesso la nuova nomea è
2: RCCB
1: Init, che non tutti sanno cosa c'è dietro l'RCCB.
0: Ma neanch'io.
1: Non lo volete sapere?
0: Certamente.
1: Roma Club Casalbertone era una vecchia sede del dove si vedevano le partite.
2: Spinto.
1: Era un ex bisca, così, dove si vedevano anche.
0: Il biliardo
1: è questo
0: rimasto.
1: Rimane tra di noi, ve l'ho svelato. Insomma, se non rimane. Purtroppo locale che al momento è chiuso per motivi non dipendenti dalla volontà dell'Init, ma insomma, comunque Giampaolo e soci portano concerti anche in altre location. Questo è il vostro primo lavoro con Dark Companion o già avevate fatto anche qualcos'altro?
0: No, è il primo, gli altri si sono salvati
1: esatto.
0: Dall'essere pubblicati da loro.
1: E quindi, ripetiamo, esce in formato fisico come CD e poi in digitale. Quindi abbiamo citato i Brodigan, ora i Malish che stiamo ascoltando, poi avete altri progetti, abbiamo citato i Neoprimitivi, ce ne sono ancora altri?
2: Fondamentalmente no.
0: Esiste un progetto fantasma che non è mai esistito, ovvero Pingas.
2: Esatto.
0: Che è un gruppo che suona solo free jazz nelle campagne e non ha mai registrato nulla e forse mai lo registrerà.
2: È vero, è vero.
1: E quindi un progetto, questo dei Malish, che vi consiglio assolutamente di ascoltare. Poi tra poco uscirà il podcast e l'intervista sul sito di Radio Città Aperta, e oltre al file audio della chiacchierata troverete l'ascolto per intero preso da Bandcamp, ed è un bel trip, insomma, che vi consiglio di gustare, proprio perché comunque c'è veramente tanta, come possiamo dire, fantasia all'interno di ciascuna composizione. Quindi questi sono brani proprio composti, ossia andate anche un po' in improvvisazione?
0: Sì, sì, è tutto composto, poi alcune cose vengono anche da momenti in cui, cioè io molte cose di questo disco, andandole a risentire, mi meraviglio di come le abbia fatte io, le abbia fatte Pablo, perché sono delle cose che a volte non penso nemmeno di aver scritto. E molto spesso c'è stata questa un po' comunione tra di noi nel trovare elementi e parti di brani che sono uscite anche per caso e contro la nostra volontà, mentre magari stavamo cercando di trovare altro, stavamo semplicemente camminando per un bosco. E la cosa bella è che mentre registravamo i brani li stavamo anche continuando a scrivere, quindi è stato tutto un processo molto a valanga, cioè una pallina di neve che poi è diventata un abominio.
1: Senti, ma dal vivo adesso abbiamo delle date da annunciare oppure no?
2: Sì, però dopo l'estate, se non sbaglio, vero?
0: Sì, suoniamo il 5 settembre a Bologna e
1: ti ricordi
0: poi
1: dove?
0: No. E poi ci sono altre date che stanno arrivando, ma che devono ancora essere.
2: È una confermata, è l'8 ottobre a Torino allo Ziggy Club.
1: Ok.
2: Dopodiché a novembre dovremo suonare a Milano, ancora in lavorazione, però si tratta di ormai le ultime finezze.
1: Poi mi sembra che voi siate, oltre che musicisti attenti, validi e con varie idee al proprio interno, insomma anche assidui ascoltatori, cioè mi dà l'idea che siete anche gente che va, non so se proprio a comprare, però ad ascoltare tanta roba.
2: Beh, lui lavora in un negozio di dischi.
1: È vero, però non è detto che poi compri.
2: È vero.
0: No, io compro fin troppo, infatti devo fermare, però sì, entrambi ci ascoltiamo una carrellata infinita di cose. Pure troppe, quindi
1: di diverso stile, intendo.
0: Sì, alla fine basta che la musica è buona e ci piace. E poi vabbè, ci sono tutta una costellazione di ascolti che poi hanno dato un po' il via a questo disco. Ma
1: ecco,
0: non solo,
1: cosa lo può aver guidato Malish?
0: Prego.
2: La colonna sonora di The Wicker Man, sicuramente.
0: Sì, che è un film che abbiamo visto più o meno nel periodo della registrazione, da più di tutti forse dato la via, cementificato la via del disco.
2: Sì, poi non saprei, forse Uncle Meat dei Mothers of Invention.
0: Sì,
2: e ci sono una serie di dischi seminali.
0: Beh, Natural and Organization.
2: Vero, sì, sì.

0: e poi altre cose che magari sono più delle, degli accompagnamenti a quel periodo più che un'influenza diretta.
1: Ion dei Dead Can Dance,
0: esatto.
1: The Light Is Leaving Us All dei Current 23, ce ne sono.
2: Quindi tutta anche la scena, ecco, questa un po'.
1: I Comus, che abbiamo anche intervistato, il gruppo leggendario.
2: Avete
1: pazzesco.
2: Intervistato?
1: Sì.
2: Dove?
0: Sul web, via
1: email, per Impatto Sonoro, anche perché poi
2: scrivete lì?
1: Sì, entrambi. Sì. C'è stato anche tutto un lungo e proficuo contatto, insomma, con Glenn e Bobby Sigrot, che è la cantante, la sentiamo tutt'oggi, insomma. Però ci sono anche tantissime altre influenze, cioè il gruppo incredibile dalla Slovenia attuale, che sono gli Shirom, è un gruppo pazzesco.
2: Sì. Cioè, sono venuti a Roma.
1: Al Monk, sì, c'eravamo, sì. Poi Julinko, che è una musicista trevigiana.
2: Sì, come
1: me. Anche lei, grandissimo progetto. Sì. Ce ne sono tanti.
2: Beh, sì, devo
0: dire. Per citare un altro gruppo che magari si conosce poco qua, potrei dire North Sea Radio Orchestra.
1: Anche.
0: Sono un gruppo inglese, quasi cameristico, però con radici comunque nel folk e nella musica inglese, che sono guidati da Craig Fortnum, che è uno che sa fare quello che fa.
2: Diciamo, del negozio di dischi, diciamolo, tu lavori a una delle serie di Radiation, ma sì. Random o proprio una in particolare?
0: Quella che capita.
2: Ok, in una delle tre serie, quindi lo potete incontrare o a Trastevere, a via San Francesco, via San Francesco a Ripa, oppure a via del Boschetto a Monti, oppure a Pigneto in via
0: Romanello
2: da Forlì, quindi ecco. È quello con i capelli lunghi, ricci, vabbè, poi lo vedete sullo schermo e la barba, e se no tra un po' uscirà il podcast con la foto anche della band, quindi vi potrete far autografare il disco da lui. Ebbene, allora, in conclusione lascio scegliere a voi un brano su cui salutarci, non ci sono limiti di minutaggio e via, quindi quello
0: allora,
2: che preferite.
1: Lascio l'onore.
0: The Wild Canticle.
2: Sì. La seconda traccia, il come secondo, mai avete scelto questa, siete d'accordo?
0: Beh, quella che ha avuto la gestazione più lunga e più in certi casi disperata, sì, però sì. Penso che sia, penso anche Pablo sia d'accordo che sia un po' il brano che a mio avviso rappresenta un po' di più il disco e contiene un po' di più lo spirito di tutto ciò che ci circondava mentre lo facevamo.
2: The Wild Canticle, bene, come lo possiamo...
1: Credo si pronunci The Word Canticle, però perché il word è un concetto che viene dalla mitologia norrena,
2: okay.
1: Un modo di concepire il tempo in maniera non scatologica, insomma,
2: okay.
1: È semplicemente anche per quello, suona bene, è carino il titolo.
2: E va, e quindi ce lo ascoltiamo. Se volete aggiungere qualcos'altro in coda a questa chiacchierata, a voi microfono.
1: Assolutamente una cosa.
0: Vai,
1: la copertina che è stata realizzata assieme alle due maschere centrali da Rebecca D'Angelo, che è un'artista, fotografa, pittrice, illustratrice di Roma, che è anche colei che ha curato tutto il vestiario e le maschere invece della
0: con
1: cui suoniamo dal vivo. Sì.
2: Ah, quindi suonate mascherati?
1: Sì,
2: voi.
1: Sì, suoniamo mascherati con anche vesti e maschere diverse da quelle che sono rappresentate lì.
2: Quindi questi comunque siete voi dietro?
0: Sì, siamo noi anche, con alcuni aiutanti.
1: Sì, c'è mio fratello, anche uno nascosto dietro a una maschera sarda. Sì.
2: Fantastico.
0: E diciamo che concludo dicendo che questo pezzo che andiamo a sentire è un po' quello che ha iniziato un po' anche tutto il discorso dei luoghi dove siamo andati a trarre ispirazione, perché l'ultima parte del pezzo è nata dopo una lunga camminata a Tolfa, e alla fine del pezzo stesso c'è un campionamento di due flautiste che stanno studiando nella scuola di musica di Tolfa, dove siamo passati accanto, c'erano loro che suonavano, di livello che poi noi abbiamo tagliato a un certo punto, ma da quando abbiamo tagliato in poi suonavano funiculi.
1: Sì.
2: Ma c'è un posto, rispondetemi se potete dirmi pure no, se c'è un posto in qualche modo proprio della Tuscia, di quelle parti lì, che trovate particolarmente mistico e ispiratore?
1: Per questo disco sicuramente l'abbiamo già detto, l'antica Monterano, però ce ne sono tante, c'è il parco del Marturanum nella zona di Barbarano, la Gola di Blera, ma ce ne sono tante, Calcata, che dall'altro lato del lago, però insomma,
2: certo.
1: Ce ne sono
2: benissimo.
1: Veramente tante.
2: No, anche perché sono tutte zone molto belle che amo particolarmente. Quindi The World Canticle per Malesh, grazie per essere stati con noi.
0: Grazie a te. Voi.
2: Ciao. Ed eccoli qui.

la musica è quella dei Malesh, quindi ci siamo fatti una bella chiacchierata con loro, To the Cloud Cuckoo Land of Color Wheels, l'album che ci siamo gustati insieme. Tra poco uscirà il podcast e l'intervista sul sito di Radio Città Aperta. Vi ricordo che poi questa trasmissione va anche in replica il martedì e quindi potrete riascoltare anche questa intervista domani, oppure oggi, vabbè, insomma, di martedì dalle 12 alle 14 ci sarà di nuovo modo di poter rigustare anche la chiacchierata con il gruppo, con il duo dei Malesh. Rimanendo in ambito italiano, in ambito di una ricerca tra suoni ancestrali, musica etnica, tribalismi e anche, ecco, registrazioni particolari, conosciamo bene la storia dalle mie parti degli Hermetic Brotherhood Luxor, della loro etichetta la Transponsonic, quindi progetti che vengono da Macomer, dalla Sardegna più oscura, e quindi qualche tempo fa è uscito l'album di Milko Santoru dietro la sigla MS Miroslav, Liquid Strings, e noi ci ascoltiamo Notturno per Guseng.

da Macomer, dalla Sardegna, Mirko Santoru, MS Miroslav, Liquid Strings, quindi questo lavoro per l'artista sardo, registrato durante l'equinozio del 2025 presso la caverna di Nasprias, comunque in Sardegna, e quindi... Ah sì, tra l'altro qui ha utilizzato suoni utilizzando uno smartphone o dei smartphone danneggiati. Vabbè, insomma, una sperimentazione per questo artista che ben conosciamo sia con questa sigla che con Hermetic Brotherhood of Luxor e poi anche con l'etichetta La Transponsonica. Rimanendo sempre in ambito di suoni un pochino più mistici, sono tornati i modenesi Ataraxia, il loro nuovo album si intitola Silfered Fair e questa è la seconda traccia dal titolo Brain Win per Ataraxia.

Ataraxia, bel disco, bel ritorno per loro, formazione storica che viene da Modena, già attivi dalla seconda metà degli anni 90. Questo è il nuovissimo album per loro.

Do il ben trovato anche a Cacciarus che è all'ascolto. Vedo anche che c'è un suo messaggio, ma vediamo se lo riesco a visualizzare, che ho qualche problema. Vediamo un po'. Ah, eccolo qui, sì, ottima location, canale Monterano, esatto, dove è la foto dei Malesh, che sono stati i nostri ospiti oggi qui a Radio Città Aperta. Ed è già online il podcast dell'intervista con il gruppo, la trovate in home page sul sito di Radio Città Aperta. A proposito di belle voci importanti, beh, Sophie Harris, la frontwoman dei signori Modern Woman, gruppo di Londra che ha esordito proprio di recente con l'album Johnny's Dream World, uscito il 1 maggio, e sono stato molto contento di poter aver intervistato la band qui in diretta quando è stato pubblicato il disco, edito dalla One Little Indian. Ci si muove un po' tra pop, art pop, wave, esplosioni un pochino più fragorose. Allora, ci ascoltiamo Offerings, loro sono Modern Woman da Londra.

E questo è il bel lavoro dei signori Mother Woman guidati da Sophie Harris. Se volete riascoltare la chiacchierata con la band la trovate in home page, no scusate, la trovate nella sezione podcast sul sito di Radio Città, perché in home page trovate l'intervista odierna con i Malesh. Allora, quest'oggi ho mattina presto, mi sono svegliato prestissimo, quindi vabbè, mi sono messo un po' a gigioneggiare con YouTube e mi è apparso magicamente questo documentario del 1981 con alcuni gruppi della Deutsche Welle tedesca. Beh, io sono un cultore della Neue Deutsche Welle tedesca, quindi dei gruppi post-punk sperimentali dei primi anni 80. Però di questi ne conoscevo veramente pochissimi, giusto i Palais Hamburg e i DAF. Il resto mi mancano tutti, ho fatto delle ulteriori belle scoperte, tra cui, ad esempio, ci ascoltiamo un paio, vabbè sì, un paio di gruppi, sarebbe anche bello metterne un terzo, vediamo un po'. Intanto ci ascoltiamo i Mannschreck, eccoli qui. Loro venivano dalla Germania. Neue Deutsche Welle 1981, Mannschreck.

0: 1981, uno dei gruppi oscuri della Neue Deutsche Welle tedesca, si prendevano il nome di Maschreck, sì, perché alcuni nomi della Neue Deutsche Welle tedesca, bene o male, ricercando, sono usciti fuori dai Palais Schaumburg, vabbè, i più famosi sono Sturzende, Neubauten, e poi i vari progetti FMI Night, gli Abwärts, potremmo citarne veramente tantissimi. Fece anche uno special qui a Radio Città Aperta un po' di anni fa, dedicato proprio alla Neue Deutsche Welle tedesca. Potete andare a ricercare il podcast sul sito di Radio Città Aperta, puntata di 2 ore che fu veramente molto interessante, dove misi varie chicche. Però tra quei nomi non c'erano quelli che ho scoperto oggi, e devo dire sono state ulteriori così sorprese, devo dire niente male. Ad esempio questi che arrivano avevano anche un nome un po' provocatorio, Deutscher Kaiser, il Kaiser tedesco. La canzone è Alli Galli Tanz fürs Lied, loro venivano da Halen, quindi dalla Baden-Württemberg. Eccoli qui, 1981, Deutscher Kaiser.
1: Steigen Sie ein, fahren Sie mit. 2 Personen in einen Bob, bitte. Alligalli tanzt für Sie.

interessantissimo documentario dove ci sono videoclip tutti in bianco e nero di varie formazioni poco conosciute, almeno da me, della nuova, della New Wave tedesca, della Neue Deutsche Welle tedesca dei primissimi anni Ottanta. Era la Germania divisa dal muro. Ci sono delle realtà molto interessanti e devo dire che mi appassiona ancora di più quindi nell'ammirare il circuito musicale della Germania di quegli anni lì. Beh, insomma, diciamolo, quando non c'era questa globalizzazione, ogni nazione sviluppava un proprio suono particolare. La New Wave italiana era in un modo, il post-punk italiano era in un modo, quello inglese in un altro, e quello tedesco, ad esempio, anche, ma penso anche a quello olandese, belga, polacco, e insomma, quindi adesso magari escono tanti progetti interessanti, ma da varie nazioni, ma un po' tutti simili, non hanno quella propria particolarità nazionale che invece c'era una volta. Altro progetto interessante da noi, Deutsche Welle tedesca, che ho conosciuto ora grazie a questa visione di un documentario, vi consiglio di andare a vedere, cercate su YouTube Deutsche Welle tra parentesi 1981 German Underground Music e NDW, insomma Deutsche Welle Documentary, e ci sono tutte queste belle cose, dura più o meno 40 minuti, ci sono anche due video dal vivo dei Palais Chambour, e poi ci sono questi Front, che poi di recente sono stati ristampati con sia i loro singoli che anche con la pubblicazione di un album che mai ha visto la luce se non ora. Eccoli qui, Front, loro ci propongono Polaroid, sempre 1981 dalla Germania Ovest.

Si chiamano Front 1981, un'altra bella realtà della Neue Deutsche Welle tedesca, e che appunto in questo caso è stata anche resa disponibile, più accessibile, perché è stata ristampata la loro opera, la trovate anche su Bandcamp, mentre gli altri gruppi insomma sono di difficile reperibilità e i dischi costano un bel po', quelli che vi ho citato in precedenza. E a proposito di post-punk 1981, ma inglese, da Nottingham, beh, andiamo a gustarci i grandi Medium, formazione che, beh, già abbiamo ascoltato recentemente nel loro intreccio di post-punk molto angolare, white funk, ballabile da una parte ma anche scheletrico dall'altra. Beh, The Glitter House è stato il loro album del 1981, quindi coevo a quello che abbiamo ascoltato ora, un gruppo che, beh, mi sono rigustato di recente, quindi ho voglia di riproporvi il loro album che fu d'esordio, appunto The Glitter House 1981, per la band inglese, che fu lanciata soprattutto da un brano che ora andremo ad ascoltare, che si chiama Angry So Angry, che nel 7 pollici venne remixato anche da Adrian Sherwood della O New Sound. Gran brano, che ebbe anche un certo seguito all'epoca. Poi Medium sono ricordati tra i cultori di un certo stile musicale, ma sicuramente poco noti ai più, e invece è una band che merita assolutamente, e ora ce l'andiamo ad ascoltare. Angry So Angry, Medium, poi ascolteremo Glitter House per intero all'interno di 33x2 come disco il passato mercoledì prossimo. Eh sì, perché come ho detto prima, come disco novità avremo il nuovo dei Boards of Canada, Inferno, quindi sono unità più elettroniche, e invece come disco del passato post-punk, white funk con Medium.

Hungry So Angry, grande brano dei Medium da Nottingham, e ascolteremo il loro album dell'81, The Glitter House. E siete in diretta, se seguite il lunedì, con Gianluca Polverari, Puzzle, 17.44, se ascoltate il martedì è la replica sempre di questa trasmissione. E quindi andiamo avanti con la musica dei Putan Club. Questa è la loro Filippino, dal vivo, per il gruppo guidato da François Régis Cambusat e Gianna Greco, disco uscito nel 2024, Field October, Filippino per Putan Club.

Loro si chiamano Putan Club, un duo potentissimo anche dal vivo, italo-francese guidato François Rigi Cambusa e Gianna Greco. Questo è un album che usciva per Glitter Beat ormai un paio d'anni fa. Li attendo con qualcosa di nuovo. Loro sempre in giro con un sacco di concerti, un sacco di così eventi, e quindi formazione assolutamente rispettabile, non solo per la musica ma anche per la filosofia che portano avanti, proprio del do it yourself su più fronti, una loro resistenza culturale sempre lodevole. Ed è da lodare anche questo bel disco di una formazione che viene da Roma. L'ho già suonato in anteprima venerdì all'interno di Alternitalia. Loro si chiamano Tel Kujira. È uscito questo album, La luce è su un poema collettivo, da Roma, un sound tra neoclassica, folk, free jazz, art

Decisamente suggestivo, riuscito, molto bello questo lavoro dei Telkujira da Roma. Si intitola l'intero lavoro La luce su un poema collettivo, titolo in spagnolo, in portoghese, che è anche la lingua di Lucrezia Dolt, vista proprio qualche giorno fa in quel del Monk, è passata in tour con alcune date. Devo dire che è stato un concerto molto rarefatto, molto d'atmosfera, e sono mancati, diciamo, gli elementi che l'hanno fatta conoscere in passato dalle suggestioni più, possiamo dire, elettroniche, ricercate, collegate anche a dinamiche diciamo sonore della sua regione, della sua nazione di provenienza, la Colombia. È stato un set dalle atmosfere quasi più jazzy, molto sussurrate, molto rarefatte. Concerto quindi comunque piacevole, bello, visto al Monk dal sottoscritto, e proprio con lei andiamo a concludere l'odierna puntata di Puzzle, di questo gioco ad incastri degli altri suoni di noise, psichedelia, post-punk, elettronica. Oggi abbiamo avuto ospiti quindi i Malesh, il podcast e l'intervista è già online sul sito di Radio Città Aperta, e poi tra poco sarà online anche l'intera trasmissione, sempre sul sito di Radio Città Aperta e anche su puzzle.podomatic.com. Oh, non andate via, perché tra poco, se seguite il lunedì, sarà protagonista dopo di me Eleonora Tagliafico con Rock Trotter. Se invece seguite il martedì, dopo di me La Bottega del Forno con Fabrizio Forno. Per quel che mi riguarda, ci ritroveremo con la trasmissione Puzzle ovviamente lunedì prossimo dalle ore 16, ma qui sono in onda anche con altre conduzioni, quindi mercoledì mattina con Mercoledì Morning dalle 10, poi a seguire 33x2 dalle 12, dove vi farò ascoltare per intero l'album The Boards of Canada come disco novità, ossia Inferno, e come disco del passato, il medium di Glitterhouse. E poi venerdì di nuovo in onda dalle 16 con Alternitalia, solo musica italiana. Invece quella che arriva adesso è un'artista proveniente dalla Colombia, ma poi di base a Berlino, compagna attuale di David Sylvian. Lei è Lucrezia Dolt, Arita Consal, dal suo album del 2025 A Danger to Ourselves. Ciao ciao da Gianluca Polverari e buon proseguimento d'ascolto con Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva. Ciao ciao!

0: che spilfarro, cugno.
1: RadioCittaperta.it, la tua radio online.
2: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Buon pomeriggio, ben ritrovati. Riapre come ogni martedì in diretta la Bottega del Forno. Oggi è martedì 26 maggio 2026. Ne approfitto per ricordare a chi ci ascolta che per effetto della festività del 2 giugno, martedì prossimo non saremo in onda e di conseguenza non ci sarà la replica che invece per quello che riguarda questa puntata andrà regolarmente in onda venerdì 29. Vi ricordo 340-197-4468 essere il numero attraverso il quale scriverci messaggi, sms, whatsapp e telegram ed interagire con lo speaker di turno per le prossime due ore, il sottoscritto Fabrizio Forno. Come sempre partiremo con la rubrica Visti in prima visione. Ci collegheremo con il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, ma mi preme ricordarvi che per effetto di una ricorrenza particolare, ossia il 50° dal debutto teatrale di A me gli occhi please, lo storico programma, scusate, spettacolo teatrale che portò proprio alla grande ribalta Gigi Proietti, alle 15, subito dopo gli spot di metà trasmissione, avremo in studio due ospiti già nostri, come dire, vecchie conoscenze di questa trasmissione, perché avremo Maurizio Carlini e Lorenza Boni che ci allieteranno con una serie di come dire, motivi e sketch tratti da quello storico spettacolo. Ma è il momento di far partire la rubrica Visti in prima visione, di cui ovviamente non vi accenno il titolo, ma vi dico semplicemente che il primo dei due brani che ascolteremo, tratti dalla colonna sonora di questo film, è degli Improved Sound Limited. Il titolo del brano è Nine Feet Over the Tarmac.

0: Questi erano Improved Sound Limited, Nine Feet Over the Tarmac, un brano, se vogliamo, molto suggestivo, che appunto evoca le, come dire, le atmosfere on the road di questo film. Che ne pensi, Marcello?
1: Sì, ritengo che la musica è uno degli elementi fondamentali di questo film, un film di Wim Wenders nel corso del tempo, che conclude una trilogia fantastica, la cosiddetta trilogia della strada, che era iniziata con Alice nelle città e proseguita con Falso Movimento, e nel corso del tempo addirittura è diventato quasi l'emblema internazionale del nuovo cinema tedesco, per una serie di misteriose coincidenze, a parte che ebbe un premio Fipresci al Festival di Cannes appunto del 76, ma per tutta una serie di coincidenze, per un discorso che fu fatto sul cinema, sulla Germania di allora, su che cosa coglieva della Germania di allora, della solitudine, della gioventù tedesca, se qui parliamo di due trentenni, come diremo tra poco, è considerato il film per eccellenza della stagione del nuovo cinema tedesco, il film simbolico di questa stagione.
0: Se non ricordo male, si tratta anche del primo film ufficialmente distribuito per il mercato italiano, tra quelli di Wenders.
1: Allora, non è esattamente così, io lo ricordo bene. In realtà venne in Italia nel 78, ma io lo vidi al Film Studio. Non ebbe affatto una diffusione regolare, ebbe un grande successo al Film Studio e quindi fu ripescato dopo vari mesi ed ebbe una distribuzione regolare e cominciarono a girare prima per i cineclub e poi per anche le sale normali i precedenti film Alice nelle città e Falso Movimento.
0: Film di cui abbiamo parlato in occasione della loro uscita, insomma, sì, della loro prima uscita,
1: esatto,
0: in Germania.
1: Quindi diciamo che è quello che ha sdoganato il nuovo cinema tedesco, ma è partito anch'esso dal Film Studio. È solo che il Film Studio è diventato Film Studio di Roma, ma anche a Torino, a Milano. Diciamo che sostanzialmente nei cineclub è diventato già un oggetto di culto. Ma talmente importante questo fenomeno che praticamente hanno cominciato a farlo circolare nelle sale normali.
0: Tra l'altro un film, diciamo, anche dalla fruizione non così facile, perché è un film molto lungo
1: e un film lungo,
0: diciamo, inizialmente Wim Wenders, non volendo rischiare più di tanto, ce lo mandò in edizione con i sottotitoli, insomma.
1: Sì, in edizione sottotitolata, assolutamente sì. Comunque, insomma, si tratta di un'opera importante, ovviamente, di un'opera di grande suggestione, bisogna dire, anche rivista dopo tanti anni, in cui si racconta, cioè, è una trama semplicissima apparentemente, no? C'è veramente una persona, diciamo, un giovane sui 30 anni, in fuga probabilmente da se stesso, che gira con un grosso camion, che ripara proiettori cinematografici e che incontra un aspirante suicida, cioè uno che spettacolarmente con la macchina si getta dentro il fiume Elba mentre lui era parcheggiato lì a riposare sulle rive, diciamo, del fiume, si getta, ovviamente poi ci ripensa subito, esce dal tettuccio della macchina con una valigia, si presenta da lui tutto zuppo, viene accolto da una risata, diciamo, e lui stesso a un certo punto indulge al riso, come per dire, no? Si crea subito una specie di così connessione tra i due,
0: di complicità, certo.
1: Di complicità, lui appunto lo fa salire sul camion, lo ricopre appunto con una coperta, gli dice di togliersi i vestiti che gli darà di nuovi e cominciano a girare praticamente per la linea di confine che divideva allora la Germania dell'Est da quella dell'Ovest. Ovviamente loro nella Germania dell'Ovest e visitano tutti i paesini dove ci sono vecchi cinema che sono più o meno in disfacimento, in chiusura, e lui appunto, il nostro diciamo Rüdiger Vogler, diciamo, i due protagonisti,
0: personaggio sono, si chiama Bruno,
1: sì, il personaggio si chiama Bruno, e praticamente mentre il secondo personaggio, che è Hans Zischler, si chiama Robert, no? E diciamo lui accomoda, aggiusta questi proiettori, insomma, e verifica se il film si vede bene, e, insomma, praticamente la sua missione è quella di contribuire, insomma, che queste sale non muoiano sostanzialmente. Questo è il discorso che fa Wenders, anche se in realtà il discorso sul cinema che fa e da cui esce fuori, questo è proprio un film sul cinema, è molto più complesso, no? Soprattutto sul cinema americano, cui si ispira in buona parte, citando apertamente Ford e citando addirittura i grandi poi anche del cinema tedesco, come Fritz Lang, l'espressionismo. Quindi c'è un discorso sui padri del cinema, di cui magari parleremo fra poco, essendo un discorso un pochino più complesso. Insomma, nella sostanza, tra i due non nasce proprio un'amicizia classica, nel senso che soprattutto nella prima parte del film non è che ci sia una grande comunicazione. La comunicazione si stabilisce a gesti, si stabilisce attraverso l'ascolto di un mangia, della musica che viene da un mangiadischi, cosa, oggetto che ancora in quegli anni si poteva capitare di trovare. E tra l'altro, insomma, tra le varie cianfrusaglie di questo camion, a parte tutti i proiettori più o meno rotti, in disfacimento, c'è un vecchio jukebox, e questo l'ha voluto mettere Wenders, anche se non viene mai messo in funzione, perché Wenders rivendica la sua origine in quel tipo di cultura, la cultura del jukebox, come che è quella di noi, diciamo, boomers cosiddetti. Insomma, noi sentivamo molte canzoni, molti brani al jukebox.
0: Non solo, poi lì c'è anche un discorso che ancora più che in Italia riguarda la colonizzazione quasi forzata,
1: cioè,
0: che nel dopoguerra,
1: che lo dicono a un certo punto, verso la fine del film c'è la famosa frase che gli americani ci hanno colonizzato l'inconscio, no? Sì, che insomma è una frase che ha creato molta discussione. In realtà Wenders non voleva fare un discorso sociopolitico, insomma. Wenders ama il cinema americano, infatti in questo diciamo film si vede proprio con estrema chiarezza qual è il suo punto di riferimento. John Ford, I grandi spazi, è in certo senso quasi come fosse un western, no? Cioè, sono delle persone che si muovono, c'è un discorso profondo sull'amicizia maschile, sulla difficoltà del rapporto con le donne, di cui parlano varie volte.
0: Ma infatti nei film di John Ford le donne ne sono assolutamente marginali.
1: Sono marginali, infatti sono i western classici, appunto, pieni di grandi spazi, di praterie, insomma, di luce, insomma, e Wenders vuole darci anche questo tipo di input. Cioè lui ama il cinema americano, non è una, diciamo, novità, l'avevamo già visto con i precedenti film, insomma, fin dal primo film La paura del portiere, prima del calcio di rigore, insomma, in cui c'erano pure dei riferimenti, e sostanzialmente fa un discorso sulla solitudine, quindi da parte sull'amicizia maschile, sulla solitudine, sull'incontro col sesso femminile, diciamo. Tra l'altro vengono fatti diversi incontri, a parte questo aspirante suicida che dice che era stato abbandonato dalla moglie, no?
0: Moglie che lui poi, tra l'altro, più volte nel corso del viaggio cerca di contattare.
1: Sì, inutilmente, insomma, si cerca di contattarlo via telefonicamente, di contattarla.
0: E tra l'altro non sapremo mai fino a che punto sia lui che poi non abbia il coraggio di proseguire nella telefonata.
1: Infatti, comunque la difficoltà del rapporto con la donna, mentre appunto il nostro eroe della strada, il nostro, diciamo che uno si chiama l'eroe della strada, un altro il kamikaze, appunto, invece il nostro Rüdiger Vogler, il nostro eroe della strada, rifugge totalmente dai rapporti con le donne, lo spiega pure verso la fine del film, quando hanno un confronto dialettico molto acceso in una specie di casamatta al confine, una casamatta militare dove trovano materiali, disegni di provenienza statunitense. c'è un confronto sui loro diversi modi di vita, insomma, e quindi anche un confronto scontro, insomma, tra
0: sì, arrivano le mani, arrivano.
1: Arrivano pure alle mani. E appunto quello che ne emerge è la profonda solitudine. Da una parte il senso di fallimento di Robert, che prima incontra il padre, che è titolare di una vecchia tipografia, cui lui imputa sostanzialmente il suicidio della madre. Insomma, ecco, sostanzialmente dice non ha, tant'è vero che stampa una copia del giornale Come rispettare la donna, no? E gliela praticamente aveva una tipografia in disuso, lui stampa una copia del giornale e gliela mette in mano, della Zeitung, e gli dice, insomma, a certo senso lo congeda in questo modo.
0: Tra l'altro, diciamo, dimostrando per l'ennesima volta che non ha, come dire, non ha nemmeno il coraggio di affrontarla verbalmente questa discussione, gliela deve mettere per iscritto, insomma.
1: Gliela mette per iscritto, anche se comunque degli accenni glieli fa, insomma, glieli fa varie volte sull'abbandono, sul fatto della madre, gli fa un accenno, diciamo, sul fatto che era stata trascurata, che comunque insomma c'è un impeto un po' di rabbia da parte di Robert, no? Mentre c'è la totale indifferenza e la paura, se vogliamo, proprio del rapporto da parte appunto del nostro personaggio, insomma, di Rudiger Vogler, praticamente, che incontra una donna in uno di questi giri che fa in uno di questi piccoli cinema di provincia. Lui incontra una donna che poi sembrerebbe anche interessata a lui, no? Sembrerebbe anche che gradisca, insomma, una sua corte. Ci passa la notte insieme, ma assolutamente non la sfiora. Dice, quindi, sostanzialmente,
0: tra l'altro, c'è, insomma, pure una parentesi al Luna Park che è abbastanza importante, visto il premio che vince al tiro a segno.
1: Sì, vince il premio al tiro a segno. C'è il rapporto, poi insomma il film è tutto.
0: E tra l'altro il premio è un portacandele fatto con la testa di Hitler, insomma, quindi c'è anche
1: questo riferimento
0: a un passato ingombrante, no?
1: C'è anche un riferimento polemico all'inizio del film, quando lui parla con il primo cinema che incontra, parla praticamente con un vecchio proiezionista che rievoca i tempi gloriosi dei film hollywoodiani, che adesso appunto non esisterebbero più, facendo confusione, e a quei tempi poi fu allontanato perché ero iscritto all'SPD, poi si corregge, no, ero iscritto al Partito Nazionalsocialista, insomma, quindi come se fossero la stessa cosa, insomma, quindi assolutamente una non comprensione anche dei tempi, insomma, e quindi c'è comunque anche una
0: beh,
1: critica.
0: È un'espressione proprio della confusione, o comunque della voglia di rimozione,
1: esatto,
0: che se vogliamo investe tutta la popolazione. Insomma,
1: sì, questo,
0: ricordiamoci che erano passati 30 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, non era proprio un lasso di tempo.
1: Comunque sembrava aver fatto, diciamo, aver in parte rimosso il problema, ma anche i conti, insomma, man mano che la storia passava, che i decenni passavano, col nazismo non si può dire che non l'abbia fatti per niente, tanto è vero che a Berlino ci sono tantissimi segni della memoria, quindi ci sono non solo diciamo segni della divisione del muro, no, famoso, ma ci sono tantissimi segni sia dell'Olocausto che del passato del regime nazista, insomma. Comunque, in sostanza, Bruno è una persona molto sola, e sono tutte e due persone molto sole, sono persone che solidificano la loro amicizia in certi momenti, quando per esempio usano una specie di motoretta,
0: sì, un sidecar, che prendono in prestito,
1: vanno tutte e due, si spostano addirittura di ruolo, c'è chi ha parlato per esempio di latente omosessualità, di scambi di ruoli, perché la prima volta guida uno, la seconda volta guida un altro, non so se sia questa, diciamo, questo l'intendimento di Wenders. Sicuramente è un discorso sull'amicizia maschile e di fordiana memoria, un'amicizia sicuramente che esclude sostanzialmente il mondo femminile. E emblematico, paradigmatico è il saluto che appunto Bruno fa alla ragazza con cui ha passato la notte senza neanche sfiorarla, si vede una lacrima, diciamo, che sul volto di questa ragazza. Lui la prende e se la mette sul suo volto, sorridendo, insomma, e dice: io vado. Quindi lasciando,
0: come se fosse il massimo della commozione che lui può cercare,
1: il massimo della commozione che lui può esprimere. E alla fine lo spiega comunque nel drammatico confronto che ha con Robert, in cui gli dice chiaro e tondo: io sono stato magari tante volte dentro una donna, ma non mi sono mai sentito insieme a una donna.
0: Addirittura dice: non mi sono mai sentito così lontano come quando sto dentro una donna.
1: Esatto, e quindi questo fa capire proprio il dramma della solitudine, dell'incapacità, dell'incomunicabilità, che ovviamente lega i due personaggi, però con caratteri sicuramente molto diversi e con modi di vedere la vita molto diversi, perché per esempio Robert a un certo punto è quasi volesse così ritrovare la propria innocenza, si mette a parlare con un bambino che semplicemente disegnava quello che vedeva.
0: Molti ci trovano, questo è quasi alla fine, no? Molti sì. ci trovano proprio una specie di chiusura nei confronti del passato. Lui gli consegna la propria valigia vuota, praticamente.
1: Esatto, vuol dire: voglio cambiare. E infatti,
0: in cambio si fa dare i ricordi di questo ragazzino.
1: E questo è tanto più giusto quando poi, dopo poco, in questa casamatta militare ai confini della Germania dell'Ovest, lui si congederà dall'amico mettendo un biglietto in cui dice: bisogna assolutamente cambiare, no? Dopo la lite che hanno avuto durante la notte, cioè, mentre lui ancora dormicchia, mentre Bruno ancora dormicchia, Robert mette questa specie di cartello e se ne va via, praticamente se ne va per conto suo. E quindi tra l'altro, insomma, è bellissimo il finale del film, perché mentre appunto Bruno vede questo messaggio, ma ovviamente non si scompone più di tanto, riprende il suo camion e si incrociano praticamente lui sul treno e l'altro sul camion, e si mandano in certo senso come se parlassero telepaticamente: è tempo di cambiare. E diciamo Robert che dice: sì, sicuramente stai già cambiando, no? In realtà questa è una visione che non è detto che sia assolutamente reale, no?
0: È un auspicio, probabilmente.
1: È un auspicio, tanto più che il film non è che si chiude in maniera totalmente ottimistica, no? Nel senso, come fa sembrare quest'ultima inquadratura, perché un film non dobbiamo mai dimenticare che è un film che parla soprattutto del cinema. E nell'ultimo colloquio che poco prima di partire appunto Bruno ha con un'altra
0: proiezionista,
1: proiezionista di un cinema, lei dice: io tengo lo schermo bianco, letteralmente non proietto più film, ma lo tengo sempre pronto perché spero che avvenga una proiezione degna di nota, perché le cose che arrivano adesso sono nocive, sono sostanzialmente corrotte, e non mi va di proiettare film che possano, diciamo, far male alla gente, sostanzialmente, per semplificare.
0: E a conferma di ciò il cinema di sua proprietà si chiama proprio lo schermo bianco.
1: Schermo bianco, sì.
0: Proprio come se fosse una dichiarazione di intenti.
1: Come fosse una dichiarazione di intenti, però aperta sempre alla speranza che un domani il cinema possa riprendere lo splendore di un tempo. Ora, su questo Wenders ci lascia così nel dubbio, no? Nel senso che lui è vero che vuole superare i padri, no? In certo senso lui vorrebbe superare John Ford, vorrebbe superare Fritz Lang, a cui c'è un omaggio proprio chiaro, ma poi utilizza addirittura delle immagini di Murnau, cioè l'espressionismo tedesco, che lui da una parte critica come per dire quel cinema è superato, dall'altro lo assorbe e lo fa suo, perché nella scena in cui i due con la barchetta vanno praticamente
0: in mezzo al fiume,
1: deserta, insomma dentro il fiume,
0: che era la casa delle vacanze di Bruno,
1: quindi quando era piccolo, una casa praticamente ormai in disfacimento, non solo dentro la casa che era piuttosto lugubre, ma anche nel passaggio con la canoa, insomma, si rievocano proprio le immagini di Murna o di Nosferatu. Pare.
0: Ma insomma, quindi... non solo, poi se vogliamo, diciamo, rimando al cinema del passato, ce l'abbiamo innanzitutto nella scelta del bianco e nero, ovviamente.
1: Sì, che è quasi documentaristico per certi aspetti, no?
0: Della prima e parte comunque... del film, che è quasi, diciamo, paragonabile a un film muto, perché di dialoghi sì, ce ne stanno veramente pochi.
1: Ce ne sono veramente pochissimi, insomma. E poi un critico disse, ricordo bene, ma in fondo poi questi dialoghi non sono così interessanti, no? Forse è una lettura un po' affrettata, no? Perché magari sì, i dialoghi sono, non è che sono di qualità eccelsa, però le cose che Wenders le vuole dire, soprattutto nella seconda parte del film, ce le fa capire bene.
0: Ma io poi sono convinto di una cosa, che questo film volutamente dilatato, perché ovviamente
1: sì,
0: certo, vuole cercare di assomigliare un po' di più alla vita, nel senso, nella vita di ciascuno di noi, i pochi, diciamo, momenti significativi sono molto, come dire, diluiti nel tempo, no? Quindi è inevitabile che un film che vuole rassomigliare alla vita non può concentrare in due ore tanti accadimenti,
1: certo,
0: ma soprattutto
1: certo,
0: il focalizzarsi su punti che sembrano totalmente insignificanti ulteriormente enfatizza questa capacità che può avere il cinema di costringere lo spettatore a seguire delle vicende anche quando apparentemente sembrano non portare da nessuna
1: certo,
0: parte.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Io ho visto di recente quel film Agente Segreto brasiliano, non c'entra niente ovviamente.
1: Sì, l'ho visto anche io.
0: Però ha questo tipo di, come dire, di logica per cui su alcuni episodi che sembrano più rilevanti il film sembra voler quasi soprassedere, voler, diciamo, dare tante cose per scontato, mentre invece magari si trascorrono minuti nel descrivere ambienti o aspetti sì, che apparentemente nell'economia generale della narrazione
1: certo,
0: sembrerebbero irrilevanti.
1: Stile, no?
0: Sì,
1: è uno stile molto diverso, però sicuramente c'è questa componente. Sicuramente.
0: Una componente che tra l'altro, come dire, ribadisce l'autorità del regista, che decide lui quanto insistere
1: certo,
0: su certe cose e quanto aggiungere certo, e quanto sottrarre.
1: Tra l'altro è interessante nel DVD in cui ho rivisto questo film c'è anche ci sono diversi spezzoni tagliati, in alcuni di questi spezzoni si vede proprio Wenders che interagisce con i personaggi, cioè si siede a tavola, gli dà istruzioni, a volte prende anche dei rimbrotti. E a questo proposito Zischler, appunto il secondo attore, Robert, racconta che in realtà non c'era una trama, sostanzialmente il Wenders aveva fatto un viaggio al confine proprio cercando questi cinema, aveva anticipato la trama in questo modo, lui si era fatto un viaggio alla ricerca dei cinema al confine con la Germania dell'Est, ne aveva individuati 5-6 appunto in 5-6 località diverse, poi aveva così avuto un'idea, uno spunto, ma non è che aveva una, come dire, una sceneggiatura vera e propria, la sceneggiatura è venuta da sé in certo senso, quasi spontaneamente, un po' con l'apporto degli
0: attori, un po' nello stile anche di Godard,
1: sì,
0: no?
1: Un po' nello stile di Godard, sì. E Zischler dice che è stato fondamentale per questo film il fatto che una troupe, tutto sommato di 9 persone, che era piuttosto piccola, andasse pienamente d'accordo. Cioè, perché i momenti di tensione c'erano, però diciamo si riuscivano sempre a comporre in una diciamo situazione armoniosa, perché altrimenti non saremmo riusciti a portare avanti questo film che non aveva una trama vera e propria, era un film che quasi ci realizzavamo così momento per momento, così come veniva, insomma, in certo senso un canovaccio di fondo e con quei personaggi, per esempio uno dei personaggi più drammatici è uno dei che incontrano e che rievoca, diciamo, il fatto che la moglie è andata probabilmente a suicidarsi con la macchina contro un albero e racconta con toni molto drammatici questa solitudine, questo senso di sconfitta che ha, insomma.
0: Al punto che Robert, mosso da un modo di solidarietà,
1: sì,
0: lo convince a passare la notte all'addiaccio insieme, insomma,
1: insieme,
0: confortandosi,
1: sì, sì, sì,
0: quasi vicendevolmente senza neanche più di tanto comunicare.
1: Sì, esatto.
0: Salgono entrambi,
1: diciamo,
0: nel retro del pullman.
1: Gesti,
0: del bull.
1: Gesti, certo. non capacità di comunicare realmente. Si comunica soprattutto con i gesti, quindi la solidarietà, l'empatia umana si manifesta con i gesti, non con la comunicazione, che da una parte probabilmente Wenders pensa che sia un aspetto naturale degli esseri umani, forse per non intellettualizzare troppo diciamo, come dire, le persone, no? Non renderle per forza, ma semplicemente la solidarietà si esprime attraverso gesti, attraverso condivisione di momenti, come per esempio quando si mettono quegli specie di occhiali assurdi, no?
0: Presi all'Emporio, sì.
1: Sì, all'Emporio, e poi vanno a chiamare il tizio a cui praticamente sequestrano quella specie di moto,
0: sidecar, certo.
1: Sì, di sidecar, insomma, che poi in realtà glielo riportano. Insomma, quindi,
0: sì, no? Perché gli aveva lasciato in pegno, sì, il camion, no?
1: Gli aveva lasciato, sì, sì, il camion.
0: Vabbè, senti,
1: però,
0: Marcello,
1: non era la intenzione,
0: io una cosa sulla quale vorrei che ti soffermassi, perché,
1: sì,
0: secondo me è importante sottolinearlo,
1: mm-hmm,
0: è la scena, diciamo, delle ombre cinesi. Cioè, loro a un certo
1: punto... Infatti ci stavo arrivando. Questa scena delle ombre cinesi è importante perché è proprio come... Wenders ci dice: il cinema delle origini è il cinema reale, no? Cioè il cinema innocente, quello che piace ai bambini, quello che praticamente è stupore, immaginazione, e loro appunto interpretano molto bene, no? Questo, insomma, si trovano dietro praticamente a uno schermo per aggiustare, appunto, come al solito, cercare di rimettere ordine all'ambiente tecnico, e a un certo punto, quasi per caso, si mettono a comporre dei movimenti che diventano delle ombre cinesi, e dall'altra parte dello schermo c'è un enorme divertimento da parte dei bambini e dello stesso, diciamo, presentatore,
0: quasi a voler ribadire, sì, diciamo, il motivo originario del cinema degli esordi,
1: esatto,
0: no?
1: E tra l'altro questo è un omaggio a Fritz Lang proprio esplicito, che usò varie volte.
0: E non so se si può arrivare addirittura a teorizzare il fatto che lui in qualche modo vuole tornare a quell'innocenza, a quella, diciamo, a quello
1: lui
0: spirito del
1: cinema,
0: fanciullo.
1: Evidentemente Wenders, diciamo, ha un approccio ambiguo nei confronti del cinema. Il fatto che critichi, per esempio, a un certo punto Bruno c'ha degli spezzoni di cinema, di film dal camion, e li fa vedere a questa ragazza con cui fa amicizia, però in realtà non li vuole neanche vedere, perché sono immagini, da quello che percepiamo, di pornografica
0: di
1: e di violenza, no? E di violenza, e lui è come se dicesse: cinema di questo genere in fondo se ne può fare a meno. E torna poi questa critica alla fine, quando parla con la vecchia signora dello schermo bianco, che dice che il cinema, insomma, si è guastato, si è sostanzialmente, insomma, fa
0: sì,
1: diventare...
0: praticamente quel pezzetto di pellicola montata in loop sembra quasi dire: questo è come si è ridotto il cinema di oggi.
1: Esatto, esatto. Il discorso, secondo me, sarebbe molto più complesso, no? Molto più articolato. Però probabilmente negli anni 70 Wenders vedeva questo tipo di percorso, e ovviamente, insomma, lo concepiva, insomma, come una rinascita, appunto, del cinema delle origini, che andava superato, però in certo senso, lo spirito, soprattutto quello dello stupore, della magnificenza, dei grandi spazi, delle grandi immagini, insomma.
0: Ma anche quello dell'illusione, no?
1: Anche quello dell'illusione, certo, come fiera delle illusioni, insomma. Sicuramente sì, ripeto, una posizione diciamo, che poi fotografava quello che in parte era la Germania allora. Stavano cominciando a chiudere le sale, cominciava, forse è cominciato ancora prima che da noi questo fenomeno, cominciava il cinema a trasmettersi nel piccolo schermo.
0: Sì, sì, era una fase transitoria, sicuramente.
1: Una fase transitoria, insomma, che poi ovviamente adesso ha trovato pieno sviluppo, no? Perché adesso è difficile trovare, sì, trovi anche opere di qualità, però nella sostanza i blockbusters sostanzialmente governano il mondo del cinema. Il film d'autore finisce che tante volte escono magari o in DVD o direttamente sulle piattaforme.
0: Beh, classico esempio è quello, per esempio, di buona parte della cinematografia più recente di Sorrentino, che è quasi più facile trovarla su Netflix che al cinema, insomma.
1: Esatto, perché girano per poco tempo, insomma, sostanzialmente questi film di qualità. E niente, Wenders vedeva una crisi che forse da noi è cominciata più agli anni Ottanta, diciamo, mentre come al solito magari noi arriviamo un po' in ritardo, però ci sono degli studi che sono stati fatti praticamente dalla fine degli anni 50, in meno di 20 anni gli spettatori in Germania erano 10 volte di meno.
0: Poi pensando a quanto sia profetico anche il fatto della scomparsa dei cinema sia nelle grandi città che nei piccoli centri.
1: Esatto, un fenomeno che già allora cominciava, che comunque poi ovviamente ha assunto quelle dimensioni incredibili che vediamo pure a Roma, no?
0: Che poi, insomma, se vogliamo, visto che è proprio la materia della nostra rubrica, contando quanti importanti film d'autore, grandi, diciamo, pietre miliari, riusciamo comunque a selezionare e, diciamo, a mettere in programmazione, sembra quasi un paradosso, no? Che di fronte ad una produzione che in confronto a quella attuale non c'è proprio nessun paragone, sia a livello di quantità che di qualità, lui già vedeva tutte le avvisaglie per la morte del cinema, così come
1: lui vedeva la morte del cinema, insomma. Infatti c'è questo finale che io non vedo così ottimistico, no? Come certi hanno visto, tipo la presa di coscienza da parte. Sì, sicuramente il viaggio ai due, e anche telepaticamente il loro rapporto, in certo senso continua, sicuramente il viaggio non è stato inutile, no? Forse ce l'hanno maggiore consapevolezza di sé entrambi, sia lui, Robert, sul treno che Bruno sul camion. Però il messaggio che arriva, schermo bianco. E praticamente il cinema va a morire, e il cinema non sarà più quello che un tempo, quello che radunava le famiglie, che praticamente era un grande spettacolo, e una certa perdita dell'innocenza, insomma, no? Quindi un film profondo, cioè molto più profondo di come a prima vista può sembrare, no? Vista la sua semplicità. Perché poi è un film,
0: no, ma è proprio la sua potenza sta in questo, cioè che tu sei costretto, diciamo, a soffermarti come centellinando una bevanda, no? Piano piano ad assaporarne anche gli aspetti apparentemente più marginali o meno intensi.
1: Sì, su tutto mettiamoci pure l'interpretazione di Vogler, che è come sempre straordinaria. Dispiace sapere che poi è finito più o meno in povertà Vogler. Diciamo, negli anni 2000 si è stato intervistato che viveva sul lago di Costanza con la famiglia, ma insomma ridotto quasi in povertà.
0: Tra l'altro un attore che è proprio il feticcio di Wim Wenders, perché adesso stavo brevemente a parte l'esordio di cui ha già parlato, La paura del portiere prima del calcio di rigore, Alice nelle città, Falso movimento, Nel corso del tempo, Fino alla fine del mondo, Lisbon Story. Ha lavorato tantissimo con lui, fermo restando che però anche altri importanti artisti, da Margarete von Trott a Peter Handke ai fratelli Taviani, insomma, ne hanno saputo apprezzare l'abilità.
1: Purtroppo però è decaduto, mentre invece Giscler ha fatto film anche per la televisione fino all'anno scorso addirittura.
0: Beh, sì, poi c'aveva un'estrazione più teatrale lui, quindi insomma in realtà ha avuto un altro tipo di percorso.
1: Sì, Ziskler tra l'altro veniva dal teatro e aveva anche cognizioni letterarie, insomma era un attore, diciamo, di grande cultura, di grande preparazione professionale, insomma.
0: Allora, caro Marcello, siamo veramente addirittura di arrivo, perché il film è complesso e articolato, quindi necessitava sicuramente di una maggiore, come dire,
1: attenzione
0: e anche soffermarsi un po' di più su quello che poi non è la trama vera e propria, ma le suggestioni.
1: Sì.
0: però è il momento di tirare le somme, quindi ricordiamo che ci ascoltate su radiocittaperta.it, la trasmissione La Bottega del Forno, la rubrica è Visti in Prima Visione, che come sempre Marcello utilizza per raccontarci un film di 50 anni fa. Oggi abbiamo parlato nel corso del tempo di Wim Wenders e la rubrica si chiude con due appuntamenti tradizionali. Il primo, che deriva proprio dal nome della rubrica, Visti in Prima Visione, Marcello ci racconta, anche se stavolta ha già fatto praticamente lo spoiler di se stesso, esatto, in quale sala cinematografica ebbe l'opportunità di vedere.
1: Film studio ammirato e pieno. Bene, di persone.
0: E quindi questo ad ulteriore come dire, merito di un'iniziativa culturale che poche altre volte abbiamo visto nella nostra città in tempi recenti, sì. E quindi insomma onore al merito del Film Studio e chi lo teneva in vita.
1: Sì, ci tengo a fare una piccola postilla, apparentemente meno importante ma rilevante per capire Wenders. Mi capitò pochissimi anni dopo, all'inizio degli anni Ottanta, di assistere a una conferenza di Wenders, e era pure una sala piena, insomma, non era il Film Studio, non ricordo, era mi pare vicino Villa Celimontana, un auditorium o qualcosa del genere, insomma. Comunque, sostanzialmente lui arrivò e ci disse: adesso vediamo il film di Ozu, praticamente Viaggio a Tokyo, una storia di Tokyo, Tokyo Monogatari, poi parliamo. E ci fece vedere il film Tokyo Monogatari, 2 ore. Poi fece la sua conferenza in cui parlò moltissimo nel corso del tempo. Questo perché lo dico? Per dire che il discorso di Wenders va sempre interpretato nelle radici del cinema, nei padri del cinema, nel cinema classico di cui lui si sentiva in certo senso da una parte l'erede e dall'altra uno che tentava insomma di superarlo, insomma di rinnovarlo alle radici.
0: È importante, certo. Ultimo passaggio è quello di un giudizio in stellette che Marcello esprime mutuandolo dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
1: Ma senz'altro 4 stelle.
0: Qui non c'è proprio ombra di dubbio. Non c'è partita. Allora, caro Marcello, solo 2 parole per ricordare che le musiche di questo film sono curate da una band che addirittura si formò nel 61, alcuni elementi
1: sono... Fantastica, tra l'altro.
0: Improved Sound Limited,
1: sì,
0: questo è un disco...
1: Una band anche psichedelica, no? Anche
0: sì, sì, che... beh, ci sono dei tratti che sembrano i Pink, sì, Floyd di Atom Earth Mother, non so,
1: esatto,
0: se sei d'accordo.
1: Sì, sì.
0: E quindi ci salutiamo appunto, dare appuntamento a Marcello non più al 2 ma al 9 di... di giugno, perché la festività della Repubblica, mai come quest'anno che celebriamo gli 80 anni del referendum, va ricordato.
1: Assolutamente ricordata.
0: Con il brano degli Improved Sound Limited, Suicide Road. Grazie ancora, Marcello.
1: Grazie a te, buon proseguimento, Fabrizio.

0: E non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

0: 14.56, Radio Città Aperta.it in diretta martedì 26 maggio 2026. Dopo aver ascoltato gli Improved Sound Limited dalla colonna sonora del film Nel corso del tempo, film di cui si è occupato il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi nella rubrica Visti in prima visione dedicata al cinema di 50 anni fa, siamo passati alla finestra che apriamo ogni volta dopo la rubrica sul cinema, riguardante la musica italiana del 1976. Sono 50 anni che Claudio Lolli faceva uscire questo Ho visto anche degli Zingari felici, un album che io ho consumato, che insomma rappresenta veramente una delle punte più alte del cantautorato della seconda parte del Novecento. Un album in cui la particolare, come dire, sincerità, la particolare tenerezza che da sempre Claudio Lolli, anche nelle canzoni più caustiche e più, come dire, critiche nei confronti della società, riusciva sempre ad esprimere, in questo caso, soprattutto in questo brano che è la title track, raggiunge uno degli apici, anche complice la presenza di grandi musicisti che sicuramente si lasciano un po' influenzare dalla corrente progressive che buona parte della musica italiana in quegli anni veniva ad assorbire. Ed è il momento di salutare Claudio Lolli con il secondo estratto da questo album Ho visto anche degli Zingari felici, ricordandovi che dopo gli spot di metà trasmissione avremo uno special su Gigi Proietti e i 50 anni di A me gli occhi please, con due ospiti che già hanno preso posizione in acquario, come diciamo noi, nella saletta apposta predisposta per loro, che si stanno preparando per un mini live che riguarderà proprio questo spettacolo teatrale storico di Gigi Proietti. Gli diamo solo il tempo di salutarci velocemente. Lorenza e Maurizio, grazie di essere tornati qui.
1: Grazie a voi, grazie a te, grazie di averci ospitato nuovamente. Siamo molto contenti di essere qui.
2: Ciao Fabrizio, grazie a tutti.
0: Con voi parliamo tra breve e adesso arriviamo agli spot con l'ascolto di Claudio Lolli, Agosto.

informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. È smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Forno One con Fabrizio Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: Coffee Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
1: No, no.
2: E non parlate di retromania.
3: E non parlate di retromania.
4: E non parlate di retromania.
5: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

0: Certo che ci sono dei momenti nella vita, certi momenti ci sono nella vita, ci sono dei momenti nella vita, certi momenti ci sono nella vita, sai quei momenti che vorresti quasi, che momenti ci sono nella vita, che momenti che sono quei momenti. Saresti capace in quei momenti di fare cose che non hai mai fatto, di dire cose che non hai mai detto. Sì, ci sono dei momenti nella vita che non sai come fare a trattenerti, certi lunghi, terribili momenti che nella vita ti arrivano improvvisi e tu dici, più di così è impossibile davvero, perché ci sono in quei momenti cose che nemmeno sogneresti di fare. E invece le faresti perché dentro, dentro ti senti salire come una, come una. Qui ci sono dei momenti nella vita, che momenti che sono quei momenti, e te li lasci scappare quei momenti senza far niente, niente.
1: Eccoci qui di rientro dagli spot di metà trasmissione con un piccolo estratto dalla voce diretta di Gigi Proietti per introdurre i nostri ospiti che parleranno e ci faranno ascoltare repertorio di Gigi Proietti. Torniamo a ospitare volentieri, anzi io non credo ai miei occhi, perché tornare qui sul luogo del delitto con queste temperature veramente ci vuole tanta passione e tanto affetto. Grazie a Lorenza Boni e a Maurizio Carlini, nuovamente grazie ospiti qui. Grazie. Dopo qualche mese, boh, non mi ricordo neanche più quanto. Allora, io quest'inverno li ho ammirati in un piccolo teatro di testaccio nel quale si sono esibiti in un recital, si usano questi termini che a me piacciono molto perché sono vintage, come si dice in questi casi, in cui tra tante belle cose che ci hanno fatto ascoltare, il loro spettacolo era letteralmente farcito di omaggi al grande Gigi Proietti. Quindi quando poi ho visto che questo spettacolo, A Me Gli Occhi Please, compiva 50 anni, perché le prime repliche risalgono proprio alla primavera del 1976, li ho voluti coinvolgere in questa faccenda perché, a parte le grandi risate che hanno suscitato vista la loro particolare abilità nell'affrontare un repertorio che insomma, avendo un così grande nome tutelare, insomma non era neanche facile, insomma ci vuole una buona dose di anche di incoscienza,
2: è
1: secondo
2: vero,
1: me
2: hai ragione.
1: Però ecco, siccome la cosa funzionava, ho detto quasi quasi proviamo a riprodurla diciamo nell'intimità di questo studio radiofonico. Quindi grazie ancora per questa disponibilità.
2: Grazie a te. E siamo, sì, quello era proprio uno spettacolo dedicato a Gigi, riprendendo una sua frase che diceva: suonavo er contrabbasso, cioè me ci appoggiavo, no? In questa maniera in cui lui si schermiva, no? Diceva di non saperlo fare, no? Sì, l'ho fatto, no? Suonavo nei night, ecco, visto che ti piacciono i termini vintage, nei night, no? Quando lui ha fatto tutta la sua prima parte, la gavetta, no? In questi night dove faceva tardissimo la sera, dove dice che iniziava normale e poi gli veniva un collo alla fine, aveva talmente cantato che c'era un collo
1: sì, enorme. Sapevi quando entravi,
2: non sapevi quando uscivi,
1: quegli scantinati, sì, dalle parti di via Veneto della,
2: sì,
1: dolce vita,
2: sì, sì.
3: E poi descriveva anche i personaggi che c'erano come pubblico, nel famoso aneddoto di Facce a Mana. C'era uno che gli si avvicina e dice: Agì, Facce a Mana. Ma Amana cos'è? Non ce l'ho in repertorio. Faccia Amana, ma qual è questo? Amana Twist.
2: Amana Twist.
1: Sì, diciamo, sì. Che all'epoca, diciamo, l'inglese era mai completamente assorbito da noi italiani, ma all'epoca veramente era un optional.
2: Sì, e quindi insomma l'abbiamo dedicato, e sono ormai 5 anni che stiamo portando in tournée, possiamo dire, questo spettacolo dedicato a uno degli artisti che noi reputiamo tra i più grandi, direi, dei più grandi del mondo dello spettacolo. Il nostro, come hai detto tu, nome tutelare, perché veramente un faro, no? Non, diciamo che ci ispiriamo, perché è il massimo a cui si può arrivare.
1: Si può tendere, certo.
2: Sì, si può tendere in tanti aspetti recitativi,
1: intrattenimento, di saper, sì, mescolare l'alto e il basso.
2: Esatto, bravo.
1: Passare,
2: esatto,
1: dal tono drammatico al, certo, tono più ridanciano.
2: Da Keen a,
1: sì,
2: insomma,
1: a Petrolini,
2: sì,
1: la riscoperta anche di una certa cultura popolare romanesca, che all'epoca, insomma, insieme a Gabriella Ferri riusciva in qualche maniera a sdoganare, rendendola alta, come
2: è
1: forse
2: vero,
1: giusto il romanesco di Pasolini riusciva in quel periodo, anche se purtroppo questo spettacolo ebbe la luce quando già Pasolini era stato ammazzato.
2: Sì.
1: Io solo due note di carattere quasi enciclopedico, ricordando appunto che lo spettacolo aveva i testi di Roberto Lenzi, che esordisce.
2: Lerici.
1: Lerici, scusate, sì. Roberto Lerici, sì. Volevo vedere se eravate attenti. No, perché di solito gli ospiti, quando sentono uno speaker, dico: vabbè, intanto io qua ma fumo, non mi fumo una sigaretta. State subito.
2: No, perché Lerici era, sì, veramente, sì, sì, una cosa eccezionale.
1: E insomma, spettacolo che appunto prevedeva inizialmente un numero molto limitato di repliche al famoso teatro tenda di Piazza Mancini, perché era uno spettacolo totalmente anomalo, insomma non c'erano effetti speciali, era solo lui sul palco con questo baule, non c'erano trucchi, non c'erano, a parte la sua mimica e ovviamente la sua capacità anche di quasi snodarsi come se fosse un contorsionista, mentre invece lo spettacolo con il passaparola diventò immediatamente un grande successo, con file clamorose ai botteghini, e si arrivò addirittura ad avere, insomma, gli annali parlano di 300 repliche, insomma io me la ricordo classica sta fila fuori dal Teatro Tenda, che poi tra l'altro fece diventare quel luogo un luogo particolarmente ambito, non c'era artista che non passasse per quel teatro. Ricordatevi per esempio in Borotalco quando Lucio Dalla sembra che si debba esibire e Verdone, sì, cerca appunto,
2: sì, sì,
1: di accontentare
2: Eleonora,
1: la compianta Eleonora Giorgi. Insomma, voglio dire, è diventato veramente un luogo per i romani particolarmente importante. Quindi insomma, che cosa faceva in questo spettacolo? Lui, come appunto il contenuto di questo baule, tirava fuori, tra l'altro spesso e volentieri non nello stesso ordine, quindi c'era anche una capacità improvvisativa a seconda anche dell'aria che tirava, no?
2: Sì.
1: Quindi certi erano, come dire, dei must che andava tutte le sere a replicare, però insomma c'erano anche delle variazioni sul tema, perché lo spettacolo, come appunto nei nightclub, si sapeva come iniziava e quando iniziava, poi dove andava a parare non si sapeva mai. Che cosa vi ha colpito particolarmente, di che cosa vogliamo parlare o che cosa ci volete far sentire da questo A Me Gli Occhi Please?
3: Allora, intanto in questo nostro spettacolo noi ripercorriamo la carriera di Gigi attraverso le canzoni, che è una cosa un po' particolare, perché non, sì, tocchiamo alcuni piccoli sketch, ci avventuriamo molto rispettosamente, ma in realtà si parte dal 73 con la Baronessa di Carini, quello sceneggiato di cui lui cantò la sigla e non tutti sanno che era lui, per finire proprio alla partecipazione a Sanremo, quindi tutto il suo l'arco della sua carriera.
1: Siete d'accordo nell'affermare che questo momento particolare di Gigi Proietti è, io lo considero il suo apice, o meglio, non l'apice della sua carriera, ovviamente, perché la sua carriera va avanti fino alla morte praticamente, anzi se,
2: sì,
1: vogliamo, è una carriera molto molto alta dal punto di vista della qualità offerta nei decenni, però questo picco secondo me è qualcosa di irripetibile, sia per quello che riguarda la novità che ha potuto introdurre nella cultura italiana, che poi proprio per lo stato di grazia nel quale lui lo ha portato in
2: sì,
1: scena.
2: Sì, assolutamente, sì, altissimo. E una cosa poi che ha fatto da persona intelligente, no, sicuramente anche con gli autori, d'accordo con gli autori, è quella di sfrondare, no? Perché era uno spettacolo lunghissimo, giusto? All'inizio era
3: più di 3 ore.
2: Lunghissimo, in cui lui si prodigava, no? In tutti gli aspetti, in tutte le sue mille facce, no? Così. E poi ha sfrondato, forse ha seguito anche un po' la tendenza del pubblico, no? Vedi che adesso abbiamo addirittura la soglia di attenzione degli 8 secondi famosa, no? E quindi nel tempo ha capito anche la...
1: come modularlo.
2: La trasformazione anche dell'attenzione del pubblico ha asciugato moltissimo, tant'è vero che poi è fatto 20 anni dopo a Meglio Occhi Bis, no? Cioè ha fatto un'altra edizione con il meglio di, no, di quello, perché tu immagina un pubblico che fa una fila per vedere uno spettacolo di un one man show, come si dice, di un uomo soltanto, che dura 3 ore, guarda che non è più il pubblico da adesso, non ci sarebbe quasi più una... io direi che non c'è più il pubblico di quel tempo.
3: Io penso noi da quel periodo lì, proprio da quel periodo lì abbiamo tratto una canzone che era appena uscito il film di Gigi Magni, un film in forma di commedia musicale, Tosca.
1: Vogliamo cominciare con quello?
3: Sì, volevamo farvi ascoltare quella, perché è una canzone che praticamente lui faceva sempre in questo spettacolo a Meglio Occhi Bis, si intitola Noia da Retta Roma, ed è il momento cruciale della Tosca, quando lei si accorge che l'hanno tradita e che quindi l'hanno...
1: Farà una brutta fine, insomma. Allora, vi introduco, insomma, dal repertorio di Gigi Proietti, con grande piacere dal vivo qui negli studi di Radio Città Aperta, Lorenza Boni e Maurizio Carlini in Noia da Retta Roma.

0: immaginatevi uno scrosciante applauso invitate tutti in questa loro interpretazione. Noi da Retta Roma abbiamo gustato tra l'altro una melodia meravigliosa di Armando Trovajoli, quindi sì, diciamo una trinità santissima, quella da Luigi Magni, Gigi Proietti, esatto, e Armando Trovajoli.
1: C'è una cosa interessante, Fabrizio, da notare, che abbiamo appena ascoltato prima della nostra intervista una canzone di Claudio Lolli dove citava in qualche modo la finestra del quarto piano di Pinelli.
0: Certo.
1: E c'è anche qui quando dice quel morto a Pennolone è morto suicidato, non gli dà retta a Roma che stanno
2: Eh sì, era il riferimento a lui, esatto. Sì. Sì,
0: indubbiamente sì. Sembra una canzone così semplicemente struggente d'amore, ma è molto profonda, c'è un messaggio politico, sì, anche perché poi quelli Magni erano anni
2: quelli erano
0: molto
2: gli anni
0: intensi,
2: sì.
1: Magni
2: sì.
1: Attualizzava sempre Magni i contesti.
0: E parliamo di qualche tempo prima, perché mi pare che la Tosca sia del 73-74, però insomma sì, il contesto era quello della metà degli anni 70.
2: Sì, esatto.
0: È fondamentale ricordare appunto gli anni 70, che spesso e volentieri vengono sbrigativamente liquidati come gli anni di piombo. Sono stati anni di grandi conquiste sociali e oltretutto anche di grandi produzioni artistiche, come per l'appunto lo spettacolo del quale celebriamo il cinquantenario, quindi A Megli Occhi Please. Questo è il motivo per cui abbiamo cotanti prestigiosi ospiti che ce lo ricordano anche in musica. Io non oso pensare a che stato pietoso si riducesse Gigi Proietti dopo 3 ore di spettacolo. Insomma, è vero che stava, aveva 36 anni, era nel pieno della forma, però insomma io penso che bei zabbaglioni la mattina se doveva fare.
2: Beh, lui dormiva tantissimo, no?
1: Da quello che ci raccontano i suoi amici, quelli che l'hanno conosciuto, come Rodolfo Laganà, come altri con cui abbiamo Luisa De Santis, con la quale abbiamo lavorato. Sì. Invece lui dopo lo spettacolo continuava al ristorante,
2: continuava
1: per ore.
2: No, fino alla mattina,
0: le dura celle,
2: sì, impressionante. No, ma era un po', diciamo, il divertimento di tanti, ma la disperazione di tanti. Ci stavano i ristoratori che quando vedevano che entrava Gigi Proietti, la cala
1: si fa
2: tutti, si fa mattina, sì, infatti era. E poi lui ci ha raccontato la Donatella Pandemiglio, no, la insomma
1: cantante
2: ha insegnato, no, presso il suo laboratorio, che dal teatro finivano i Settere di Roma, dal teatro fino al ristorante era tutto uno stop per le barzellette, cioè dice ah no, poi c'è quello, si fermavano, c'erano le tappe, no, a Via Crucis le tappe
0: prima
2: in cui
0: di potersi sedere
2: sì,
0: a tavola,
2: sì, e poi là mangiavano e cominciava con la chitarra a cantare, ma fino a 4-5 di mattina.
0: Forse traeva proprio energia.
2: Sì, continuava lo spettacolo ed era incredibile, insomma, veramente un'energia.
1: Poi dormiva tutto il giorno.
2: Poi dormiva tutto il giorno, diceva, no, le figlie dicevano, dice, zitti perché papà dorme, no? Durante la giornata.
0: Tra l'altro, in un'epoca come quella attuale, in cui la romanità che viene esibita e che viene, se vogliamo, anche esageratamente diffusa, è una romanità solo ed esclusivamente volgare. Io ho rabbrividito domenica vedendo un negozio di souvenir, ovviamente gestito da tutto meno che da un italiano, con le magliette con scritto sopra sti cazzi.
2: Sì, vanno tanto ste
0: cioè
2: cose,
0: io penso che quando invece Gigi Proietti, anche nei momenti più bassi, perché bisogna dare Cesare quel che è di Cesare, pure lui si è un pochettino prestato,
2: il cavaliere nero è una barzelletta, insomma,
0: però a parte che
2: forte,
0: da quella bocca poteva uscire qualsiasi cosa,
2: bravo,
0: perché,
2: esatto, è vero
0: perché non si può neanche negare il fatto che la la cultura romana è comunque una cultura basata anche sulla trivialità, insomma sulla volgarità, però non è solo quello, lui aveva la capacità di mescolare le due cose e oltretutto di far capire che certe cose solo alcuni possono permettersi il lusso di poterlo fare.
2: È vero,
0: era
2: elegante.
0: Perché nelle parole sbagliate, nelle bocche sbagliate, queste parole diventano veramente qualcosa di insopportabile. Quindi aveva, e oltretutto poi lo ha saputo anche trasmettere. Tu hai citato Rodolfo Laganà, ma basti pensare, che ne so, ai vari Tirabassi o certo. Vermuller, certo. O anche lo stesso Brignano per altri versi.
2: Sì, certo.
0: Tutta la scuola, diciamo, del laboratorio, che è stata veramente una scuola di vita, per cui certe forme di disciplina artistica, di rigore, sono assolutamente anche un'espressione di una romanità nobile,
2: è vero,
0: che non
2: è
0: sempre
2: vero.
0: Viene riconosciuta da fuori, ovviamente.
2: Sì, ma è per questo che lui viene apprezzato da nord a sud indifferentemente. Noi quando l'abbiamo fatto anche a Bergamo, insomma, l'abbiamo portato
1: Benevento, sottotitoli, in Calabria,
2: no? con i sottotitoli,
1: tutti, sapevano tutto, conoscevano.
2: No, lo conoscevano comunque, insomma,
1: una scia d'amore,
2: sì, veramente. Una scia d'amore in tutta in tutta Italia veramente, anche perché, ecco, come hai detto tu, dall'altezza di Shakespeare, diciamo, fino alle cose più rilanciane, al Cavaliere Nero, esatto, oppure a Conte Dupal, no? Famoso,
0: sì, sì.
2: E, però era sempre, esatto, sapeva dare quell'impronta,
0: sapeva dove diciamo un pochettino trattenere,
2: sì,
0: e dove,
2: sì,
0: rilasciare,
2: sì,
0: giustamente.
2: Sì, sì, sì, anche se produceva sempre tantissime risate anche con queste cose più
0: triviali, ma perché, sì, sapeva farlo, insomma.
2: Sì, sapeva farlo, però sì, è vero, hai ragione, ha esportato una romanità più elegante,
0: che adesso
2: più...
0: ci manca molto.
2: Sì, è vero, hai ragione.
0: E, cioè, adesso per dirne una, insomma, ho visto la curva dei tifosi della Juve con lo striscione scritto "Dai e regà", che proprio mi fa venire, cioè proprio la forchetta sulla lavagna mi avrebbe fatto un effetto meno vabbè, comunque, sì. Passiamo a qualcosa di più importante, ossia celebrare attraverso la vostra arte l'arte di chi ci ha lasciato, appunto, Gigi Proietti. Che cosa avete previsto di farci ascoltare?
1: Era proprio il giorno della sua scomparsa, il 2 novembre del 2020, che tra l'altro il 2 novembre era anche
0: l'anniversario, cioè,
1: la morte di Pasolini, certo. Anche la morte di Pasolini, il 2
0: certo.
1: novembre. E abbiamo scritto di getto questa canzone per dedicargliela, e da lì è partita l'idea di tutto questo spettacolo che da 5 anni portiamo in Italia, ma a Roma, soprattutto a lungo il Tevere, la rassegna estiva d'estate romana, ci aspettano sempre per fare i bis, le repliche di questo spettacolo.
0: Diciamo, come si è usato nel suo caso, un cavallo di battaglia.
2: Un,
0: no?
2: Cavallo, sì, di,
0: esatto, ha fatto uno spettacolo,
2: un cavallo di battaglia. Sì, sì,
1: e
2: viene
1: poi
2: sempre...
1: la gente partecipa ai cori di Pietra Micca, di,
2: sì,
1: Toto.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Quindi il brano che avete composto si intitola
1: L'ultimo romano.
2: L'ultimo romano, sì, composto proprio nel giorno della sua morte, si dice scomparsa, purtroppo è morto, e che è stato concepito in questa maniera. Allora, io mezz'ora piange, appena ho sentito una notizia di questo genere. Lui già faceva musica, già componeva, ognuno ha la sua maniera di reagire, però poi ci siamo messi sul divano, abbiamo scritto il testo e abbiamo telefonato attraverso degli amici che abbiamo, insomma, io attraverso Francesca Nunzi, che è una sua allieva, e altri, abbiamo fatto un passaparola e lo abbiamo fatto cantare ai suoi allievi, ai suoi amici registi, musicisti. Io conosco Piero Pintucci, ci hanno tutti aiutato a fare questa, il coro lo trovate su YouTube, L'ultimo romano con la R, mi raccomando, e quindi, insomma, tutti hanno risposto con una generosità incredibile, perché, insomma, perché Gigi
0: lo
2: Gigi.
0: Meritava, certo. Allora, Lorenza Boni, Maurizio Carlini, L'ultimo romano.
2: Yes.
3: E l'ultimo romano se n'è andato, o sì che sta città sta messa male, chissà che palco gli hanno preparato

0: Allora, come omaggio molto sentito, composto esattamente il giorno della sua scomparsa, abbiamo ascoltato L'ultimo romano, composizione di Lorenza Boni e Maurizio Carlini, dedicata appunto al maestro Gigi Proietti, che hanno voluto eseguire qui dal vivo negli studi di Radio Città Aperta proprio per celebrare il 50° della prima dello spettacolo A me gli occhi please, uno spettacolo rivoluzionario, uno spettacolo che tra l'altro ebbe anche la, come dire, fu uno spettacolo che portò a teatro tanta gente che a teatro non ci andava, insomma, questa è la cosa particolare.
1: Certo,
0: e tra l'altro con questa formula del teatro tenda, che se vogliamo era una novità, insomma, c'erano già stati degli altri spettacoli analoghi che però, insomma, non avevano avuto l'eco e la popolarità di quello di Gigi Proietti, quindi anche in questo è stato un'avanguardia, no?
1: Sì, assolutamente, ma poi anche l'invenzione di tutti questi personaggi, no, che hai sentito citare nell'ambito della canzone, incredibile, che hanno fatto, come dire, tendenza. Adesso io sento tutti dire, per esempio, nessuno più dice sauna, no? Tutti a sauna, oppure ecco.
0: Io ho visto proprio stavamo appunto dicendo prima che la zona del Tufello è una zona che ha celebrato più e più volte, quindi oltre il murale che sta dalle parti di via Capraia ce n'è un altro su viale Ionio in cui si vede la faccia sua e poi c'è scritto Arcavaliere Nero con puntini di sospensione.
1: Non gli devi. Sì, sì, esatto,
0: insomma,
1: esatto.
0: Quindi voglio dire, ormai ci sono alcune cose che sono diventate patrimonio dell'umanità.
1: Sì, no? Vero. Modi di dire, sì,
2: com'è,
1: esatto.
2: Com'era stato con Totò?
0: Sì, esatto, sì, certo.
1: Esatto, la stessa.
0: Con la fortuna che la popolarità di Gigi Proietti ovviamente beneficiò anche dell'eco della televisione,
1: sì,
0: insomma,
1: esatto.
0: Quindi ovviamente
1: sì.
0: Se vogliamo, Totò per parecchi anni era un po' relegato al ruolo del buffoncello.
1: Sì, esatto, è stato scoperto dopo più che altro.
0: E guarda caso, no? Poi chi ne capì subito l'impatto fu lo stesso Pasolini, che lo volle in Uccellacci Uccellini.
1: Certo,
0: insomma,
1: è vero.
0: Per sdoganarlo anche a livello, diciamo, culturale, intellettuale.
1: È vero.
0: Che cosa vogliamo aggiungere? Perché ovviamente il tempo è tiranno, siamo costretti a, come dire, ad arrivare in conclusione della nostra chiacchierata e della vostra esibizione. Ricordate che di questa vostra esibizione sarà disponibile un apposito podcast. Datemi il tempo appunto di montarlo,
1: sì, certo.
0: Separato rispetto alle 2 ore della trasmissione, questo
1: certo.
0: A beneficio vostro, nostro,
1: certo,
0: e di chi ci ascolta e che magari non ha avuto modo di essere in diretta ad ascoltarci.
1: E, guarda,
2: possiamo dare i nostri riferimenti per chi vuole seguirci?
1: Per chi vuole seguirci. Di Gigi, pensa che abbiamo sentito ultimamente una persona che ha detto: non mi piace Gigi Proietti, l'unica persona della nostra vita che abbiamo incontrato che ha detto. Non, è stato un attimo, uno shock per noi, perché per me è impensabile, però de gustibus, giustamente, non è che si può, no, si può dire nulla, ognuno, anche c'è chi ci ha detto che era antipatico Totò, insomma,
0: no,
1: i gusti vanno rispettati.
0: Anche perché poi, insomma, quello che va bene a tutti in generale,
1: certo.
0: Un pochettino deve anche un po' preoccupare, no?
1: Sì, esatto, hai ragione, nello stesso maniera quando c'è troppa approvazione c'è qualche cosa, però indubbiamente è stato... sai cosa? Gigi è stato quasi un parente, nel senso che abbiamo questa sensazione che entrava nelle nostre case con una tale delicatezza, ecco, quella eleganza che hai detto tu era anche una capacità di immedesimazione, una capacità di farsi semplice come una persona di casa, mantenendo quella stessa altezza e quella stessa preparazione, perché poi studiava tanto, lui ripeteva tanto ed era un uomo molto colto, no? Al di là di quello che voleva mostrare, che forse ha esibito un po' all'inizio, no? Lui diceva di se stesso: io all'inizio me la tiravo tanto, no? Ero più, no? Dovevo far vedere che avevo studiato, che stavo nelle no? Che avevo fatto l'accademia, che ero, no? Che dovevo dimostrare, no? Dopo proprio quella ha preso asciuttamano, come diciamo, e si è asciugato tutto il di più, no? Per essere sempre più, per usare sempre più un linguaggio alla portata di tutti. Ha portato la cultura, ha portato una cosa di cui io sarò sempre grata a Gigi, al di là di tutto, è che ha portato la cultura ai ragazzi, Shakespeare ai ragazzi, ai giovani, no? Con il suo Globe, che zitti tutti, pare che ci mettano le mani. Adesso ho notizia recente che forse riusciremo a salvarlo, riusciranno a salvarlo, perché da che dovevano proprio demolirlo. Speriamo che questa notizia sia vera, non sia una notizia falsa e tendenziosa.
0: O diciamo semplicemente che è una campagna elettorale.
1: Forse, ecco, allora può darsi che sia. Speriamo che veramente il Globe sia, perché è stata una risposta da uomo intelligente e di un'altezza particolare a uno sgarbo che gli hanno fatto, no? Gli hanno tolto il brancaccio e dice: io come rispondo? Io te faccio la stessa cosa, lo stesso teatro di Shakespeare te lo porto qua dentro Villa Borghese,
0: con
1: no?
0: La stessa forma di quello originario,
1: la stessa filosofia, questo palco centrale, questa parte centrale, il pubblico che tutto avvolge,
0: come era il teatro di Shakespeare,
1: sì,
0: in realtà,
1: esatto.
0: Non c'erano posti a sedere, esatto, se non nei palchi, perché
1: esatto e quindi
0: ci portammo i cuscini, ricordo,
1: esatto.
2: Per quanto riguarda noi, possiamo dire che da Gigi sicuramente abbiamo appreso la lezione di divulgare quella Roma non volgare, quella Roma raffinata,
1: sì.
2: E nei nostri spettacoli cerchiamo sempre di scremare, cerchiamo sempre di
1: quello ci teniamo tanto, perché Roma l'amiamo tanto e vogliamo cercare di insomma trasmetterla con il massimo del rispetto, anche, no? Non soltanto del rispetto, dell'amore, della delicatezza, quella delicatezza che ci ha insegnato lui, e quindi su quella scia. E poi siamo dei piccoli, come dire, suoi ambasciatori, ci reputiamo, non siamo stati i suoi allievi, peccato, mi sarebbe piaciuto tanto, ma siamo sicuramente dei grandi estimatori che vogliono portare avanti. All'inizio ci avevano anche un po' criticato quando abbiamo iniziato a fare lo spettacolo, perché ci hanno detto: ma è troppo presto per parlare dei Gigi. Ho detto: secondo me non è mai troppo presto,
0: no, parlare. Perché poi insomma ci sono nuove generazioni che sono totalmente all'oscuro di quello che è successo, sì. E magari appunto di Amelia Kipris ne sanno solo qualche accenno perché gliel'hanno raccontato i genitori, i nonni, insomma.
1: Esatto, quindi nella stessa maniera come lui ha fatto, naturalmente in piccolo, non me voglio portare.
0: No, beh, è un passaggio di testimone.
1: In piccolo, esatto. Vogliamo fare quello che lui un po' ha fatto con Petrolini. Petrolini non l'avrebbero conosciuto se non l'avesse lui riproposto, no? O quantomeno sarebbe rimasto magari un personaggio più di nicchia rispetto a poi a quanto lui lo ha ha propagato la sua memoria, no? L'ha portata avanti. Nella stessa maniera noi continuiamo a parlare di Gigi, perché esatto, lo devono conoscere le nuove generazioni. Io insegno e spesso faccio vedere durante le mie lezioni i pezzi. L'altra volta parlavo di Roma e ho fatto vedere un pezzo di Numa Pompilio che cantava
0: perché poi è la maniera anche più efficace per catturare l'attenzione,
1: sì, dei,
0: no?
1: Ragazzi, sì, assolutamente.
0: Avete previsto comunque qualcosa in chiusura o adesso ci dovete dare solo le vostre coordinate?
1: Diamo le coordinate, perché abbiamo sentito
0: già dato,
1: te, no? Noi uno spettacolo ce l'abbiamo d'un'ora e mezza, se vuoi.
0: Ok, ci organizziamo, dai, la prossima volta.
1: Sì, dai, va bene. No, le nostre coordinate, ci chiamiamo Lorenzo e Maurizio con i semplici nomi. Lorenzo e Maurizio ci trovate su YouTube, su Facebook, su Instagram con le nostre novità, perché noi siamo cantautori anche al di là, insomma, di questo spettacolo con le canzoni di Gigi, che ha cantato Gigi, siamo cantautori, e insomma seguiteci se volete.
2: E possiamo anche dare le prime due date dell'estate romana.
0: Certo, come no?
2: Il 25 giugno e il 4 luglio siamo a Lungotevere, quindi alla rassegna che c'è di fronte all'isola di Berina.
0: Benissimo.
1: Sotto Ponte Cestio.
2: Sì,
1: siamo finiti sotto al ponte.
2: Okay. La location si chiama Salotto
1: Tevere.
2: 25
1: sì.
2: giugno e 4 luglio.
0: Ok, benissimo. Allora, ovviamente ringraziamo nuovamente i nostri ospiti che si sono esibiti in studio per ricordare la figura di Gigi Proietti nel 50° della prima replica di A Meglio Occhi Please, Lorenza Boni, grazie Maurizio Carlini,
1: grazie a te Fabrizio,
0: al piacere di sentirvi dal vivo. E avete parlato appunto di Gigi Proietti e della sua, come dire, capacità di trasmettere, omaggiando Ettore Petrolini, i maestri del suo passato, e quindi mi sembra il caso di chiudere proprio con Nerone, tratto da uno dei recital di Gigi Proietti, che interpreta Ettore Petrolini. Grazie ancora.
1: Grazie.
3: Ignobile Trepaglia, così rincompensate i sacrifici fatti per voi? Ritiratevi, dimostratevi uomini, e Roma risorgerà più bella e più superba che pria.
4: Grazie. È piaciuta questa parola, pria. Il popolo, quando sente le parole difficili, ci si affeziona. Ora gliela ridico. Più bella e più superba che pria. Grazie. Più bella e più superba che pria. Grazie. Più bella, grazie. Grazie.
5: Bravo!
4: Sì.
5: Bravo! Bravo! Bravo!
4: Bravo!
5: Grazie!
4: Lo vedi? Lo vedi? Il popolo, quando si abitua a dire che sei bravo, pure che non fai niente, sei sempre bravo. Ma io faccio di più. Saranno fatte presto distribuzioni di pane, olio e sesterzi. Panem et circentibus.
6: Panem et circenses.
4: Cacchibus. Qui c'è uno che parla bergamascus. Io ve darò tutto, basta che non mi chiedete niente. Ed ora vattene, diletta plebaglia, vattene. A morte. A me.
7: E non parlate di retromania.
8: E non parlate di retromania.
9: E non parlate di retromania.
10: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

15.49, radiocittaperta.it in diretta, martedì 26 maggio 2026. Ringraziamo nuovamente i nostri ospiti in studio che ci hanno aiutato a celebrare degnamente l'anniversario, il 50° anniversario dal debutto teatrale di A me gli occhi please, con un mini live che hanno fatto qui negli studi di Radio Città Aperta con il repertorio di Gigi Proietti e anche con un loro personale omaggio che scrissero all'epoca della notizia della scomparsa del grande maestro. E nel ricordarvi che proprio per effetto della

morte di Sonny Rollins. Non ho fatto in tempo ad andare a cercare un album di Sonny Rollins del 76, troveremo il modo la prossima settimana per ricordarlo degnamente. Però un altro grande musicista che nel 76 aveva pubblicato un bellissimo disco non con Sonny Rollins ma con un altro importante sassofonista, ossia George Adams, è il pianista Don Pullen, che nel 76 per l'appunto pubblicava questo Tomorrow's Promises, da cui abbiamo ascoltato una traccia composta proprio dal suddetto George Adams, intitolata Autumn Song. E per far sì di avere un ultimo brano dopo Don Pullen, andiamo velocemente con un'altra canzone da questo lavoro, Last Year's Lies and Tomorrow Promises.

Eccoci qui, siamo addirittura di arrivo, abbiamo ascoltato il secondo estratto dall'album del 76 di Don Pullen. Il brano in questione era Last Year's Lies and Tomorrow Promises, è un brano ovviamente più orientato sul free jazz rispetto a quello ascoltato in precedenza con Autumn Songs. Allora, ripeto, martedì prossimo non saremo in onda per effetto della giornata di festa della Repubblica, quindi per una nuova diretta con la Bottega del Forno ci riaggiorniamo il prossimo 9 di giugno, e sempre con produzioni artistiche del 1976. Quindi per chi ascolta la diretta, subito dopo di me avrete modo di ascoltare la replica di Driving Saturday, il programma andato in onda sabato scorso con Alessandro Sgritta ed Eugenio Stefanizzi, poi Panopticon con Angelo Pianizzola e Next Generation con Vanessa Nex. Questo per quello che riguarda la diretta di martedì. Per quanto riguarda invece la replica del venerdì, subito dopo di me troverete Alterna Italia con Gianluca Polverari. E vista, diciamo, la messe di messaggi che ho ricevuto, che hanno ricordato con piacere i 50 anni dell'album, ho visto anche degli Zingari Felici di Claudio Lolli, per mere esigenze di palinsesto ho scelto di mettere in onda la più breve delle tracce di questo lavoro per non sforare, e quindi nel salutarvi e darvi appuntamento a giovedì per il mio secondo programma Forno One, sempre a partire dalle 14, vi saluto con Claudio Lolli con Albania per Togliatti.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
0: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittàaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: E Driving Saturday, buongiorno a tutti. Oggi è sabato 30 maggio, è l'ultimo sabato di maggio. Scusateci il ritardo, abbiamo avuto un po' di problemi tecnici per avviare la trasmissione qui su Radio Città Aperta fino alle 18 con Alessandro
1: E Eugenio Stefanizzi?
0: Sgritta. Grazie Eugenio. Già nei nostri
1: A
0: studi il
1: te.
0: regista Claudio Donati per presentare il film Il sogno di Gelasia. Dovrà aspettare un po' perché è arrivato in anticipo e ha pure chiamato. Noi siamo in radio, non si chiamano mai gli speaker in diretta, lo diciamo per tutti gli ospiti. Presenti, passati e futuri, perché ovviamente i telefoni sono sempre silenziosi e non rispondiamo mai alle chiamate. A parte gli scherzi, poi dopo Claudio Donati ci sarà al telefono, avremo il cantautore Albertino, non so se è parente di Brianino, quello appena incontrato a Parma, lo zio Brian, poi lo chiederemo se Albert magari è il nipote. Ah, poi si chiama pure Albert, quindi non è che
1: No,
0: o è
1: infatti.
0: Albertino, forse uno si chiamava Albertino, tipo il DJ Linus Albertino, si fa chiamare Albertino. Comunque è bellissimo questo nome, lo dobbiamo chiedere.
1: Come
0: E poi
1: giorno, ma
0: avremo
1: notte.
0: 8Dix, Alessandro Zanier, che cioè, abbiamo già ospite
1: Varie
0: con i
1: volte.
0: dischi precedenti, sì, è un bravissimo musicista veneto.
1: Assolutamente.
0: E poi infine parleremo di un altro film che è Smart Working di Svevo Moltraso, che io ho visto recentemente con Maccio Capatonda, molto divertente, che uscirà il 4 giugno. Bene, abbiamo saputo di una brutta notizia, vero Eugenio? Prima di arrivare, quindi non ho avuto tempo neanche di fare un
1: Una
0: omaggio. Adesso
1: terribile
0: mai
1: notizia.
0: lo prepariamo. È la morte di Pino Ballarini del rovescio della medaglia, che abbiamo avuto anche ospite,
1: Un
0: no?
1: anno fa, mi sembra.
0: Proprio portato da Andrea
1: Andrea
0: Pettinelli dello Zoo
1: Pettinelli.
0: di Berlino,
1: Sì.
0: per un disco che hanno fatto proprio in collaborazione con lo Zoo di Berlino. Quindi insomma adesso prepariamo un omaggio. Nel frattempo per aspettare questo nel frattempo prepariamo questo omaggio, siccome è uscito un nuovo disco di Paul McCartney che si chiama The Boys of Dungeon Lane, di cui parlano tutti benissimo. C'è un duetto con Ringo Starr che ovviamente non possiamo non far ascoltare, insomma, sono i Beatles rimasti vivi, quindi insomma, anche se io sono un lennoniano, di fronte a Paul McCartney e Ringo Starr insieme, che dobbiamo fare? Alziamo le mani. Home to Us, questo è Paul McCartney con Ringo Starr.

0: Home to Us, Paul McCartney e Ringo Starr. Che gli vuoi dire? A Paul c'ha 84 anni, come mia madre, ancora canta e fa dischi.
1: Portati splendidamente.
0: Insomma.
1: Un altro ottantenne che abbiamo visto di recente è Edoardo Bennato.
0: Lui quasi ottantenne. Li fa il 23 luglio, mi pare.
1: Sì, mi sembra.
0: Tre giorni dopo il concerto al Circo Massimo. Che insomma, forse è il caso di andare a vedere, insomma, anche se quella sera c'è di tutto. Però,
1: c'è
0: insomma,
1: Marcus Miller anche.
0: Sì, c'è di tutto. Ho visto pure una cosa alla Casa del Jazz.
1: Marcus Miller.
0: Ah, forse proprio quello, sì, anche all'Auditorium. Adesso non mi ricordo se era la Cavea. Però, insomma, di fronte a Bennato che riempie che torna a riempire quasi gli stadi, si può dire, no? Perché lui iniziò con aprendo il concerto di Bob Marley, se non sbaglio. Era lui, appunto. Allora, stavo dicendo dell'omaggio a Pino Ballarini.
1: Venne proprio
0: a presentare questo disco con
1: Andrea Pettinelli
0: che si chiamava Io Uguale Io 2020, e quindi facciamo ascoltare a volare title track. Io
1: combinazione 31 maggio 2024
0: era venuto?
1: No, l'album è uscito.
0: Ah, è uscito, ok.
1: 31 maggio 2024.
0: Però sì, sarà venuto poco dopo.
1: Poco dopo.
0: Questa è Io Uguale Io 2020, Pino Ballarini con la produzione dello Zoo di Berlino.

0: E questa era Io uguale io 2020, Pino Ballarini. Allora, torniamo al programma di oggi. E allora, non so se c'è spazio ancora per un omaggio, secondo te, prima di... Se me, in realtà sono già le 16:31, però vorrei fare un piccolo omaggio a Sonny Rollins, tanto che dici, che è
1: assolutamente,
0: scomparso
1: no, è doveroso,
0: a
1: credo.
0: 95 anni, mi sembra. Questa
1: Doveroso, doveroso. Un
0: sì,
1: altro.
0: un altro grande, grande del jazz che ho visto al Teatro dell'Opera, pensa, in concerto, l'unica volta mi pare che vidi Sonny Rollins, ormai sarà stato, non so, 15 anni fa, forse, insomma, almeno 10-15 anni fa. E questa è In a Sentimental Mood, di un pezzo di Duke Ellington, suonato da Sonny Rollins. A dopo.

0: E questo era In a Sentimental Mood, un omaggio al saxophone Colossus, grande Sonny Rollins. Bene, adesso è finalmente giunta l'ora di mettere in audio e in video, se ci riusciamo. Ci dicono da casa che non ci vedono in video, però insomma noi da qua ci vediamo, insomma spero che riescano a vederci anche da casa. Non sappiamo che fare, oggi è comparsa una schermata nuova qua di YouTube e non sappiamo cosa. Pensavo che Carlo prima avesse fatto dei video su YouTube, invece dice che neanche lui l'ha usata, quindi non so che qual è il motivo di questo nuovo video.
1: Fateci sapere se ci vedete adesso.
0: Vabbè, ma ci hanno detto di no.
1: No, prima.
0: Ah, prima, adesso che siamo passati adesso. Modalità acquario, speriamo di sì. Intanto io, come da suggerimento di Claudio, passerei la colonna sonora del film Il sogno di Gelasia, che è di Filippo Lui, e quindi intanto lo introduciamo con questa colonna sonora e poi dopo ci spiegherà lui qualcosa più del film.

0: Ecco qui, Claudio, ho fatto solo un breve intro, ci senti? Eccoci.
1: Sì, assolutamente.
2: Benvenuto.
0: Sì, poi se vuoi la teniamo comunque in sottofondo questa colonna sonora.
1: Sì, può essere una buona idea, sì.
0: E comunque è l'unica musica che ha questo film, non è che ha dei brani, diciamo, non originali, c'è solo la colonna sonora di questo Filippo,
1: Sì.
0: di questo musicista Filippo Luchi, che io poi ho cercato, ha fatto anche tante altre colonne sonore, insomma,
1: Sì,
0: non è
1: sì, sì.
0: un musicista sconosciuto, cioè lo era per me, adesso non lo conoscevo, però poi sono andato a cercare e ha fatto tante cose, tante altre.
1: Sì.
0: E quindi poi ho letto che questo film, Il sogno di Giovanna, è già stato fatto, insomma, a Viterbo, non so dove, in un.
1: Sì, è stato proiettato per la prima volta la settimana scorsa, venerdì 22, presso il Cinema Excelsior di Vetralla, perché poi in realtà è un film che è stato tutto girato comunque nelle zone della Tuscia. Nella fattispecie più che altro a Bomarzo, a Palazzo Orsini,
2: Ah, che bello.
1: Casteldasso, quindi le necropoli etrusche, le forre, tutti questi ambienti naturali che comunque sono, a mio avviso, molto fiabeschi e si
0: Beh.
1: prestano a questo tipo di atmosfera.
2: Quindi anche all'interno del parco di Bomarzo.
1: No, in realtà all'interno del parco no.
0: Dove ci sono i mostri, le
1: Dove ci
0: famose
1: sono i
0: statue?
1: mostri? No, lì no, è Palazzo Orsini proprio, quindi nel borgo,
2: Ok.
1: e poi delle zone lì limitrofe, anche quella che è stata poi chiamata negli ultimi anni la piramide etrusca di Bomarzo, un altare un po' particolare, insomma, tutti elementi comunque folcloristici molto peculiari che nella Tuscia si trovano e che si prestavano molto bene alla storia che volevo raccontare.
0: La storia è un film fantasy. Ho letto brevemente la trama. Appunto, c'è questa misteriosa donna vestita di nero che entra in un palazzo e insomma poi comincia a narrare la storia di Gelasia. Ma sarebbe la protagonista è Lavinia Desideri, è
1: Sì,
0: lei che fa Gelasia.
1: Gelasia e Lavinia Desideri, e
0: Che
1: infatti
0: salutiamo, che non poteva essere con noi oggi.
1: assolutamente salutiamola e anzi colgo l'occasione per dire una cosa che raccontiamo sempre, diciamo, per cui se ci atteniamo all'anagrafica del film per come è stato effettivamente classificato e depositato, è un fantasy. Però a me e all'attrice protagonista, appunto a Lavinia, piace chiamarlo più che altro una fiaba, perché quando si parla di fantasy effettivamente subito si pensa
0: Pensi a quelle cose lì, Gollum,
1: Sì, a questi colossal strepitosi, a queste battaglie di nemici fantascientifici. In realtà noi abbiamo proprio voluto fare un omaggio a quella che, a mio avviso, la natura più sincera del cinema, quella onirica, il sogno, chiamandosi il sogno di Gelasia, anche se non vi nascondo che in prima istanza si chiamava il viaggio di Gelasia. Ma poi, per una serie di lapsus freudiani dell'ultimo momento, poco prima di depositarlo presso il ministero, è diventato magicamente il sogno. Ed effettivamente questo è un sogno al quale invitiamo gli spettatori, per attraversare, per l'appunto, le porte di certi preconcetti, di certe loro conoscenze ed entrare in una dinamica estremamente fantasiosa e a volte dei tratti vagamente felliniani, perché ci sono tanti, tanti personaggi in questo film che fanno una loro apparizione estremamente simbolica, ma che poi in realtà non hanno questo aspetto così discorsivo, squisitamente cinematografico come a volte ci si attende da loro.
0: Ho visto che tra i tanti featuring, a parte gli attori principali, ricordiamo, oltre alla Lavinia Siteri, Francesca Nunzi, Corrado Solari, Emma Nitti, Lorenzo Fantastichini, ci sono anche Loretta Rossi Stewart,
1: Sì.
0: conosco la sorella di Kim, e poi anche Calvero e Alessandro Orlando Graziano, può essere, ho letto bene, è lui Alessandro Orlando.
1: No, lì è un'omonimia, non è
0: Ah, ho sbagliato io la scritta.
1: non è Orlando Graziano,
0: Siccome so
1: no.
0: che anche loro sono amici di Lavinia,
1: Come
0: cioè,
1: no, come no,
0: ero convinto che
1: certo.
0: fosse Orlando Graziano.
1: No, no, abbiamo sì varie figure, comunque infatti nel cast giustamente hai citato anche Loretta, che in questo caso addirittura fa una figura da incubo, perché vi posso, come dire, anticipare che la protagonista Gelasia si trova poi in un periodo un po' oscuro della sua vita, un periodo che oggi definiremmo quasi una depressione sul piano clinico, ma che qui assume dei tratti estremamente simbolici e onirici. Lei si trova a giocare a scacchi durante la notte con i suoi incubi, impersonati da queste donne, tra cui Loretta Rossi Stewart e Francesca Nunzi.
0: E poi insomma c'è questo principe Ossian che è un po' l'amato, insomma, il principe che è il protagonista, diciamo, maschile, si può dire. Cioè,
1: Sì.
0: lei è sempre alla ricerca di questo
1: Sì,
0: principe
1: diciamo che è un po' il grande assente
0: che
1: e
0: non c'è, sì.
1: ovviamente, il grande assente spesso è più presente, nel senso serpeggia nella sua invisibilità attraverso la trama del film, che è Lorenzo Fantastichini peraltro in questo film, e diciamo è il motore ovviamente scatenante di tutte le azioni della protagonista, di tutto questo suo viaggio che la porta a confrontarsi in fin dei conti con sfaccettature della sua anima, poiché ovviamente ogni viaggio è questo. Chiaramente qui ci troviamo di fronte a un viaggio iniziatico per certi versi, anche perché il film si colora di certi aspetti molto esoterici, anche la scelta per l'appunto di Palazzo Orsini, sono comunque degli ambienti che parlano di esoterismo, parlano per simbolismi, e ovviamente c'è qualcosa che uno spettatore può recepire più facilmente e qualcosa che magari resta lì e sedimenta semplicemente nella sua psiche.
0: Senti, e dopo quest'anteprima di Viterbo, dove, cioè, immagino che il film abbia una distribuzione indipendente, insomma, sì, non è che sì, uscirà in 300 copie in tutte le sale.
1: No,
0: però,
1: assolutamente no.
0: Certo. Noi diamo spazio proprio per questo anche a questi film indipendenti, che appunto non è che proprio perché appunto vogliamo dare visibilità anche a chi giustamente fa più fatica e non c'ha magari grandi distributori dietro le spalle. Quindi appunto volevamo sapere magari dove si potrà vedere, se sulle piattaforme o in
1: Allora sì, sta infatti lavorando anche per un discorso di piattaforma, ma comunque ora stiamo continuando un lavoro per avere varie proiezioni in sala. Ovviamente ci saranno, come già vi dicevo, proiezioni in sala nel territorio del Viterbese, anche un po' per onorare la situazione, essendo stato girato sul luogo e avendo valorizzato quei luoghi. Però comunque probabilmente anche a Roma riusciremo ad ottenere delle varie cose. È chiaro, come hai detto tu, una distribuzione indipendente deve fare i conti con una distribuzione molto diversa. Quindi il film, ogni proiezione diventa quasi più come un evento, come una possibilità di incontro, di dibattito sul film, il che rende la cosa però indubbiamente poi meno commerciale. Ovviamente siamo lontanissimi qui dal mainstream, anche per il tipo di linguaggio cinematografico, però rende la cosa anche più interessante, un po' come se questo film fosse un'opera d'arte itinerante che noi continueremo a portare avanti. Porteremo avanti anche a Mantova, proprio ieri sera parlavo con il compositore Filippo Lui, e anche lì stiamo lavorando per avere proiezioni, eventi. Addirittura lui mi diceva sarebbe interessantissimo fare una proiezione suonando la colonna sonora dal vivo, quello sarebbe un po' affascinante, essendo un film in cui, ci tengo a dirlo, la musica ha un ruolo fondamentale, che per me è stato fin dal primo concepimento dell'opera un valore imprescindibile, poiché gli interi suoni, quindi non solo la musica, sono tutti ricostruiti. Il film è interamente doppiato, e anche in questo forse è un po' una scelta quasi felliniana.
0: Beh, in effetti, a proposito di sogno, il primo che mi è venuto in mente è proprio Fellini, insomma. Sì. Chi più di lui ha fatto del sogno
1: un linguaggio, un linguaggio riconoscibile. E qui noi abbiamo come linguaggio riconoscibile quello, e quindi questa maniera molto onirica, e anche l'aspetto fotografico che ho curato poi in prima persona.
0: Perché tu sei un fotografo, ricordiamo, oltre che regista.
1: Sì, e quindi qui ho creato anche tutta la fotografia del film, e con dei colori che infatti al compositore nella realizzazione della musica sono piaciuti molto, perché sono colori che un po' si ispirano in parte a certo fantasy anni 80 e in parte anche al cinema gotico italiano di Bava. Che comunque anche lì io chiaramente ho queste mie varie ramificazioni cinematografiche.
0: Vieni anche dall'horror.
1: Sì, cioè, sì, a me piace il gotico proprio. Io amo anche il cinema americano di Roger Corman, tutti quegli adattamenti di Edgar Allan Poe con Vincent Price. Ecco.
0: Sì, sì, immagino proprio le Nosferatu.
1: Sì, cose. Sì, questi aspetti un po' più sepolcrali, che però comunque a livello anche fotografico avevano, soprattutto il cinema di Bava, un carattere molto molto preciso, con dei tagli di rosso, di verde, dei blu. E qui in tante scene del film ritroviamo comunque questi tipi di taglio fotografico.
0: Ci sono anche scene, no, così per curiosità, cioè è un film molto, che so, romantico, sdolcinato, oppure ci sono scene anche, non dico quasi horror, ma che so, di violenza, oppure di... Così sono una curiosità per chi non ha visto il film.
1: Certo. Allora no, in realtà scene di violenza no, e a testimoniarlo, sì, mi viene da ridere, è la classificazione del Ministero, siamo risultati film per tutti.
0: Ma quindi, cioè, non ce l'hai messo in questo caso la tua passione horror?
1: No, la passione... attenzione, la mia passione horror ce l'ho messa, ma in una veste tutta psicologica sottile, okay, perché effettivamente abbiamo dei momenti inquietanti.
0: Thriller, diciamo, thriller psicologico a tratti.
1: C'è l'inquietudine in cui la protagonista, ad esempio, quando si trova ad avere a che fare con questi incubi in un caleidoscopio di immagini vorticose ma comunque come dire, claustrofobiche, poiché certi ambienti poi si ripetono ossessivamente ma non cambiano, e quindi dando un po' l'idea del labirinto della sua mente. E lì abbiamo, attraverso la musica, attraverso la fissità di certe immagini e anche il colore della luce, l'inquietudine, che però è un'inquietudine sì, più sottile, non è così manifesta, come dire, a livello orrorifico tradizionale.
0: Certo, vabbè, e poi insomma magari alla fine poi faremo ascoltare, visto che insomma è così importante, magari poi prima, quando ci faremo un po' di foto, sì, lasceremo in sottofondo, no, in sottofondo, metteremo in primo piano ancora la colonna sonora di Filippo Lui, sì, insomma, che stiamo mettendo per adesso in sottofondo, dura, non sbaglio, 50 minuti,
1: 50 minuti,
0: mentre il film 62.
1: Sì, questo per testimoniare quanto effettivamente nella scelta iniziale già del concepimento del film la musica sia veramente importante, perché non è una musica che deve semplicemente commentare in qualche modo, ma completa l'immagine. In alcuni passaggi ho proprio chiesto al compositore di farmi percepire determinati ambienti che lo spettatore non vedeva per una mia scelta registica attraverso i suoni, attraverso la musica. Quindi, come dire, fa vedere ciò che io ho omesso perché volevo mostrare altro.
0: È una domanda: perché avete messo nella locandina questa lampada, sembra una...
1: questa lanterna, sì.
0: Lanterna, sì, però appunto... con tante belle attrici a disposizione invece avete scelto una domanda,
1: così. Una lanterna. Sì, diciamo, la lanterna è un elemento un po' che ritorna in tutto il film, è anche l'elemento con cui fa la sua apparizione il primo personaggio femminile, che è la narratrice, interpretata da Emma Nitti, che attraversa quindi Palazzo Orsini, attraversa questo castello vuoto che poi sarà oggetto di tutti i ricordi e di tante parti della narrazione, attraverso questo un passaggio con la lanterna accesa. E lei, diciamo, per come l'abbiamo costruita anche a livello di abbigliamento e di postura del corpo, un po' ricorda quasi l'eremita dei tarocchi, per cui questa lanterna effettivamente è un po' come la fiamma interiore che poi ci porta a risalire dall'oscurità delle vesti della figura della narratrice.
0: Bene, quindi non so se vuoi aggiungere qualche altra cosa del film. Noi, appunto, non avendolo visto, non, più che farti domande, non
1: certo
0: sappiamo dire.
1: Beh, diciamo sì, più che altro credo che abbiamo detto un po' tutto ciò che si poteva dire per incuriosire, ma per non svelare troppo, considerando, ecco, che è veramente un omaggio all'aspetto onirico del cinema, un omaggio a quello che appunto io ho sempre apprezzato, veniva definito da Cocteau come un viaggio, un sogno che compiamo collettivamente quando si spegne, quando la luce in sala, e si cominciano a proiettare queste immagini che divengono un po' le immagini dell'inconscio. Ed ecco, per questo è il motivo per cui effettivamente un film del genere va visto proprio in sala. E ora, detta così dal regista, sembra chiaramente...
0: No, però è vero, cioè vale per molti film, proprio di quelli che insomma più artistici, forse possiamo dire, cioè che non sono documentari, come si vede in televisione.
1: Sì, non, nel senso, probabilmente riusciremo magari ad approdare su qualche piattaforma, ma la
0: visione, se potete,
1: in sala, sì, se capiterà, perché poi è chiaro, noi avremo queste proiezioni sporadiche, un po' eventi che ci saranno qua e là nel tempo. E però chiaramente visto in sala, come è successo venerdì della scorsa settimana, con questo tipo di impatto musicale, i suoni calibrati al millesimo dal primo all'ultimo, e anche questo tipo di immagini con dei colori molto vividi, molto ricchi, in sala sicuramente diventa un'esperienza più di sinestesia.
0: Bene, allora io direi, non so se vuoi passiamo la colonna sonora, la teniamo in sottofondo,
1: sì,
0: 5-10 minuti, intanto ci facciamo un po' di foto.
1: Perfetto.
0: Io appunto non ho tante altre cose, speriamo solo di venire a sapere più presto possibile quando ci saranno proiezioni a Roma.
1: Sì, sì, sì, no,
0: o è dintorni, arriviamo fino a Viterbo, però vabbè, no, anche Velletri.
1: Beh, si è parlato addirittura di Castiglione in Teverina, quindi insomma ancora, sempre peggio, e della Toscana, quindi proprio potrebbe addirittura cambiare il setting, ma noi stiamo lavorando anche per Roma, perché comunque anche certi attori, certi partecipanti al film verranno insomma in delle manifestazioni un po' più capitoline, ecco.
0: Bene, allora guarda, io passo la restante parte che sarà ancora in corso, mancheranno sì, ma però insomma non la facciamo sentire tutta la restante mezz'ora, però 10 minuti almeno, sì, sì, della colonna del sogno di Gelasia, e poi ci facciamo un po' di foto di là. Grazie, grazie ancora Claudio, salutaci Lavinia e tutti gli altri protagonisti che conosco.
1: Va bene.
0: Questa è Filippo Lai, il sogno di Gelasia.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Hey, we're friends. Thank you so much, Radio Città Aperta.
3: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch. Sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel. Vi aspetto.

0: Story Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona,
1: ma
0: pubblicità
1: cool.
0: Funziona, dammi retta.
1: No.
2: Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittàaperta.it alla pagina Sostienici.

0: E questa era Hold Me, Albert Hino. Ci senti, Alberto? Albert, come ti chiami?
1: Pronto? Sì, vi sento benissimo.
0: Quindi ti chiami veramente Albertino? No, eravamo curiosi di sapere se era un nome d'arte o un nome vero, perché ci sembra strano.
1: È un nome d'arte, però il mio nome vero è Alberto, quindi...
0: Sì, sì, complimenti per il nome, geniale, che ovviamente fa pensare a Brianino, che ho visto da poco a Parma.
1: Giustamente, sì.
0: Immagino che sia anche uno dei tuoi artisti preferiti, se ti sei chiamato così.
1: Ma diciamo che a livello di musica strumentale, poi tutti insomma i lavori che ha fatto Brian Eno
0: l'ambiente,
1: è un riferimento, non un riferimento per molti produttori, molti musicisti.
2: Non ti rifai ad Albertino il DJ?
0: No,
1: assolutamente no.
0: No, infatti il rischio è quello che lo possa pronunciare, invece no, è Eno, proprio Albertino. Nel senso di Brian. Vabbè, sì, immaginavamo che ti fossi chiamato così per
2: un omaggio
0: per Baianino, e invece sei originario di dove precisamente?
1: Allora, io vivo in Veneto, provincia di Rovigo.
2: Beh, sì, Albert, Albert, scusami, tu hai visto a Padova?
0: No, a Parma recentemente. Ha fatto una mostra, ha presentato una mostra a Baianino, che è ancora aperta, immagino, fino almeno a luglio, immagino, mi sembra di ricordare, insomma.
1: È stato anche a Venezia, insomma, vicino alle nostre parti, sì.
0: Pensa, lo vidi anche in concerto alla Fenice qualche anno fa.
1: Sì, alla Fenice.
0: Ti ricordi? C'eri per caso, no?
1: No, purtroppo no, perché ero, mi pare, impegnato in qualche altra situazione, forse di concerto, però sì, qualche mese fa sono andato alla Fenice, sì.
0: È stato molto bello. Invece il tuo disco si chiama Due, perché ovviamente è il tuo secondo disco, insomma, l'hai chiamato, sì, un po' come Led Zeppelin 1, 2, 3, 4.
1: Ma guarda,
2: come la formazione di Purple, Marco 1,
1: se riesco a fare il successo delle Zeppelin
0: beh, può certo, bene anche la metà, anche un quarto, un decimo,
1: no, assolutamente. No, in realtà molto semplicemente è il mio secondo disco, però in realtà c'è un significato dietro il numero 2, diciamo, in un concetto di numerologia, e le canzoni che sono all'interno del disco hanno, come dire, un legame appunto con il significato del numero 2, quindi l'idea anche dell'immagine del 2 scritto, no, appunto, in romano, sono proprio due linee parallele, sì, che camminano, diciamo, in una stessa direzione,
2: ma non si incontrano,
1: quindi diciamo che in ogni canzone c'è un aspetto di questo se vuoi tema che viene approfondito e che ritorna, insomma, ecco.
2: Noi abbiamo un altro artista che si chiama Giuseppe Chimenti, che è un numerologo.
0: Sì. Lui è calabrese, in arte prima si chiamava Modi, adesso si fa chiamare solo Giuseppe Chimenti.
2: Sì, no, ma parlavo della sua passione per la numerologia.
0: Lui è fissato con i numeri, qualunque cosa l'associa
2: a dei
0: numeri. Numero. Sì,
2: faremo presente questo tuo album.
1: Ma infatti
0: l'ha chiamato 5, lui nel suo.

0: Caso 5.
1: Ah, probabilmente c'era un significato.
0: Ah, legato sicuramente. Ha fatto anche uscire tipo il 5 di qualche mese, era, non so che era, comunque era il 5, tutto 5. L'ha presentato
1: il 5. Infatti, poi il mio disco è uscito il 22, quindi ho proprio doppio 2.
2: Vedi. Leggo che... Bella combinazione.
0: Che appunto tu hai fatto parte di una band negli anni 90 che si chiamava Kismet, Alternative Rock Band, con cui hai avuto diversi premi, riconoscimenti, insomma, e dopo...
2: Sì. Non rinneghi questo.
0: Hai aperto... no, infatti, poi, diciamo, non dico che hai cambiato genere, però insomma hai cambiato forse un po' stile, un po' così, sei maturato, sei cresciuto, diciamo, ecco. Non è che...
1: In realtà non è un fatto di rinnegare, semplicemente un percorso di cambia, di evoluzione,
0: esatto,
1: di crescita, cambiamento sonoro.
0: Sicuramente. E vedo che nel tuo disco collabora anche Frida Bollani Magoni, insomma, tutti conosciamo per essere la figlia di Petra Magoni e Stefano Bollani, che ho visto anche in concerto recentemente da sola. È veramente ha grandissime potenzialità, insomma, oltre al talento che conosciamo. Però potrebbe fare grandi cose anche proprio come musica originale, insomma, composta da lei.
1: Sì, diciamo che con Frida io ho fatto 2 anni in tour con lei negli ultimi 3 anni.
0: Ah, ecco, e... Cioè, l'hai proprio accompagnata in tour?
1: Sì, l'ho accompagnata in tour. Prima facevo proprio delle incursioni durante i suoi concerti, poi abbiamo fatto diversi concerti proprio insieme, Frida e Albert, in cui, come dire, incrociavamo i nostri repertori e... tra cover riarrangiate e brani inediti miei che venivano suonati insieme, insomma cantati e suonati insieme.
2: Fantastico.
1: E appunto nel disco, per diciamo un po' ripartire da dove ero rimasto, ho scelto come primo singolo appunto il brano Stay con cui duetto con Frida, quindi era un modo anche per, come dire, ringraziare il legame che si è creato in questi anni con una ragazza, una musicista fantastica, ecco.
0: Sì, no, io appunto adesso l'ho vista recentemente il concerto con un musicista inglese, adesso gira con lui, infatti non sapevo di questo tour con te.
2: Ha suonato recentemente anche con la mamma.
0: Ah vabbè, sì, intanto fa delle cose magari, sì. Però appunto io l'ultima volta che l'ho vista era con questo musicista inglese. Comunque direi di far ascoltare Stay a questo punto, visto che è il brano che la vede ospite al piano, immagino.
1: Sì, al piano e...
0: Canta anche la voce?
1: Anche la voce, sì.
0: Vabbè, lei canta benissimo. Bene, allora Albertino e Frida Bollani Magoni in Stay.
1: Yeah.

0: Stay Albertino e Fida Bollani Magoni.
1: Complimenti.
0: Ci senti Alberto?
2: Ah, grazie.
1: Bello, sì, bello, sì. Davvero, bellissimo.
0: Ci è piaciuto tantissimo.
1: La colonna sonora proprio.
2: Ma infatti è un brano un po' pensato per avere, come dire, un'immagine da cinema.
1: Sì.
2: Quando l'ho scritto e poi l'ho proposto a Frida, nella mia testa c'è proprio l'idea di che potesse essere come una soundtrack per un film di Hollywood, per volare basso.
1: Sì, sì, no, ma io guarda, ho fatto questa associazione, cioè ascoltando, poi noi veniamo da un'intervista, diciamo,
2: un regista.
1: Un po' prima. Sì, di un regista, quindi sembra quasi che si sia sposata con questa idea.
0: Vabbè, la trasmissione, diciamo, è un po' musica e cinema, quindi sono le due passioni che ritornano sempre, inevitabilmente. Leggo che vi siete incontrati con Frida dopo nel 2021, poi dopo l'uscita del disco solista Dark and Stormy.
2: Sì.
0: E lei ti aveva invitato per un duetto nella rassegna tra Villa e Giardini a Rovigo.
2: La cosa particolare del nostro incontro, di come ci siamo conosciuti, che io prima del Covid ero in tour in Belgio con Charlie Winston.
0: Ah, è vero, sì.
2: E lei ha iniziato a seguirmi sui social. Uh-huh. In quel periodo ha iniziato a scrivermi.
0: Uh-huh. Quindi è lei che ha cercato te, insomma, si può dire.
1: Che bello.
2: Sì, perché lei è una fan di Charlie Winston e ha visto, insomma, che io supportavo i suoi concerti un po' in giro per l'Europa. Sì. E quindi mi ha contattato, pensava fossi un artista straniero e ci siamo iniziati a scambiare messaggi e audio, insomma, in inglese. E la cosa
1: l'inizio.
2: Sì, la cosa carina poi è che ci siamo accorti e abbiamo detto: ascolta, parliamo in italiano, che tanto siamo
0: fantastico.
1: I due stranieri che si incontrano, cioè i due italiani che si incontrano a Londra, poi dici: ma sei pure, sì, tu italiano.
2: Sì.
1: Fantastico.
2: E poi, insomma, ci siamo conosciuti sui social, ci siamo un po' scambiati, sai, i primi messaggi, no, sui nostre idee, i nostri progetti e tutto. E poi lei mi invitò appunto in questo festival, che è un festival molto bello, molto importante delle mie zone, ecco. E quindi è venuto a suonarmi proprio vicino a casa e quindi sono andato a trovarla e da lì è nata questo legame di amicizia, ma anche di collaborazione musicale.
1: Ci domandavamo con Alessandro prima, rispetto, certo, a una nostra ignoranza, cioè a Roma non siete mai passati?
0: No, infatti, che non mi ricordo Albert e Frida a Roma, non me ne ricordo.
2: Allora, io a Roma con Frida non ho mai suonato.
0: Ecco, vedi.
2: Ho suonato in Sicilia, ho suonato in Molise.
0: Pensa, siete arrivati fino in Sicilia e a Roma no, incredibile. Sì.
2: Io ho suonato a Roma con i Kismet,
0: certo,
2: Piper,
0: immagino. Quindi... Okay. Sì, non è facile spesso magari trovare anche date a Roma, lo sappiamo, insomma, non è una città facile.
2: Certo,
0: adesso che ti abbiamo conosciuto anche un solista.
1: Noi seguendo Frida e seguendo Petra.
0: Sì, no, appunto, perché mi è capitato di vederla più volte, sia alla Casa del Jazz, Frida, che c'era anche Petra, sia appunto recentemente all'Auditorium con quel musicista.
2: All'Auditorium ha fatto concerto, sì.
0: Però appunto forse non sono mai venuti a Roma con Albert, se no ci sarebbe
1: non avremmo saputo, quindi eravamo un attimo destabilizzati da questo, insomma, siamo abbastanza sempre informati.
0: Bene, allora poi sì, io a questo punto procederei a ritroso con il primo singolo Empty Lung Apnea. Ci chiedevamo chi era Krivets. Sei sempre tu, un nome d'arte.
2: No. Krivets è mio fratello.
0: Ah, ecco. No, okay. Perché abbiamo letto che ti chiami Alberto Crivellari, no? Quindi ho detto forse sarà un suo pseudonimo, si fa chiamare anche Krivets alla chitarra. Non lo so.
2: No.
1: Okay.
2: Allora, diciamo che il brano ha delle sonorità, delle influenze che sono proprie della mia prima band, dei Kismet.
0: Ah, ecco, quindi più rock, diciamo.
2: E quindi mi piaceva l'idea che ci fosse il tocco di mio fratello insieme con me. Alla
0: c'era Cittana, anche lui nei Kismet? C'era anche tuo fratello?
2: Sì.
0: Ah, ecco, perfetto. E vabbè, sì, allora si capisce, insomma, era un modo per chiudere il cerchio.
2: Bravissimo.
0: Familiare in qualche modo. Allora dai, ci ascoltiamo il tuo primo singolo, poi magari ci dirai un altro brano per chiudere di tua scelta. Questa è Empty Lung Apnea, che se non sbaglio è il primo singolo che è uscito di questo disco.
2: In realtà questo è il secondo.
0: Ah, il secondo. Allora pensavo che invece il primo era Stay. Allora forse
2: sì.
1: Okay.
0: Sì, no, ero sicuro che Hold Me fosse il terzo, non sapevo bene qual era il primo e qual è il secondo. Bene, allora questo è il secondo singolo di 2 Empty Lung Apnea.

0: Empty Lung Apnea,
1: complimenti, bellissimo.
0: Sì, è piaciuto molto anche questo. Poi sì, è molto anche acustico. Tutto prima, noi ce l'aspettavamo più rock, indie rock. Invece, in realtà, è una ballata
1: alla Buckley.
0: Lui diceva Jeff Buckley, addirittura, sì, di cui ricorreva ieri, tra l'altro, l'anniversario della
1: 29 anni
0: della morte. Quindi, ricordiamo anche il grandissimo Jeff Buckley, che vedo che è tra i tuoi riferimenti insieme a John Lennon, che è il mio idolo assoluto. Jeff Buckley, Chris Cornell, Nirvana e Oasis. Guarda, io a parte gli Oasis condivido tutto, diciamo, sono
2: scherzo. Ma allora, in realtà gli Oasis forse...
0: Penso che preferisco perché... altri gruppi tipo Blur, Radiohead, ecco, ci avrei messo altri, però ognuno è libero. Cioè, attualmente sono il gruppo più famoso del mondo, quindi so, che gli vuoi dire gli Oasis?
2: Ma sai cosa? C'è stata una cover degli Oasis che abbiamo fatto insieme io e Frida... E quindi probabilmente.
0: Ma non mi permetterei mai di sindacare, anche se fosse il tuo gruppo inglese preferito. Ecco, basta che non li metti davanti ai Beatles, lì proprio no. Chiudo il telefono.
2: Tutta la vita, tutta la vita davanti ai Beatles.
0: Ecco, no, perché c'è qualcuno che. Io conosco gente che li mette davanti ai Beatles, cioè, non sto scherzando.
1: Quindi avete fatto una cover con Frida di un brano degli Oasis.
2: Beh, ovviamente il brano più gettonato, Wonderwall, certo. Però è molto carina.
0: Hanno fatto tante belle canzoni.
1: No, sono curioso di sentire poi la loro versione. Non adesso, non oggi, però. Mi documenterò
0: nei tuoi miti, insomma, mi ci trovo abbastanza, ecco, no? Poi anche questa era una ballad molto che poteva essere anche appunto tra Chris Cornell solista o per Jam, anche
2: ma infatti
0: cose.
2: I miei riferimenti sono quelli, ecco, il mondo del grunge è stato un po' il riferimento della band prima e poi anche come artista solista, diciamo che il progetto di Chris Cornell è sicuramente un riferimento.
0: Ho fatto in tempo a vederlo solista al suo ultimo concerto all'Auditorium. Sì, che tristezza, veramente. Non si capisce come possa essersi tolto la vita a un personaggio così. Non lo so. È veramente incredibile.
2: Purtroppo a volte ci sono degli aspetti che tu guardi da esterno, guardi un artista che ha tutto, che ha prestigio, al di là del fatto economico,
1: che è un dono.
2: Un dono incredibile, però ci sono demoni e debolezze interiori che dobbiamo affrontare ogni giorno, quindi.
0: Sì, no, appunto, con lui forse è ancora più incomprensibile, cioè Carcobaini in qualche modo sommerso da quel gigantesco successo, forse riuscivi pure a capirlo di più, no? Perché Chris Cornell rimane ancora più misterioso il fatto che
2: Perché poi è arrivata in un'età, diciamo, in una età più avanzata,
0: più matura, esatto, non era i classici 27 anni.
2: Sì.
0: Infatti è veramente rimasto giustamente inspiegabile. Senti, allora, per chiudere, scegli tu un brano del disco che non è appunto stato un singolo, magari ci ascoltiamo un brano a tua scelta.
2: Allora, io vi proporrei, se volete, To Her Hometown.
0: Come no? To Her,
2: che è un brano.
0: To Her Hometown, che sembra un po' un titolo di Bruce Springsteen, My Hometown, quella era.
2: Ma infatti ha, diciamo, l'idea, in realtà il brano
0: sono
2: l'idea
0: springsteeniane, no, non lo so. Mi ricordo quella famosa My Hometown, no?
2: My Hometown, bellissima.
0: Sarà che era in Bond USA o in The River? Sai, non mi ricordo. No, era Nebraska. No, Nebraska. My Hometown, forse era Bond USA. Sai che non mi ricordo in che disco.
2: Mi sa che Bond USA.
0: Sì, infatti non mi ricordo. Era un disco famosissimo. Sì. Forse Bond USA.
2: Buongiorno,
0: sì. Vabbè, sì, a proposito, si sta parlando in questi giorni di De Gregori versus Springsteen. Sì, spesso vengono anche fraintesi, secondo me, le varie dichiarazioni, però insomma.
1: Adesso è a catena, sì, adesso tutti.
0: Hanno fatto i meme addirittura.
1: Non mi riferivo ai meme, il fatto che adesso ognuno sta esprimendo la propria.
0: Ah, sì, ma senza poi neanche aver sentito la conferenza, visto che io c'ero, non è che De Gregori a un certo punto si è andato a scagliare contro Springsteen, non serve proprio da lui. A domanda precisa, dice, ma tu faresti, che ne pensi di Springsteen che fai concerti contro Trump, contro l'AIS? Tu dici, io non sono nella posizione di fare queste cose, ma non è che lui impedisce a Springsteen di farlo. Come ha detto, non andrò mai a Sanremo, ma ognuno è liberissimo di andarci. Penso che sia adesso che lui non si sente più, come del resto anche Dylan, sono anni che non fa più proclami politici, li ha fatti ai tempi di Masters of War, come De Gregori li ha fatti ai tempi di Generale, cioè. Però non è che questo adesso, il fatto che oggi non si sentano di farle queste dichiarazioni non vuol dire che negano agli altri la possibilità di farle. Ecco, forse è stato un po' malinterpretato, secondo me.
1: Beh, strumentalizzato.
0: Ah, perché è stata proprio una trappola che gli hanno teso in cui lui c'è caduto, perché ha risposto, lui educatamente ha risposto alla domanda, se no non l'avrebbe mai nominato Springsteen. Cioè, lui non è troppo signore per dire adesso mi alzo e faccio una dichiarazione contro Springsteen. Che gli frega?
1: Il fatto che sta scatenando adesso adesso a catena, tutti quanti stanno dicendo la propria. De Gregoriani o Springsteeniani.
0: Per fortuna che c'ero, sta tutto su YouTube la conferenza, andatela a sentire. Senti, a parte scherzi, Albert, quindi adesso passiamo to Her Hometown e ci sentiamo, ci salutiamo così.
1: Chiedendoti se hai date.
0: Ah, esatto, se hai date, se per caso verrai a Roma da solo o in band, come vuoi, insomma.
2: Allora, in realtà a Roma non ho ancora date, spero che nasca qualcosa a breve. Diciamo una data confermata che posso dire sono il 10 luglio a Cesena, in un circolo Shanti. E poi pian pianino sto cercando di organizzare un po' di date verso fine estate, qualche festival qui nella mia zona, per poi sperando di ripartire a settembre-ottobre per un po' di date in giro per l'Italia, ecco.
1: Perfetto.
0: Bene, allora dai, magari ci vediamo dopo l'estate, speriamo, insomma.
1: Cioè, l'estate è pregna, ti conviene fare questa scelta strategica di far passare l'estate.
0: Magari suona più dalle sue parti, forse in Veneto.
2: Sì.
0: Normale. Allora, To Her Hometown, a chi è dedicata To Her Hometown? Alla casa di, lei?
2: È un brano dedicato al proprio paese natale.
1: Perfetto.
0: Sì, sì, no, siccome c'era To Her, pensavo che fosse una ragazza, una donna
2: in particolare. No, la protagonista è una donna che a un certo punto della sua vita si accorge, si domanda cosa sarebbe successo se fosse rimasta nel suo paese natale invece di andar via, no, per motivi come dire di lavoro, di studio, quant'altro, e si chiede cosa sarebbe successo se fosse rimasta nel proprio paese, magari sposandosi con il proprio vicino di casa, e quindi si immagina questa cosa qui, ecco.
1: Ok.
0: Bene, allora Albertino, ricordiamo, è uscito due, il suo secondo disco, Filibusta Records e Romolo Dischi. Questa è To Her Hometown. Ciao Albert, a presto.
1: Ciao Albert,
2: è stato un piacere. È stato un piacere anche per me, e alla prossima.
1: Senz'altro, tienici aggiornati.
0: Ciao.
2: L'ha fatto.
0: To Her Hometown.

0: Albertino, To Her Hometown, salutiamo ancora Albert.
1: Bello,
0: molto bello. E allora adesso stiamo per chiamare 8Dix, nome d'arte di Alessandro Zannier, che ha
1: non il pittore.
0: No, 8Dix è evidentemente ispirato ad 8Dix, l'artista tedesco. Esatto. No, abbiamo già intervistato nell'occasione del precedente Arca, che era uscito tre anni fa, e questo invece è uscito per Gelo Dischi il 10 aprile, distribuzione Believe, è anticipato da questo singolo Amigdala. Allora ci ascoltiamo Amigdala e poi chiamiamo Alessandro Zannier. 8Dix, Amigdala.

0: 8DX Amigdala, ci senti Alessandro? Pronto?
1: Ciao a tutti.
2: Ciao, benvenuto.
0: Ciao. So che stai nelle prove di un concerto per stasera, scusaci, ti abbiamo chiamato un po'
1: in ritardo. No, anzi, stanno messo a lavorare gli altri così con lo
0: No, pensavamo che ti fossi dovuto rifugiare, insomma, dovuto scappare dalle prove per rispondere a questa.
1: Sono nel retro del cinema, è un cinema teatro, insomma, che fa anche eventi live a Padova.
2: Ah, perfetto.
1: Sono a Padova.
0: Sono le tue zone, tu sei comunque veneto, adesso non mi ricordo
1: bene. Siamo di Treviso, relativamente vicini. Per fortuna, visto che ho bruciato il motore dell'auto andando a Lecco la settimana scorsa, quindi
2: Abbiamo appena intervistato
0: Albertino. Non è parente di Brian, non so se conosci Albert Ino, sempre all'Anguilla, anche lui
2: di Padova
1: anche lui di Padova, la giornata dedicata al padovano.
2: Sì, no, c'è sfuggita questa cosa, se no dicevamo
0: il
2: di
0: Veneto raggiungerti. è una regione ricca di, insomma, il buon Capovilla mi viene in mente, ma tanti altri.
1: Beh, certo, sì. Capovilla, tra l'altro, che è originario di Treviso, ma che come me è poi vive a Venezia.
0: Sì, esatto, lo associamo a Venezia, ricordo i suoi post recenti.
2: No, ma andrà via da Venezia.
0: Sul sindaco di Venezia, Venezia è morta, bruciate Venezia.
1: Vabbè, diciamo che non ci va giù leggero.
0: Apocalittico come sempre, ma lo adoriamo anche per questo, per Paolo.
1: Sì, certo, poi adesso insomma appunto ha avuto anche un upgrade di fama.
0: Con gli otto Davidi Donatello, di cui non ne ha vinto neanche uno, ma come se l'avesse vinti tutti lui, perché
1: non
0: senza
1: importa,
0: Capovilla
1: non
0: quel film non esisteva.
1: È venuto raggiante come se fosse...
0: Lui rappresenta proprio il Veneto alcolico, è Capovilla.
1: Già, sì, quello per il quale sì, la regione magari investe per eliminare i cliché, arriva lui, bam!
0: Altro che Venezia, lo spritz, no? È proprio il
2: Verona, Padova, di chi è lo spritz?
1: Sì, che... Esatto, il Tom Waits della bruma padana.
2: È nato prima lo spritz all'uomo.
0: Tu invece sei un artista un po' più serio, vabbè, tra virgolette, scherzo.
1: Sì, però comunque non sono assolutamente astemio. Ti assicuro che quella è proprio una gamba di cui andiamo zoppi tutti un po' da queste parti.
0: Però hai sicuramente un'immagine più diciamo sombria. Artistica, direi, in questa copertina dell'unico ti sembri quasi un quadro.
1: Sì, è molto sobria, vedi, molto minimalista.
0: Sì, veramente sembra tra Dalì, Oscar Wilde, non so chi è.
1: Sì, no, allora in realtà la copertina doveva rappresentare questo doppio concetto di cervello umano e di habitat mondiale, cioè l'importanza dell'impatto che ha, insomma, il cervello umano del singolo, diciamo, nel condizionare i comportamenti collettivi e quindi con una ricaduta anche devastante sull'ambiente, insomma, perché io anche nella mia attività di artista vivo, diciamo, sono molto impegnato in questo senso. Ho fatto anche degli ultimi lavori anche collegati a questo disco, mettono in correlazione l'impoverimento culturale o il rincoglionimento culturale, se vogliamo usare una parola molto più tecnico e scientifica, con l'aggravarsi delle problematiche climatiche, ambientali, insomma, cioè l'incapacità, più si è la società diventa spartana nel modo di leggere le cose complesse, e più dopo ci sfuggono di mano queste cose, tutte le problematiche del clima, dell'ambiente, della società, insomma, ci sono proprio dei grafici che dimostrano questo rapporto, no? Che è un po' inquietante. E allora oggi ho dedicato questo disco, però mi è venuta fuori questa copertina molto barocca quasi, sì. tra i mondi di Bjork, prima maniera,
0: è vero.
1: Anche ultima,
0: sì.
1: Arcimboldo, quei quattro.
0: Arcimboldo.
2: Te lo stavo per dire, guarda.
0: Sì, ce l'ha sfuggito, sì, però
1: quelle cose lì.
2: Stavo aspettando per inserirmi con Arcimboldo.
1: Te l'ho soffiato, ti ho soffiato la battuta, caspita, mi dispiace.
0: Però è vero.
2: No, vabbè, no. C'è empatia tra di noi, dai.
1: Sì, vuol dire che esatto, abbiamo il ritmo teatrale.
0: Tu hai sempre fatto dischi, diciamo, con tematiche ambientali, ricordo anche Entanglement, poi...
1: sì in realtà
0: anche,
1: guarda, Arca, lo sono, diciamo che sono molto più antropologici, se vogliamo, mi piace molto ragionare su, non sono uno che facilmente scrive canzoni d'amore o intimiste della vita quotidiana, mi piace guardare un po' con lo zoom dall'alto alle tematiche universali, ma anche al come ci comportiamo come su vasta scala come Sciame.
0: Cioè i disastri che l'uomo fa all'ambiente, più che
1: altro. Sì, esatto, ma anche capire dal dentro, soprattutto in questo disco, mi sono tornato dentro, ho proprio studiato un po' il cervello umano, non da scienziato ma da artista, per non dire stupidaggini, insomma, io di solito studio molto prima di iniziare a fare un concept, un disco. E volevo proprio capire cosa c'era alla radice di certe storture, di un certo anche imbarbarimento, un ritorno della... di una certa violenza anche di Stato, insomma siamo circondati da paesi che stanno avendo una gestione folle oramai della cosa pubblica e stanno tornando aggressività militari, sono saltati i protocolli, saltano tutti, cioè una cosa incredibile. Quindi quando vedi
2: una ricerca proprio della violenza, cioè gratuita,
1: della violenza alla radice,
2: senza motivo poi.
1: Cioè, Amigdala è proprio l'esempio più calzante del tipo di lavoro che ho fatto su questo disco. Diciamo.
0: Sì, il singolo che è appunto di lancio, che è la zona del cervello più antica e profonda, proprio l'amigdala, e quindi che genera
1: quella del rettile,
0: istinti violenti.
1: Per dire.
2: Ah, ok.
1: Ecco, quindi così è un disco un po' cinico, se vogliamo, però cioè, perfino mi sono preso il lusso di fare una sorta di canzone sull'amore, che è tutt'altro che romantica, e parla di tutte le sostanze chimiche che intervengono,
2: dai,
1: per le quali, come droga...
2: Dai, la voglio sentire.
1: Si intitola feniletilamina, è una cosa impronunciabile quasi.
0: Ah, sì, feniletilamina, sì, la vedo, sì.
2: No, non l'avevo mai sentita.
0: È un po' un brano che potrebbe fare, non so, Morgan dei Blue Vertigo, a fare una battuta...
1: Sì, beh, sono quelle
0: loro fecero l'assenzio, no?
1: Old style, che hanno un po' questa... Io ho pensato un po' alla nouvelle vague francese, con tutte quelle storie da esistenzialismo francese, nel quale ci sono quelle storie d'amore un po' in bianco e nero di quell'epoca, nelle quali alla Jules Jim, un po' quelle cose un po' dei film di Truffaut, in cui c'erano questi grandi amori che poi giravano e poi cambiavano completamente, poi l'abbandono, no? Cosa vuol dire? Quando è che smetti di essere innamorato di una persona, perché c'è, allora legge che c'è la dopamina, l'ossitocina,
2: quelle io sapevo, sì, come quelle che hai appena citato,
1: sono quelle che
2: invece queste
1: vanno a decantare, no? Tu praticamente dopo un po', dopo 3 o 4 anni, queste sostanze decadono, tu sei assuefatto e non hai più quel tipo di urgenza, e di conseguenza l'amore rientra. Se non hai costruito una storia solida e subentra il ricordo di cose invece vissute insieme, importanti, che cementano, gli amori dopo 3 o 4 anni scientificamente anche i più folli si spengono. Quindi è molto cinico qualcosa, però.
2: E poi sostituisci col fentanyl in America.
1: Sì, quello ha rincoglionizzato
0: terribile
1: la nazione.
0: Facendo dei danni,
1: c'è poco da ridere.
0: Veramente. Allora ce l'ascoltiamo, feniletilamina, giusto?
1: Bravissimo, sei uno dei pochi speaker che sono riusciti a pronunciarlo.
0: L'ho riletta varie volte, devo dire, prima di buttarmi così. Allora, feniletilamina, 8 dix, a dopo.

0: 8 di xfeniletilamina. Ci senti ancora, Sandro?
1: Sì, sì, eccoci, sì, certo.
0: Allora, non so quanto tempo hai ancora, noi volevamo, appunto, volevamo chiudere, perché a me mi interessava molto questa tematica che viene affrontata in Brain Riot, che è appunto questo marciume cerebrale, sì, a cui sono sottoposti gli utenti social che continuamente scrollano con lo smartphone, con i computer.
1: Sì, sì, l'ho messa proprio in apertura dell'album.
0: E c'era anche questo intro molto interessante che possiamo chiamare intro, che si chiama proprio Cerebro Mundi, che dura un minuto, sì, appunto, infatti. No, infatti volevo farle ascoltare in sequenza, perché comunque secondo me sono collegate fra di loro queste
1: tre. È nata come una canzone, esatto, singola, esatto, però erano talmente, con due mondi sonori talmente diversi che, eh sì, una doveva essere introduzione dell'altra, anche perché viene ricitata nella canzone successiva e quindi la considero una canzone unica.
0: In quindi questa, sì, l'avrei fatta ascoltare tutte e due insieme comunque. Quindi non so se poi hai altri brani che magari a cui tenevi particolarmente, che non abbiamo, che dimmi, a parte queste due che comunque faremo ascoltare sicuramente, se poi hai altri brani con cui chiudere o cosa.
1: Ma non lo so, fate buon bis, diciamo che c'è un brano molto particolare in cui a cui tengo molto, che è stata, però non è necessario passarlo, è giusto per parlarne, ecco, perché c'è tutta la seconda parte del disco è strutturata in due metà, come il cervello un po' umano. La prima metà è dedicata al cervello umano, la seconda al cervello planetario, e quindi tutte le sinapsi e le connessioni globali che invece uniscono il mondo e che rendono di fatto, cioè, ho guardato a questo disco come guardando il mondo come se fosse una sorta di cervello in due emisferi, anche con la metafora dell'emisfero ovest e dell'emisfero est che non si parlano più, una cosa che cito, che lì si passa a parlare di cose politiche più che cerebrali, e quindi tutta la seconda metà del disco ospita delle canzoni che parlano di reti che possono essere sia naturali come quelle del ciclo dell'acqua, oppure delle reti botaniche degli alberi, delle foreste,
0: Wood
1: dei
0: Wide
1: fungi,
0: Web,
1: esatto, oppure delle reti che invece sono antropologiche, sono umane, come le reti satellitari. C'è una canzone che si chiama Satellite Control in cui ce l'ho giù pesante su Musk e tutti gli affini. Oppure una canzone si chiama Cammina Cammina, a cui tengo molto anche quella, che invece è dedicata alle reti che l'uomo ha creato, stradali, i percorsi, la storia delle strade, diciamo, che come se le guardi dall'alto sembrano delle innervature, delle sinapsi cerebrali tra un luogo e l'altro, che hanno unito l'umanità per secoli, nonostante abbiamo inventato i confini, abbiamo inventato anche il concetto di strade, che portano da una cosa all'altra, in cui si scambiano le idee da sempre, si scambia la cultura sostanzialmente. Ecco, questo è un po' il succo del lavoro che ho fatto in questo disco, è di tornare a guardare il mondo come un organismo nel quale fare girare attraverso la cultura, diciamo, farla girare come se fossero delle scosse elettriche in giro dappertutto, per unire un po' le parti che sono sempre più distanti. E questa canzone è dedicata al ciclo dell'acqua, nella quale si intitola appunto Il ciclo dell'acqua, in cui c'è un grande spiegamento di archi, di orchestra. Ho fatto un lavoro molto
0: importante. C'è anche Bologna Violenta al violino, sbaglio in qualche brano?
1: Sì, perché a proposito di veneti illustri,
0: Nicola Manzan, come lo conosco,
1: sì, esatto, Nicola è proprio di Treviso, anche lui della zona Treviso, è la prima volta che collaboriamo, ma dovevo fare quel pezzo alla Filarmonica Veneta, solo che poi per questioni di impegni vari e anche di budget abbiamo deciso di, avevo queste tracce, partiture d'archi fatte con i synth, io lavoro molto con arrangiamenti di archi, però non li suono, e Nicola Manzani è uno dei più bravi in zona, sì, a essere in grado sia di farsi tutte le tracce che gli ho dato suonate, che anche di registrarle, perché comunque è un produttore anche, quindi non è uno che fa solo musica classica, ma anzi fa tutt'altro, quindi conoscete bene, insomma.
0: Sì, sì, dai tempi di Alessandro Grazian, poi anche con Beatrice Antolini, l'ultima volta l'ho visto live, insomma.
1: Tra l'altro poi lui adesso sta girando anche con i Delta V, che sono Flavio
0: Ferri, ha prodotto il tuo disco precedente.
1: Esatto, Ah, ma anche questo l'ha fatto, anche questo, quindi
0: no, anche siamo... questo non sì. Sapevo, cioè non l'avevo letto,
1: quindi ci siamo trovati tutti e due la carta Manzan in mano senza metterci d'accordo. Questa è una cosa simpatica, ecco. Sì, sì. Pensa che no, con i Delta V abbiamo un'amicizia storica molto lunga.
0: No, mi ricordavo di Flavio che ti aveva prodotto Arca, mi era sfuggito che ti avesse prodotto anche questo. Cioè,
1: ma anche Entanglement aveva prodotto, ah, anche okay. Micromega quello prima.
0: Sì, siamo... sì, no, è vero, leggo registrato da Flavio Ferri, mi era sfuggito che era anche il produttore artistico.
1: Sì, siamo, è vero,
0: insieme a te,
1: diciamo.
0: Insieme a te, certo.
1: Certo, sì.
0: Allora, guarda, io mi ascolti per affinità di così. Di titolo che mi piace anche perché ci picchi giù duro e c'è un refrain killer, mi ascolterai Satellite Control.
1: Benissimo,
0: che mi fa
1: bravo.
0: Pensare anche a Lou Reed, Satellite of Love, che ne so, quelle cose lì.
1: Ecco, sì, magari ho love.
0: Sì, è un po' più dura la tua immagine, non è così romantica.
1: Sì, beh, in realtà è un pezzo fintamente pop, molto a quell'attacco catchy, quella ritornello tormentone, però in realtà stai parlando di cose molto molto recenti, insomma, dell'entrata in politica di Musk, di tutte queste visioni folli che aveva di questa
0: transumanesimo. Dicevi che ci picchiavi giù duro, mi interessava il brano, poi chiudiamo con il dittico Cerebro Mundi.
1: Ok,
0: allora
1: okay.
0: Satellite, non All Love, ma Control. 8 Dix, a dopo.

0: Satellite Control 8DX, ce la siamo immaginata, vero Eugenio? Cantata sì, anche dai Blue Vertigo, potrebbe essere perfetta come un brano di...
1: Beh, io sono di quella generazione lì, non è che si scappa.
0: Eh sì, okay, perché comunque dicevi che era volutamente electropop, electrosynth.
1: Beh, è un po' la mia
0: origine.
1: Le mie origini, sì, io vengo dalla wave, dall'elettronica, da quelle cose lì.
0: Noi nati negli anni 70 siamo cresciuti tutti negli anni 80, quindi alla fine immagino che anche tu, non so, appunto...
1: Io sono del 70.

0: C'ha un anno, c'ha un anno di meno. Senti,
1: vabbè, là, malissimo.
0: Non so, puttana, stasera siete in concerto a Padova, poi ti chiedo se verrete da queste parti, magari dopo l'estate, prima d'estate.
2: Ci lavoreremo nella seconda tranche, nel senso che ho fatto parecchie cose, perché il mio calendario di solito mescola delle mostre, degli interventi in luoghi avulsi, diciamo, dalla musica. Ho suonato all'Università di Parma da poco, per dire, e a qualche concerto, qualche club, però a Roma non siamo ancora riusciti a metterla dentro.
0: Mannaggia, è un problema comune, non è facile per nessuno.
2: È difficile, difficile.
0: No, no, ma siamo coscienti di questa cosa. Anche prima parlavamo con altri artisti, dice, non siamo passati mai da Roma.
2: Allora passiamo in radio da voi.
0: Magari. Fate un live.
2: Organizzatevi
0: qui
2: con il live. Noi ci siamo.
0: Beh, immagino che siete una formazione abbastanza complicata da ospitare.
2: No, beh, in realtà siamo molto intercambiabili. L'8 Dix Ensemble è studiato per fare, può funzionare come duo, voce pianoforte o voce synth, può funzionare come trio aggiungendo la chitarra, poi c'è la band a quattro, poi si può aggiungere il violoncello, poi si può aggiungere il quartetto d'archi e dopo mi fermo.
0: Fantastico. Ho letto che l'Università Ca' Foscari vi ha ospitato all'Auditorium di Santa Maria il 15 maggio. Pensate.
2: Sì, no, in realtà è stata spostata il 2 ottobre, quindi siete ancora in tempo per venire a Venezia.
0: Vedi, magari, no, io a Venezia.
2: Quello in teatro sarà una cosa molto, molto bella, la filmeremo anche, quindi rimarrà testimoniata.
0: Dai, magari, veramente, guarda, verrò a Venezia come sono venuto per Brianino, verrò anche per 8 Dix, se posso. Verrò.
2: Bellissimo, io sono pronto ad ucciderti di spritz quando arrivi.
0: No, guarda, a parte gli scherzi, cioè, veramente, lo dico da romano, poi può essere anche opinabile, però per me Venezia è la città più bella del mondo, poi che ne dica Capovilla, sarà distrutta, sarà uno schifo.
2: No, lo so, ma io lo capisco, ho amici che vivono, vivere a Venezia è un
0: bel inferno. Che venirci da turisti.
2: Perché cioè, se devi andare a che ne so, all'Inps, che quindi non è piacevole farsi tutta la città per andare all'Inps, e devi saltare da un vaporetto all'altro, magari con 50 gradi, nella calca con i turisti cafoni che non ti fanno passare, non è propriamente una gioia.
0: Immagino.
2: Quando ci vai ogni tanto invece è una cosa mozzafiato. Io ci lavoro molto con Venezia, anche per l'arte.
0: Anche la SIAE, ricordo che si passa sul vaporetto, vedi la SIAE, non è proprio come quella a Roma all'Euro.
2: Insomma. Però sai, l'hanno spostata adesso, Mestre adesso è il territorio metropolitano di Venezia e quindi tutte le cose burocratiche le hanno spostate in terraferma.
0: Capisco che è più
2: semplice. È così, rovinano il salotto buono,
0: insomma. Va bene Alessandro, allora guarda, ci salutiamo con questa Cerebro Mundi e poi a seguire Brain Riot. Rot,
2: ok, Riot. Io vi saluto già perché devo tornare in trincea.
0: Vai.
2: Ok, grazie mille dell'ospitalità.
0: Grazie a te, grazie a te. Ciao.
2: Mi segno al dito che veniamo a trovarvi a Roma allora.
0: Okay? Sicuramente, se non trovate di meglio.
2: No.
0: Spero per voi insomma, di avere un ospitale, no, di una location insomma più
1: degna,
0: confortevole, un auditorium, cioè veramente meriteresti molto di più per la musica che fai.
2: Non è facile portare questi progetti, convincere chi li gestisce questi posti, queste sale, perché sono lottizzate dalle agenzie di booking.
1: Assolutamente.
2: Cosa che io non ho, io mio, me le faccio da solo il booking, quindi. Certo.
0: Sei un grande, veramente, così. Complimenti per tutto.
1: Complimenti.
2: Grazie, molto molto gentile.
0: Cerebro Mundi e Brain Riot, grazie, ciao.
2: A presto. Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: Brain Rot 8Dix, salutiamo ancora Alessandro Zanier. Ora dobbiamo parlare, siamo in chiusura, prima di salutarci dobbiamo parlare di questo film Smart Working, che ho visto in anteprima, che uscirà il 4 giugno, una commedia ironica, surreale, molto divertente di Svevo Moltrasio con Maccio Capatonda, che tutti ormai conoscono, comico molto divertente. Insieme a Sara Lazzaro e la partecipazione straordinaria di Maurizio Nichetti, che tutti ricorderanno, regista di Ratataplan e altre cose. E esce appunto il 4 giugno, c'è scritto in presenza, forse vengono di persona in tutte le sale, tutto il cast ogni volta, no, sicuramente saranno presenti al Milano Film Fest il 4 giugno al Cinema Anteo, però insomma, siccome è un film proprio che al centro della storia c'è questo Giuliano, interpretato da Maccio Capatonda, convinto che lo smart working abbia finalmente migliorato la sua vita, no? Meno stress, più tempo libero, una famiglia serena, la possibilità di costruire un futuro migliore con la moglie Laura, che è un'aspirante scrittrice. Sono in attesa del secondo figlio, però quando l'azienda minaccia di eliminare il lavoro da remoto a causa della scarsa produttività dei dipendenti, Giuliano decide di intervenire personalmente per aiutare i colleghi a lavorare meglio. Lui dice, l'invita li porta a trasferirsi tutti a casa sua uno dopo l'altro, quindi trascinando la famiglia in una spirale di situazioni assurde, convivenze impossibili e follia crescente. Quindi, veramente una commedia surreale, un po' nello stile di Maccio Capatonda, potete immaginare. E nella colonna sonora, che è firmata da Fabio D'Onofrio, c'è anche un brano originale che è jazz, molto, diciamo, stile jazz, un po' insomma, così, delle origini, diciamo.
1: Alla Lino Patruno.
0: Più o meno mi sembra di ricordare che è un jazz un po' antico. C'è questa Riverboat Derby che ho trovato, perché di Ben Raby e Egon Christman. Quindi ci salutiamo così con Riverboat Derby, che faceva parte della colonna sonora appunto di Smart Working, che è questo film in uscita il 4 giugno di Svevo Moltrasio.
1: Noi il 4 giugno abbiamo anche.
0: Sarà sabato? No, è giovedì. No, noi il prossimo è 6 giugno,
1: No,
0: sabato.
1: stavo pensando che il 4 c'è anche il film di Giorgio Canali a Monterotondo.
0: Ah, è vero, sì, avevo rimosso questa cosa. Io non penso che andrò perché l'abbiamo già visto
1: Certo,
0: altrove. Sì,
1: era giusto per
0: no, hai
1: informazione.
0: ragione. Ricordiamo anche il 4 giugno ci sarà questo. Noi ci rivedremo invece sabato 6 giugno. Per chi potrà andare a Monterotondo, cioè, com'è, con la pioggia
1: Con
0: dentro.
1: la pioggia dentro.
0: Bellissimo, abbiamo parlato già la settimana scorsa. Bene, ci salutiamo. Questa è Riverboat Derby da Smart Working. Ciao ciao, a
1: Ciao,
0: sabato
1: sabato 6
0: prossimo.
1: giugno.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Resistenti, buon sabato mattina qui dagli studi di Radio Città Aperta, www.radiocittaperta.it. Io sono il vostro Fabrizio Falcioni che come da 50 sabati vi dà il benvenuto nel Saturday Atomic Brunch. Cambio di sigla, eh? Abbiamo lasciato Santana e abbiamo preso una band italiana che non vi dico, forse qualcuno di voi la conosce, ma svelerò qualche cosa la settimana prossima. Intanto ascoltiamoci ancora un po' della nuova sigla del Saturday Atomic Brunch. Brano strumentale, come si conviene per una sigla. Allora, come state? Tutto bene? Ormai primavera inoltrata, anche se fa freschino anche stamattina. Qualcuno dice è il tempo suo di chi? Non lo so. Allora, vi ricordo il palinsesto del sabato, che prevede dopo di me la replica di Chameleon con Domenico Mitsu Carrara. Poi alle 14 Groovy Times con Dave Cambogia e Perilongu. Alle 16 Alessandro Sgritta e Eugenio Stefanizzi con il Drive-In Saturday. Alle 18 Panopticon con Angelo Pianizzola. Alle 20 la replica di Melting Pot con Riccardo Pure Ranking. E tutto questo però voi lo sapete, ma io devo ricordarlo, si regge sul contributo di noi conduttori e di voi ascoltatrici e ascoltatori resistenti. Se vi piace quello che facciamo e quello che rappresentiamo ormai da decenni, è opportuno che ogni tanto ci aiutiate ad andare avanti. Quindi andate sulla nostra pagina www.radiocittaperta.it e andate a cliccare sul pulsantone che dice sostiene Radio Città Aperta. Potete fare donazioni via PayPal o carta di credito direttamente. Poi c'è anche l'abbonamento al nostro canale Twitch, e se avete l'Amazon Prime non pagate assolutamente nulla. Quindi ci sono tanti modi per sostenere la nostra meravigliosa radio e io vi invito a farlo. Allora cominciamo questo sabato, e cominciamo che con un annuncio: pare che stia arrivando la nave rifornimento.

E abbiamo iniziato con un tema, oserei dire, folk marinaresco, la arcinota Wellerman, coverizzata, non mi piace tantissimo questo termine, ma comunque suonata e cantata da tantissimi gruppi. Io ho scelto la versione dei tedeschi Saltatio Mortis. Allora, proseguiamo su queste atmosfere, proseguiamo sempre in Germania. Loro si chiamano Subway to Sally e questa è Was ihr wollt.

Bus, Ihr Volt, Subway to Sally. Continuiamo così, sempre Germania. Loro si chiamano Storm Seeker e questo è un perentorio, ordine. Set the sails, issate le vele.

Ed erano gli Storm Seeker con Set the Sails, issate le vele. Allora, usciamo un attimo dalla Germania, ma ci torneremo più volte in questa mattinata. Andiamo in Friuli Venezia Giulia, in provincia di Pordenone. Loro sono gli Elven King e questa è The One We Shall Follow.

Elvin King con The One We Shall Follow. E continuiamo su queste sonorità, su questi sapori, visto che siamo in un brunch, parliamo di sapori invece che sonorità, e spero di che vi sto dando la giusta carica per affrontare questo fresco sabato mattina di fine marzo. Allora andiamo e torniamo in Germania, loro sono gli Hagefug e questa è Daheim.

Hagfug con Daheim, e adesso arrivano i pirati scozzesi Hailstorm con, ma guarda un po', Hailstorm.

Mailstorm con Hailstorm. Allora, 340-197-4468, siate coraggiosi come i pirati e come il nostro Claudio da Taipei, che si affaccia su WhatsApp. Anche voi, se volete, potete mandare un saluto. Io sono qua. Ma intanto ci arriva un ordine, sì, un altro ordine. Ci chiedono pint di birra dalla Finlandia. Bring us pint of beer, Korpiklaani.

Korpi Klaani dalla Finlandia con Bring Us Pint of Beer. Continuiamo su queste atmosfere un po' folk piratesco metalliche e andiamo a Brighton. Loro si chiamano La Barba del Capitano, The Captain's Beard, e questa è Bonnie Ship the Diamond.

The Captain's Beard con Bonnie Shipped Diamond. Andiamo in Irlanda, loro si chiamano Chasing Abbey e questa è Irish is Irish.

Ed erano i Chasing Abbey con Arish. Continuiamo su queste atmosfere irlandesi, celtiche e così via. Dagli irlandesi veri passiamo agli irlandesi finti, nel senso che loro io ve l'ho già fatti ascoltare, sono una band ungherese che però è di chiarissima ispirazione Irish. Si chiamano Paddy and the Rats e tra l'altro ciascuno dei musicisti ha scelto dei nomi d'arte di ispirazione irlandese. Anche se sono tutti ungheresi, questa è Captain of My Soul.

Paddy and the Rats con Captain of My Soul. Continuiamo su queste sonorità, ma spostiamoci dall'Ungheria all'Australia addirittura. Loro si chiamano The Ramjacks e questa è Bullhead.

The Ramjacks con Bullhead. E torniamo in Germania, loro sono Tir Nanog e questa è Malmström.

E quindi siamo tornati per un attimo in argomento marino con Maelstrom, che è appunto il vortice, il mulinello, cantata dai Tir Nan Og. Rimaniamo in Germania, loro si chiamano Fiddler's Green, ma anche loro sono di chiara ispirazione Irish. Infatti il pezzo si chiama P Stands for Paddy, cioè P sta per Paddy. Paddy è il nome più comune probabilmente, o uno dei più comuni in Irlanda. Fiddler's

Ferris Man. Ed erano i Fiddler's Green con P Stands for Paddy. Allora andiamo avanti, come si faceva a non mettere loro, che sono band di ispirazione irlandese come tutte quelle che abbiamo sentito in questi ultimi pezzi, ma loro sono statunitensi e sono i Dropkick Murphys con questa canzone che si intitola One Last Goodbye Tribute to Shane. Shane è ovviamente Shane McGowan.

Ed erano i Dropkick Murphys con One Last Goodbye, tribute to Shane. Allora, andiamo verso la pausa. Ultimo pezzo di ispirazione, diciamo, Irish, celtica o chi più ne ha più ne metta. E poi cambiamo del tutto sonorità. Ma adesso chiudiamo con un'altra band tedesca. Torniamo in Germania. Loro si chiamano The Feel Good MacLeods e questa è Saints and Sinners.

0: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
1: Siete pronti? Ogni martedì dalle ore 21 alle ore 23 torna Next Generation, il portale qui su radiocittaperta.it dove parliamo di musica e videogiochi. Colonna sonora, trama, gameplay, curiosità e molto molto altro. Tutto dai migliori videogiochi del passato, del presente e tutti quelli che verranno. Insieme ogni martedì dalle ore 21 alle ore 23 con me, Vanessa Next. Oh, e

E siamo tornati, siamo sempre in diretta qui da Radio Città Aperta, www.radiocittaperta.it. Io sono sempre Fabrizio Falcioni, non ho cambiato identità durante la pausa, purtroppo per voi forse, e siamo ripartiti con sonorità decisamente blues. Abbiamo ascoltato I Got It Good della Altered Five Blues Band e fino alla fine ascolteremo tutte novità, diciamo, in ambito blues e dintorni, uscite dall'inizio dell'anno fino alla settimana scorsa. E continuiamo, quindi andiamo da una coppia nella vita e nella musica, cioè Derek Trucks and Susan Tedeschi, la Tedeschi Trucks Band, e questa Future Soul.

Tedeschi Trucks Band, questa Future Soul tratta dall'omonimo album uscito proprio la settimana scorsa, il 20 di marzo. Due grandi musicisti, due grandi chitarristi, sia lui che lei. E andiamo avanti, usciva due settimane fa il nuovo album dal titolo A Pound of Feathers dei Black Crowes, e questa è Profane Prophecy.

The Black Crowes con Profane Prophecy. Andiamo avanti. Loro sono canadesi dal Saskatchewan. Loro si chiamano The Sheepdogs e questa è All I Wanna Do.

The Sheepdogs con All I Wanna Do. Allora, dal Canada al Canada sempre, lui si chiama Garrett T. Willie. Un mese fa è uscito questo Bill's Cafe, dal quale vi ho estratto questa Devil Doll.

Garrett T. Willy con Devil Doll. E dal Canada andiamo a Chicago, Stati Uniti. Lui è un chitarrista di slide guitar, quindi suona con prevalentemente con il bottleneck. Si chiama Lil Ed e la sua band The Blues Imperials, e questa è Bad All By Myself.

Lil Ed and the Blues Imperials con Bad All By Myself, la slide guitar, l'album si chiama Slideways, è uscito circa un mese fa. Come un mese fa è uscito questo album dal titolo Salt Roots, di Willie and the Bandits dalla Cornovaglia, e questa è King Kong.

Willie and the Bandits con King Kong. Adesso una unione tra il blues di Chicago e il Brasile di São Paulo. Omar Coleman e Igor Prado con questa I Only Have Love, tratta dall'album Old, New, Funky and Blue di Omar Coleman e Igor Prado, uscito il 6 di febbraio, quindi I Only Have Love.

Omar Coleman e Igor Prado con I Only Have Love. Sempre il 6 febbraio di quest'anno usciva questo album dal titolo Barn Burners, e loro sono un trio statunitense, si chiamano Handsome Jack, e questa è Tonight We Ride.

Tonight we ride Handsome Jack, e adesso arriviamo ad un grande vecchio, oserei dire. Lui sono circa 60 anni che è sulle scene e ha fatto uscire a fine gennaio questo album dal titolo One Mississippi. Sto parlando del grande Eric Bibb e questa è This One Don't.

This one don't. Eric Bibb con This One Don't. Allora andiamo avanti, anche lui sono solo 50 anni che è sulle scene, sto parlando di Tinsley Ellis, e a fine gennaio anche lui ha fatto uscire questo Labor of Love, dal quale vi faccio ascoltare questa Sweet Iced Tea, Tinsley Ellis.

Ed era Tinsley Ellis con Sweet Ice Tea. Lei viene dalla California, chitarrista e cantante che ha fatto uscire anche lei a fine gennaio il nuovo album dal titolo My Voice. Lei si chiama Laura Chavez e questa è Mind Your Step.

E così abbiamo ascoltato anche la chitarra di Laura Chavez con Mind Your Step. Andiamo in UK, dove rimarremo fino alla fine di questa puntata. Manca ancora poco. E allora vi faccio ascoltare un album, cioè un brano tratto da un album che usciva anche questo a fine gennaio. Lui è Danny Bryant. L'album si intitola Nothing Left Behind. E questa è Tougher Now.

Ed era Danny Bryant con Tougher Now. E adesso un altro grande vecchio che ancora non molla, e direi meno male per noi. Usciva anche questo a fine gennaio, il nuovo album di questo grande artista, che risponde al soprannome di Van the Man, detto anche Van Morrison, e questa è Kidney Stew Blues.

Kidney Stew Blues, Van Morrison, tratto dall'album uscito a fine gennaio, come dicevo, che ha un titolo stranissimo: Somebody Tried to Sell Me a Bridge. Qualcuno ha cercato di vendermi un ponte. Ma Van Morrison lo ascoltiamo ancora come ospite nell'ultimo brano prima dei saluti, cioè non prima dei saluti, l'ultimo brano con il quale io vi saluto e vi do appuntamento a domani per il Rifugio Atomico dalle 16 alle 18, sempre qui su Radio Città Aperta. Vi invito ovviamente a seguire le nostre trasmissioni anche dopo la mia, e vi ricordo che poi sabato prossimo, 4 aprile, il sabato di Pasqua, io imperterrito sarò a farvi assaporare il consueto brunch atomico, poi domenica me la prendo di riposo come tutti quanti noi. Allora io vi saluto con il James Hunter 6 e Van Morrison in questa Ain't That a Trip. Ciao!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

là, gente, salve, salve a tutti. Io sono Next e questo è Next Generation. Come al solito, ogni martedì dalle ore 20 alle ore 21 qui su radiocittaperta.it per tenervi un po' di compagnia. Di cosa parliamo a Next Generation? Parliamo ovviamente di musica dal mondo gaming, curiosità e tanto tanto altro. Non so se avete già riconosciuto il gioco di oggi, ne cominciamo a parlare fra pochissimo, ma intanto ovviamente volevo ricordarvi, come al solito, di seguire sempre Radio Città Aperta, ogni programma, di informarvi, perché Radio Città Aperta, insomma, è informazione, è intrattenimento, curiosità e anche ovviamente tanta musica. Vi aiuta a scoprire tantissimi programmi, tantissime canzoni, generi che magari non vi aspettavate. Quindi ovviamente io vi ringrazio sempre di tutta l'attenzione, di tutto quello che ci date costantemente. Potete anche fare una piccola donazione, andate nella nostra sezione Sostieni Radio Città Aperta, nella sezione Sostienici, e trovate un po' tutto quanto per poterci aiutare e poter contribuire a far crescere questa nostra piccola realtà, perché è importante appunto cercare di darsi un po', ecco, agli altri, non solo appunto dal punto di vista economico, ma proprio anche a livello sociale, cercare di interagire più possibile. Quindi noi vi invitiamo sempre ovviamente ad ascoltare i nostri programmi in diretta e anche nella sezione podcast, quindi ovviamente trovate sempre tutto nelle varie sezioni del sito. È molto molto comodo e fatelo. Ma iniziamo subito col gioco di oggi, perché non è che ha troppo bisogno di presentazioni. Questa colonna sonora è iconica, questo gioco ovviamente penso che sia uno dei più famosi al mondo, ma vi dico pochissimo di che stiamo parlando.

quindi avete riconosciuto la canzone di oggi? È tratta da un gioco molto molto famoso, questa appunto è incredibile. Sto parlando di Pac-Man, ovviamente. Pac-Man è un gioco che ovviamente ha fatto la storia, non tutti conoscono questa nostra pallina gialla con i guantoni arancioni e le scarpe rosse e questo sorriso gigante. Lui è nato in versione arcade, aveva una visuale in 2D, non so se vi ricordate i primi Pac-Man, la visuale era dall'alto su questa specie di labirinto e l'unico scopo era mangiare questi biscotti e i fantasmi, che avevano un nome specifico, signori, non erano nomi a caso, si chiamavano Blinky, Pinky, Inky e Clyde. E non sapevo all'inizio che avessero dei nomi ben precisi, eppure ce l'hanno: Inky, Pinky, Inky e Clyde. Sembra un po' uno scioglilingua, e Clyde sembra tipo il figlio adottato, però vabbè, si chiama Clyde, d'altronde non lo so, forse i genitori avevano finito la fantasia. Ma bando alle ciance, come al solito. Allora, questo gioco è uscito il 22 giugno del 1980, pensate, in Giappone. E mentre poi, insomma, qualche mese dopo, sempre nel mese di ottobre, però è uscito in Nord America. Quindi, appunto, a livello di giocabilità potevamo semplicemente spostare il nostro Pac-Man all'inizio, e che doveva mangiare appunto questi biscotti e questi fantasmi. La grafica, non so se ve la ricordate, risulta molto colorata sin da subito. E questo è una curiosità già molto interessante. Fu fatto proprio perché doveva attirare ogni tipo di pubblico. Ormai era il 1980, non c'erano più solo giochi per i maschi, dovevano essere anche giochi che potevano piacere effettivamente a una donna, e quindi hanno scelto di renderli un po' più colorati per far sì che potessero essere un po' venduti poi a chiunque.

Questa che sentite di sottofondo, come al solito, è la colonna sonora tratta dal videogioco. E ora ne parliamo un pochettino. Le musiche e gli effetti sonori della versione arcade si devono al compositore Toshio Kai. Ovviamente ci sono stati poi innumerevoli giochi e molto altro dedicato alla nostra pallina gialla. Che appunto ci sono un sacco di curiosità che voglio dirvi su questa cosa, perché alcune sono veramente interessanti. Intanto appunto riparliamo un po' della giocabilità e quindi di che cosa trattava questo gioco. Stiamo sempre parlandone un pochettino dal punto di vista del primitivo Pac-Man, perché non so se vi ricordate, c'era anche Pac-Man World, un gioco che da piccola, non lo so, ho adorato. Questa è la colonna sonora di Pac-Man World. Come potete sentire, questi suoni sono un po' più, sì, elettronici, però derivano un po' più da una musica, come abbiamo ascoltato anche nella title track, in un certo senso, nella title screen, scusate. Qualcosa di un po' più jazz, di un po' più swing, un po' più ritmato, un po' più ternario, che ci faceva un po' più venire voglia di ballare. Ovviamente parliamo degli anni 80, quindi c'era già un po' più in voga un altro tipo di musica, però effettivamente, non lo so, io mi sono appassionata al jazz e poi ho deciso di laurearmi in questo proprio perché fra le tante cose che mi hanno fatto appassionare a questo genere c'era anche questa colonna sonora che mi ha proprio cambiato l'esistenza, in effetti. Comunque, dicevamo, quindi ritornando a parlare della giocabilità, il nostro Pac-Man, cioè il giocatore che ovviamente controlla il nostro Pac-Man, che è questa pallina di colore giallo, si ritrova in questo labirinto e al suo interno appunto ci sono questi puntini o questi biscotti, però visto che deve mangiare, per me sono biscotti. E appunto ci sono questi quattro fantasmi che vanno assolutamente evitati, perché ovviamente loro tendono ad attaccarti a mangiare. Sono Blinky, quello rosso, Pinky, quello rosa, e fino a qua bene o male era semplice, Inky, quello blu, e Clyde, che insomma è arancione. Ovviamente loro non devono toccare il nostro Pac-Man, altrimenti ci sarà la perdita immediata di una delle vite. Ci sono a disposizione, mi sembra, 3 vite. Quindi questo labirinto noi lo vediamo in 2D, abbiamo detto, ed è un po' percepito dall'altro, quindi vediamo percorsi in orizzontale, in verticale, dobbiamo semplicemente spostarci destra e sinistra. Per facilitare un po' effettivamente poi quello che è la, un po' anche la sconfitta, diciamo così, di questi fantasmi, ai lati del labirinto ci sono le pillole speciali, lo so, è Pac-Man questo, che per un tempo limitato, che all'inizio erano solo 10 secondi, rovesciavano completamente la situazione, quindi praticamente il nostro Pac-Man diventava ultra forte e poteva assolutamente andare a mangiare i nostri Inky, Pinky, Inky e Clyde. Quindi diventavano tutti blu, si spaventavano tantissimo e c'era questo momento di frenesia per pochi secondi in cui Pac-Man diventava un po' più incattivito e se li mangiava tutti. E ovviamente poi questi tornavano normali. Oh, una cosa importante a livello di punteggio, servivano circa 10.000 punti per ottenere una vita extra e ce ne stavano un sacco di queste palline che ovviamente davano punti. E ovviamente, anche se poi quando si otteneva questa pillola speciale e si potevano mangiare questi fantasmini, ogni fantasmino dava all'inizio 200 punti e poi si andava a raddoppiare, quindi con il secondo fantasma avremmo preso 400, con il terzo 800 e fino a 1600 punti, quindi tutto in sequenza.

quanto mi mette allegria il nostro Pac-Man, lo adoro. Allora, abbiamo parlato un pochettino del punteggio e ovviamente ci sono anche delle, occasionalmente, delle scenette di intermezzo molto divertenti che hanno come protagonisti Pac-Man e il nostro fantasmino Blinky, che era quello rosso, ricordate? Blinky, per esempio, in uno di questi insegue Pac-Man fino a sparire dallo schermo e successivamente riappare di colore blu, inseguito a sua volta da Pac-Man gigante. Questa scena si presenta dopo il secondo livello. Ce ne sono un po', ma principalmente insomma questo qui. Ora, l'icona di Pac-Man, non so se avete presente questo, diciamo, cerchio, ma ci arriviamo a questo, con la bocca aperta, questa faccina con la bocca aperta tutta gialla. Il vicepresidente Thomas Nierman, a tal proposito, proprio riguardo quello che è poi l'immagine di Pac-Man e come è stato realizzato fisicamente, ha dichiarato: eravamo al posto giusto, al momento giusto, perché l'idea è piuttosto singolare. E sembra infatti che questa incredibile idea di come doveva essere fatto questo personaggio venne a Toru Iwatani, che appunto lavorava lì, che durante una cena con degli amici, insomma lui era un di questi che lavorava lì alla Namco, durante una cena con degli amici, guardando una fetta di pizza, c'aveva la pizza davanti, ne ha mangiato una fetta e quindi c'era proprio quella che era forma di Pac-Man. E dopo 14 mesi da quella cena, appunto il 22 maggio del 1980, grazie a un team di sviluppo di 8 tecnici, quindi fra software, hardware e appunto Toshio Kai come musicista, finalmente è nato il nostro Pac-Man. Un successo ovviamente abbastanza incredibile, come potete sapere. All'inizio però, insomma, veniva definito troppo carino per avere successo e ovviamente questa frase fu totalmente smentita, perché poi lo sappiamo, ha fatto un successo incredibile. Una piccola curiosità: all'inizio cioè Pac-Man deriva da Pokémon, che a sua volta deriva dalla parola giapponese paku paku, ossia chiudere e aprire la bocca, questo paku paku paku continuo. Il nome poi è stato cambiato in Pac-Man negli Stati Uniti perché ovviamente c'era una spiacevole assonanza fra Pac-Man e Pac-Man e quindi l'hanno chiamato così per cercare di renderlo un po' meno poverino, un po' meno spregevole e equivoco.

E questa appunto è la colonna sonora di Pac-Man qui su Next Generation, sempre con me Vanessa Nex, ogni martedì dalle ore 20 alle ore 21, in questa oretta in cui ci lasciamo un po' tutto quanto indietro dal punto di vista dello stress, del caldo o freddo che sia. Io, lo sapete, non sono una che soffre molto il caldo, quindi mi trovo sempre bene quando c'è un po' più di clima delicato, ecco, quando si avvicina l'estate posso mangiare il gelato e cose del genere, ma non so, non tutti vedo che hanno questo mio lato. Però ecco, mi piace tenervi compagnia soprattutto parlando di videogiochi. Io ci sono cresciuta, lo sapete, e cerco di condividere un po' con voi quello che è la mia passione e anche un po' effettivamente di svago. Ma come abbiamo già detto in varie puntate precedenti, anche qualcosa di a volte formativo. Quindi continuate ovviamente sempre a seguire Next Generation ogni martedì dalle ore 20 alle ore 21 e il mercoledì in replica dalle ore 16 alle ore 17 e ovviamente anche gli altri podcast. Trovate per esempio il martedì Forno One, trovate, non so, appunto il lunedì Rosso Malpelo, ma ovviamente se andate nella nostra sezione sul sito con tutta la programmazione trovate poi tutti i vari orari. Vi ricordo appunto però che potete anche ascoltare appunto i vari podcast ogni volta che volete voi.

quindi eccomi qui tornata per raccontarvi ancora qualche curiosità su Pac-Man. Ah, intanto sappiate che dal 1987 la visuale si sposta, non è più dall'alto verso questo labirinto, ma appunto cambia e mantiene comunque la prospettiva, dà senso un po' di profondità senza essere un completo 3D. I labirinti diventano più grandi e tendono un po' a far perdere, però è un po' quello il bello. Poi abbiamo detto, ovviamente diventano proprio giochi 3D dove non c'è più solo il labirinto, ma ci sono veri e propri spazi dove spostarsi quando poi appunto si va più su Pac-Man World. Ovviamente la nostra pallina gialla ha ispirato film, serie, in particolare quella prodotta da Hanna-Barbera, trasmessa in Italia tra il 1982 e il 1983, quindi mi sono passati parecchi anni, una quarantina. Però ecco, fa sempre strano pensare a come Pac-Man sia riuscito effettivamente a appassionare e a far innamorare poi tantissime persone. Ci sono anche comunque app per giocare da Android, quindi ormai Pac-Man nelle varie versioni lo trovate ovunque. Io non so, penso di averci giocato tantissimo su vari giochi della saga, che appunto ho sempre trovato molto carini e un po' rilassanti, un po' divertenti, perché siamo sempre un po' rincorsi, quindi questo un po' stato d'ansia sana, diciamolo così, che lascia quella tensione che fa molto divertire. Allora, conta 256 livelli, quindi neanche pochi. E questo però per colpa di un bug, perché in teoria doveva essere infinito e poi invece sono arrivati fino al 256. Ci sono decine di sequel, imitazioni, versioni hackerate, ve l'ho detto, potete trovarlo ovunque se volete giocarci. Appunto la forma del fatto che, cioè, la forma di Pac-Man è ispirata a una pizza, appunto è una mezza verità, come vi ho già detto, è stato ispirato da quello, il nostro ideatore del gioco, Toru Iwatani, e l'ha cavalcata questa onda mediatica e poi questa curiosità, facendosi addirittura una foto con una pizza senza una fetta. E sappiate che, per esempio, a livello di nome, come dicevamo prima, no? Che è stato cambiato in Pac-Man, altrimenti Pac-Man poteva suonare un po' da scrivere, principalmente forse un po' strano. In Italia si faceva chiamare all'inizio Gabo Gabo, in Brasile invece Come Come e in Spagna Come Cocos. Lo so, è un po' strano, però è così. Pensate, ha venduto 350.000 copie in soli 18 mesi, un successo planetario, milioni di profitti. E Iwatani, però, molto divertente, nonostante questa sua idea geniale, non ha preso uno spicciolo in più. Lo so, perché prima c'era lo stipendio, cioè era tipo dipendente pubblico. Perché essendo un dipendente, ovviamente ha ricevuto il suo normale stipendio, non era uno dei pezzi grossi, lavorava lì, però mi dispiace, gli è andata male effettivamente, perché considerando poi il successo commerciale di Pac-Man, pensare che poi chi ha fatto tutto il lavoro, chi ha ideato il personaggio, poi abbia preso semplicemente lo stipendio normale, insomma un po' triste. Il punteggio perfetto, secondo voi, di questo gioco qual è? Ve lo dico subito, è stato raggiunto il 3 luglio del 1999 dal giocatore professionista Billy Mitchell in Florida, che, cioè, fa strano pensare che esiste chi fa il giocatore professionista, ho sbagliato tutto nella vita. Lui conquistò il punteggio di 3.333.360 punti. Volevo dire trentini, ma no, sto scherzando. Questo è raggiungibile solo dopo aver completato tutti i livelli, ok? Con tutti i bonus. Ma molto, molto difficile ovviamente da raggiungere.
Comunque adesso ci ascoltiamo un brano tratto dalla colonna sonora ancora, così ci rilassiamo un pochettino, cioè in realtà fino a un certo punto, perché come potete sentire sono molto vivaci, e poi ne parliamo ancora un pochino qui su radiocittaperta.it. Oggi parliamo di Pac-Man.

Allora, continuiamo a parlare un po' di varie curiosità del nostro Pac-Man. Abbiamo detto 256 livelli, tantissimi giochi, imitazioni, c'è di tutto. Ma appunto, fra le varie curiosità, cominciamo ad addentrarci un pochettino. Allora, ad esempio, non vi ho detto che gli sviluppatori di Pac-Man si sono un po' ispirati a Braccio di Ferro. Quindi l'introduzione del Power Pellet o Power Cookie, abbiamo detto, quelle pilloline che si trovano ai lati del labirinto che gli permette al nostro fantastico Pac-Man di mangiare i suoi nemici, i suoi fantasmini Inky Pinky, Inky e Clyde, scusate se è un po' uno scioglilingua, è difficile da dire, è stata una novità introdotta dai Watani dopo la prima versione, proprio dichiaratamente ispirata al fantastico Braccio di Ferro che, mangiando gli spinaci, riusciva a sconfiggere Bruto. Anche i nemici, insomma, si sono un po' ispirati ai fantasmi dei fumetti, e quindi, cioè, nel senso, anche questi nemici fantasmi, quindi, erano un po' ispirati a qualcos'altro. È importante, secondo me, proprio in generale nella vita, un po' prendere ispirazione per cercare di nutrire al meglio le nostre idee. Adoro questi suoni molto retro degli anni Ottanta, molto, un po', ecco, elettronici, come posso definirli? È difficile da spiegarveli, però appunto avevano queste sonorità molto ritmiche, le colonne sonore di Pac-Man, con queste sempre appunto suoni un po' di tastiera presi da... Poi ci sono anche chitarre, cioè veramente un po' di tutto in questa colonna sonora, molto molto più ritmata, che fa quasi venire voglia di ballare. Penso che in qualche locale di molti anni fa queste canzoni avrebbero veramente sfondato. Allora, prima parlavamo anche del fatto che il nostro Pac-Man è stato protagonista addirittura di una serie di Hanna-Barbera. E quindi, insomma, lei è molto famosa, ovviamente. Ha realizzato questi episodi, come vi dicevo prima, dal 1982 al 1983. Poi è stata creata proprio una serie Pac-Man e le avventure mostruose, in cui il protagonista è l'ultimo dei gialloni, ovvero gli unici Pac di colore giallo, che è in grado appunto di mangiare questi spettri. La serie fu trasmessa per la prima volta negli Stati Uniti invece tra il 2013 e il 2015, quindi abbastanza postumo. Quindi queste due serie hanno in particolare, ecco, parlato di Pac-Man, che però, ecco, un personaggio iconico, abbiamo detto milioni di copie, 150.000 copie vendute solo in 18 mesi, che appunto povero Watani, il nostro creatore di Pac-Man, non ha visto aumentarsi lo stipendio. E nonostante addirittura il nostro Pac-Man è stato addirittura più volte nel Guinness dei primati, e nel 2005 addirittura è stato proprio dichiarato come gioco, videogioco con maggior successo commerciale. Ovviamente adesso i giochi hanno un'altra prospettiva, lo sappiamo benissimo se pensiamo ai più recenti grandissimi successi come The Last of Us, che non è proprio così recente perché risale al 2020, se non sbaglio, The Last of Us parte 2. Però ecco, già ci rendiamo conto ovviamente di quanto è diverso, ma anche God of War, no? Indubbiamente quelli sono giochi che adesso hanno un altro tipo di pubblico. Però perché il nostro Pac-Man effettivamente è così? Come vi dicevo, è nato proprio per far avvicinare anche le donne ai videogiochi, quindi adesso c'è molta più uguaglianza, e non certo, cioè non uguaglianza, diciamo quasi più parità. Uguaglianza non è il termine corretto, non lo è neanche parità, diciamocelo, però vabbè, diciamo più o meno parità, perché ognuno ha le sue pecche purtroppo ed è penalizzato in alcuni ambiti, ma non è questo il caso di parlarne. Pac-Man però all'epoca è stato creato proprio per far sì che le donne potessero avvicinarsi ai videogiochi e alle sale gioco
giapponesi. Questo appunto parliamo degli anni 70 e 80, che diciamo non erano proprio anni fantastici per chi era una donna e doveva giocare, no? Tendenzialmente non venivano molto queste cose, ma è quello di cui magari parleremo anche quando faremo Silent Hill F, in cui effettivamente troviamo la protagonista che è in Giappone ed è in una epoca diversa dalla nostra, e troviamo proprio questa chiusura mentale. Quindi appunto lì è realizzata proprio all'interno di un gioco, ovviamente parliamo di giochi totalmente diversi, però è molto sentita in Giappone, era molto sentita soprattutto negli anni 70 e 80, dove queste sale giochi giapponesi erano proprio luoghi oscuri, piene di uomini che giocavano quasi solo a giochi tipo, cioè, non dico Call of Duty perché Call of Duty non c'era, all'epoca c'era Space Invaders, Galaxian, sempre della Namco, però diciamo ecco che comunque principalmente c'erano gli sparatutto, e invece all'epoca 22enne il Toru Koetani, abbiamo detto, dice non c'erano giochi con cui tutti potessero divertirsi, non c'era nulla che potesse coinvolgere anche le donne, e lui, che carino, ha detto proprio ecco per questo ho voluto creare un gioco divertente adatto anche a loro. Devo essere sincera, io sì, ovviamente ho adorato Pac-Man, ma non perché sono una donna, forse perché è un gioco veramente per tutti, ci puoi giocare da bambina, da adulta, ed è comunque sempre divertente, liberatorio, e lo vivi anche in maniera diversa. Comunque andiamo avanti con ancora un po' della colonna sonora, così ci rilassiamo un pochettino.

Ora, non so se avete notato, ci tengo sempre a farvelo ascoltare, ovviamente, è proprio, per questo cerco di trasmettervi la colonna sonora, proprio perché in effetti, come avete potuto ascoltare in vari brani di questa colonna sonora, troviamo sempre lo stesso tipo di frammento melodico che ogni tanto è come una citazione che ritorna e ci fa ricordare effettivamente il motivetto principale poi del gioco, e fa sì che questo proprio a livello musicale ogni diciamo così, ogni album, ogni artista ci possa restare un po' più nella mente. Facciamo un esempio un po' più pop di oggi: se pensiamo ai Super Acuti, pensiamo a Mariah Carey e sentiamo già l'odore del panettone, per esempio. Quindi ogni suono, ogni tipo di anche frammento ritmico ci ricorda moltissimo poi quello che può essere appunto un gioco, un personaggio, ma anche un paese. Pensate a quella che è la scala pentatonica maggiore, che è subito Oriente. Che cos'è la scala pentatonica maggiore? È una scala maggiore, quella insomma che penso tendenzialmente a orecchio riconoscono più o meno tutti, a cui manca la quarta e la settima nota della scala. Quello forma la scala pentatonica, chiamata così proprio perché ha solo cinque note, oltre alla tonica, quindi cioè alla fondamentale e alla tonica della scala che viene ripetuta, però sono tendenzialmente cinque note, e se suonate ci fanno effettivamente subito pensare all'Oriente. Questo vale, abbiamo detto, sia per i suoni che per un lick melodico o ritmico. Pensate anche a quei ritmi un po' tribali, ci fanno subito visualizzare nella mente quello che è uno stile, un genere, un paese e molto altro. Abbiamo sentito più o meno lo stesso tipo di sonorità. Poi nel caso delle colonne sonore ovviamente dobbiamo anche apprezzare il fatto che debbano essere descrittivi di quello che è una scena specifica. Ovviamente uno scontro sarà un po' più energico, avrà una musica un po' più forte rispetto a una fase più esplorativa, a una stanza un po' più esplorativa. Pensate anche alle safe room, alle musiche che possiamo ascoltare al suo interno. Non troviamo sicuramente qualcosa di ultra rock alla Devil May Cry, per farvi capire, ma qualcosa di molto più soft. Quindi anche in questo brano che stiamo ascoltando di sottofondo, cioè abbiamo sempre questo tu tu tu tu di sottofondo che ci ricorda sempre il tema principale del nostro Pac-Man. Che sì, è indubbiamente un po' tensivo in certe situazioni, in certi livelli, in certe scene, ma per fortuna è sempre abbastanza tranquillo. Non certo giochi, insomma, un po' più drammatici. Oggigiorno veramente penso che ce ne siano tantissimi, ovviamente, anche da quelli un po' più indie. Proprio ieri, mentre scorrevo su TikTok, ho visto un gioco russo, non so il titolo, mi informerò se proprio ci tenete, dove c'era una scena, penso che fosse un gioco horror, sì, un gioco horror, dove a un certo punto si esce all'esterno in una specie di fattoria e ci sono tipo le mucche che ballano in piedi e girano su cioè tipo che twerkano e si scuotono insieme a altri animali della fattoria. Però non so effettivamente certe persone come fanno ad avere queste idee, io sono sempre molto curiosa. Però insomma, almeno nel suo essere horror fa un po' più ridere. Se pensate invece che c'è un gioco indie che ti intrappola da solo in mezzo al mare senza alcuna mappa, mi ricorda molto l'incubo che fece un mio ex riguardo, veramente spaventoso, perché il giocatore si ritrova da solo in mezzo al mare senza una mappa, senza niente, senza neanche Google Maps, cioè atroce praticamente, e niente, deve semplicemente contare su se stesso, su qualche attacco di panico, non ne ho idea, insomma io non saprei dire cosa farei a quel punto. Però ecco,

per fortuna il nostro Pac-Man non è così, la nostra pallina gialla è molto più rilassante e quindi ci fa divertire molto molto di più, per fortuna. Ci ascoltiamo ancora un brano della colonna sonora.

E con questa invece, che è un po' più tipica del questo motivetto del nostro Pac-Man, io ovviamente vi ringrazio e vi, per aver ascoltato Next Generation come ogni settimana, e vi rimando poi ovviamente a sempre sia a contattarmi sui miei social, sui miei profili. Mi trovate su Instagram come Nessie_Nex. Io sono sempre pronta e felice di condividere con voi poi quelle che sono informazioni su videogiochi, curiosità e molto altro. E ogni puntata, se volete, potete in anticipo dirmi poi quello che pensate di un determinato gioco, possiamo anche parlarne insieme. Sono sempre molto contenta, insomma, all'idea di potervi un po', ecco, coinvolgere in questa mia passione. So che è una passione di molti e quindi sono sempre molto contenta. L'alternativa ovviamente è il profilo ufficiale di Next Generation, che è proprio Next_Generation_2.0. Quindi contattatemi in uno di questi profili e insieme parliamo di videogiochi, quello che volete ovviamente, il vostro videogioco preferito, quello che odiate e molto molto altro. Appunto, io vi ricordo che ci risentiamo come ogni martedì alle ore 20 e poi ovviamente mi trovate sempre in replica il mercoledì. Ovviamente vi ricordo anche sempre di seguire non solo i programmi in diretta, ma di andarvi a spizzare anche un po' i vari podcast, perché ci sono cose molto molto interessanti. Siamo sempre contenti di potervi, però, diciamo così, aiutare un minimo, cercando di farvi svagare un po', ma anche invece donandovi informazioni e curiosità e molto altro, dalla musica appunto, un po' altri programmi, all'informazione. Pensate anche a lunedì, c'è cioè Rock Trotter, dove si parla di rock, luoghi e molto altro, ovviamente con Eleonora Tagliafico. Ascoltate appunto, vi prego, sempre i nostri programmi, perché siamo sempre contenti. E ricordatevi che c'è anche la sezione Sostienici, dove voi andate lì, ci cliccate e trovate il modo, insomma, di contribuire. Ringraziamo anche, insomma, chi in passato ci ha dato supporto e continua a farlo. Grazie mille. E ascoltate Radio Città Aperta, perché oggigiorno effettivamente abbiamo un po' perso questa passione per la radio, questa voglia di condividere, quindi fatelo, cerchiamo sempre di tenerci accanto agli altri quando, insomma, possiamo. In un periodo un po' buio, credo che sia una cosa importante. Oggi abbiamo parlato di Pac-Man, la nostra pallina gialla del 1980, quindi ormai ha compiuto 46 anni, più quasi, in realtà ufficialmente manca poco, però quasi 46 anni. E ovviamente vi invito, a, come al solito, a provarlo questo gioco, poi a dirmi cosa ne pensate appunto sul mio profilo Nessie_Next oppure su Next_Generation_2.0 su Instagram. Grazie per aver ascoltato Next Generation. Vi lascio con l'ultima colonna sonora del gioco, l'ultima che vi trasmetto. Ve la trasmetto in giapponese, perché no? La versione giapponese. E ci risentiamo la prossima settimana con una nuova puntata e un nuovo gioco. E divertitevi! Ciao a tutti, ragazzi!

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Cosa sto poi?

0: Kid.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Se ci sei.

0: fate grande luce che io.
1: Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: Alleluia!
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.